0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Fotografie.
4: Latte e miele.
3: Fotografando gli arcobaleno.
4: Latte e miele.
3: Come una fotografia. Come una fotografia.
2: Radio Latte e miele.
4: La tua musica italiana.

0: Spot. Spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
0: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 2 e 59.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
0: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
0: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
0: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: Erba di casa mia.
4: Latte e miele.
5: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
4: Latte e miele.
6: Voglio andare a casa.
7: A casa dov'è?
6: La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa.
0: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

taccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: spot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: 3 e 58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo, se no.

0: sognare insieme a te.
1: Spot. Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Anna che mi dà un bacio in punta di piedi.
5: Latte e miele.
4: E alla fine so che sto perdendo Anna.
5: Latte e miele.
6: Quando verrà, sarà un giorno pieno di sole.
7: Radio Latte e miele.
5: La tua musica italiana.

0: Materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei energia dalla tua parte.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
3: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì. E se poi è una fregatura?
3: Altro che fregatura! È una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
3: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
4: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971-28-73-26. Orario continuato dalle 9.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005. Angelo.

0: 4 e 58.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.

0: noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
0: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1983.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 6 e 1.
1: Spot.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
1: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì, e se poi è una fregatura?
1: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
1: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
3: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971-2873-26. Orario continuato dalle 9.
4: Buongiorno amici,
5: buongiorno.
4: Giovedì mattina,
5: sì.
4: Siete in forma?
5: Ah, no. Sì, dai.
4: Che aria tira da quelle parti?
5: Non tanto buona effettivamente.
4: Ah, non benissimo vero?
5: No.
4: Vabbè dai, anche Ancelotti è stato messo in discussione in carriera.
5: Hai ragione.
4: Pensavate di non venire mai trattati come i coglioni?
5: Come?
6: Salutiamo.

0: 4 giugno 2026, ci siamo noi gli Sveglioni. Buongiorno Alan Caligiuri, Edoardo De Simone e oggi anche Alberto Niente.
1: Ciao Albi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Alan, buongiorno Edo.
0: Questo stile da Eminem ci mette...
2: Ti piace?
0: Ci ringrazia.
1: Ma lui è venuto a sondare il terreno, dice, tanto qua, è come gli allenatori, tanto sì. Questo è un rischio esonero, quindi mi metto lì a mettere un po'.
0: Ah sì, magari.
1: Il nuovo che avanza.
0: Infatti l'ho visto che parlava con Enrico Dedola.
1: La banda.
0: Non è
1: banda con la Q. Vabbè, esonerati da... Ma sì, può essere,
0: può essere. Tutto può essere nella vita.
1: Ma
0: tutto
1: sì, può essere. Guarda, dopo che è stato a rischio Ancelotti, Guardiola, chi sono io per non rimanere
0: hai
1: a
0: ragione,
1: rischio?
0: Hai ragione. Vabbè, io l'ho già passato sto rischio però.
2: Tutta la vita
0: che furono. Esatto. Sono a posto. Il Jolly me l'ho già...
1: Tu Jolly te lo sei giocato, io non ancora. Ma in questi giorni, mi sento un po' panchina traballante.
0: No, io penso che avrai un bellissimo programma l'anno prossimo.
1: Sì.
0: So anche qua.
1: Sì, su Rai 1 praticamente.
0: Va bene, iniziamo con la musica. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Grazie San Giovanni che ci dici che sono belle le ragazze.
1: Vabbè, lui comunque pensavo, cioè,
2: non ci avevo pensato.
0: No, neanche no.
1: Io un po' che non ci penso veramente.
0: Tu vabbè. Paolo Fox.

0: fate miele.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di Latte Miele, 4 giugno. Ariete, mattinata rallentata, poco interessante, attenzione alle polemiche, al nervosismo. In effetti giugno inizia in maniera un po' particolare, però la seconda parte di questo mese sarà migliore e da luglio si riparte. Insomma, tieni i denti stretti. Il Toro ha una mattinata positiva e concreta, utile per impegni pratici, e nel pomeriggio, solo nel pomeriggio, c'è un calo di energia. Va ricordato che Marte, in transito nel segno, già da qualche tempo sta apportando dei fastidi fisici. I Gemelli hanno una giornata vivace, la serata potrebbe essere divertente, anzi chi può favorisca novità e incontri, possibili inviti e notizie utili, idee brillanti sul lavoro. Cancro, molti pianeti nel tuo segno. Questo è un momento di grande trasformazione, serve chiarezza nei rapporti, decisioni più nette in amore. Oggi la luna nervosa porta piccoli ritardi che però non hanno modo di bloccare i grandi progetti. Il Leone sta risentendo del transito nervoso di Marte, possibili tensioni, irritabilità. Chi lavora mettendo a repentaglio il proprio fisico è stanco. Da domenica recupero energetico, oggi meglio non fare troppo. Vergine, giornata molto interessante per le decisioni importanti, per ottenere anche risultati concreti in vista del futuro. Le opportunità lavorative e la chiarezza nei rapporti non manca. Bilancia, mattinata tesa e con ritardi, poi miglioramento nel pomeriggio. In realtà i Bilancia stanno costruendo qualcosa di molto importante, che però costa fatica. Bisogna tenere i denti stretti fino alla fine di giugno, poi da luglio Giove non sarà più contrario. Situazione in ripresa. Scorpione, attenzione alle emozioni negative, alle delusioni. Evitare illusioni nei rapporti è meglio. Meglio anche essere concreti e cauti nelle relazioni. La serata è un po' stanca, ma ricordo sempre che giugno è un mese alla fine molto positivo. Sagittario, periodo intrigante per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni, possibili novità importanti nel weekend, voglia di libertà e nuove esperienze, anche un pizzico trasgressive. Capricorno, fase di lavoro impegnativa, abbiamo Mercurio, Venere in opposizione e Giove che non aiuta, insomma cambiamenti sono necessari, alcune situazioni vanno eliminate o riviste. Serve pazienza, ma le basi sono solide per il futuro, attenzione alle piccole polemiche. Acquario oggi può contare sul pallido astro, c'è una buona creatività, ci sono buone idee, intuizioni. L'unico neo è rappresentato dalla dissonanza di Marte che porta a stanchezza fisica. E qualcuno si sente stanco anche se magari ha dormito bene. C'è da dire che la tensione nasce anche e soprattutto se si portano avanti progetti monotoni. Infatti da luglio alcuni rapporti saranno interrotti definitivamente. Pesci, buona energia e ripresa emotiva, fine settimana molto favorevole per gli incontri e le relazioni. Sentimenti in crescita, nuove opportunità. Le coppie che vogliono confermare la propria storia non devono fare altro che abbracciarsi e magari anche fissare la data di un evento. Perché no? Single favoriti. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto sempre anche domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
3: Spot.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: E ci sei adesso tu.
1: Latte Miele.
6: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
1: Latte Miele.
6: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
7: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, si chiama Superstar questa canzone, l'avete appena ascoltata su Radio Latte Miele. Buongiorno dagli sveglioni, è giovedì 4 giugno, almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete?
2: C'è un odore strano qua,
1: Ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
3: L'almanacco del giorno.
2: Qualcuno ha portato un cane magari,
0: Un mensa male, no, una mensa male.
2: No, io proprio di giardini di pubblici. Vabbè, oggi è il 4 giugno.
0: Mamma mia,
4: Ma è vero, ma a ventate arriva. Non è che c'è qualcuno sotto il tavolo.
0: Annusiamo tutto il
2: quiz dei santi. Vai avanti. Allora, ti ricordi quello che facevano i film, i B-movie? Lui era Alvaro Vitali.
0: Sì.
2: Faceva
0: Pierino.
2: Sì, però non è quello. Tieni solo l'ultima parte. E non è là, ma è
4: Quirino.
2: Bravissimo, San Quirino.
0: Vedi? Bravo.
4: Incredibile.
0: Bravo, Alberto.
2: Carruba, tanti auguri.
0: Francesco.
2: San Francesco Caracciolo.
0: Ah.
2: Poi c'è il fratello della nostra editrice,
0: Filippo.
2: No.
0: Nicola.
2: Santi Nicola e Trano. Bravissimo.
0: Bene.
2: E poi cioè, quanti sono i nani?
0: Sette.
2: Però se ne aggiungi un altro sono
0: otto.
2: E quindi è
0: Ottano.
2: Ottato.
0: Ottato.
2: Accade oggi 1783, primo volo di un mongolfiera,
4: E chi stava indicando?
2: No, ho detto.
0: No, la mongolfiera.
2: L'hai presa? No. 1984, pubblicato Born in the USA di Bruce Springsteen.
4: Bella pronuncia.
2: Lo so. Sono americano di origine. Nati in questo giorno, nel 1951, nasceva Marco Risi, grande regista dei film di inchiesta e di denuncia.
0: Bene.
2: 1975, applauso.
4: Bravo.
2: Oggi,
0: no,
2: nel
0: brava, 1975, se si applaude una brava.
2: Sì. Nasceva Angelina Jolie.
4: Brava, bravissima.
2: Nati sportivi, 1970 nasceva Deborah Compagnoni.
0: Beh, che sciatrice, grandissima.
2: Bravissima. Nel 1953 il grande giocatore Walter Novellino,
0: che ha anche allenato Torre, Sampdoria, su tutte, 4-4-2
2: nel Milan. E nel 1991 un giocatore che a me piaceva tantissimo, del Napoli, Lorenzino
0: Insigne.
2: Il tiragiro. Scomparsi oggi, nel 94, ricordiamo la scomparsa del grande attore Massimo Troisi, fenomeno. E un altro attore scomparve nel 2004, Nino Manfredi, fenomeno, che poi ha fatto anche la canzone di Andrew. E 1798 il grande Casanova.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, mentre starnutivo fuori dal disco, ma sono entrato e non starnutivo.
2: Bravo.
1: Più.
3: Qual è il problema? Ma che ora c'era Alberto, eh?
1: Sono molto bravo. Alberto, ci pensi tu?
2: Dai.
1: Lancia i barzellettieri, dai.
2: Dai, ascoltiamoci barzellettieri.
4: Strappaci un sorriso con la tua barzelletta.
1: Barzellettieri.
4: Barzellettieri. 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10.
1: 10.
4: 10.
1: Andiamo.
3: È il vostro momento, barzellettieri d'Italia. Ce l'ha inviata al 335-787-1910 tutti i giorni. Bravi, continuate a farlo. Potete usare questo spazio in qualsiasi momento della giornata. Tanto poi la redazione le prende, le mette in ordine e ci permette di farvele ascoltare.
1: Basta tutto. Allora, ciao, no, stop, stop.
3: Cosa, dimmi.
1: Cos'è? Chi le mette le
3: cose? La nostra redazione.
1: Chi le prende?
2: C'è nessuno.
3: Vabbè, senti, faccio.
1: C'è nessuno.
5: Allora, c'è un signore che va in comune all'anagrafe.
3: Sì.
5: Per dei documenti, dice sì. Buongiorno, senta, sì. Io volevo un'informazione.
1: Ma l'imitazione.
5: Vuole cambiare il nome, è possibile?
1: Ma come parla,
5: certo,
1: strano.
5: È possibile, è un po' lunga la procedura, però si può fare. Mi sono stancato di essere proprio per il culo sempre.
1: Ah,
5: scusi, perché come si chiama attualmente? Mi chiamo Alfonso Merda.
3: Cazzo,
5: non capisco.
3: Scusi, il cognome va cambiato.
5: Scusi, se
3: c'ha ragione.
5: Mi vanno sempre tutti per il culo.
3: C'ha ragione.
5: Come c'ha si ragione. Vorrebbe chiamare? Mi va bene anche Luigi Merda.
3: No. Non era Alfonso.
1: Ma era il cognome.
3: Non era Alfonso il problema.
2: No, cioè.
3: Vabbè.
1: Sì, bellissima. Se volete anche voi.
3: Ma perché imita Alfonso?
1: Non lo so. E se volete mandare le vostre barzellette

0: come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: Prima parlavamo di redazione e proprio di questo continuiamo a parlare, perché questa è dedicata alla nostra
5: redazione. Sì, Venditti l'ha scritta per lei nel 78. Caironi. Lei non era nemmeno nata.
4: Caironi?
5: Sì, scritta per lei.
4: Sara con Antonello Venditti.

0: Io me la ricordo come se fosse ieri questa canzone.
1: Avevi 5 anni triste. Quando è uscita.
0: Però mio padre la cantava sempre. Sai che mio padre è il quinto dei Pooh, quindi lui allenandosi a casa cantava anche questa.
1: Comunque l'odore è sempre peggio.
0: Sì, non lo
2: sta
0: so.
2: Succedendo?
0: Non lo so, forse si sta sciogliendo lo studio.
1: No, ma hanno messo una cotenna nell'impianto dell'aria, cioè non è possibile.
0: A proposito di cotenna, andiamo indietro nel tempo.
1: Non so cosa c'entra la cotenna col viaggio nel tempo.
0: Lo so, l'odore rimane lì da un po' di giorni.
1: Sì, ci può stare.
0: Appuntamento con la storia della musica.
3: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
4: Era il 4 giugno 2004, quel giorno Luca Di Risio pubblica Calma e Sangue Freddo, singolo di debutto di questo cantautore che darà il titolo anche al suo primo album. Nel testo del brano, che Di Risio ha affermato essere del tutto autobiografico, si parla della ricerca di se stessi all'interno di un mondo che si percepisce estraneo e privo di valore. Per tale motivo l'autore afferma che bisogna avere calma e sangue freddo mentre si è alla ricerca della sincerità.
5: Ad essere un cantautore oggi è difficile perché è cambiato il modo di fare musica, sono cambiati i fruitori di musica, ma non do la colpa a loro perché se un ragazzetto lo metti di fronte a un paio di scarpe bianche o un paio di scarpe verdi fosforescenti, è chiaro che sceglie quelle verdi fosforescenti. Sono i grandi che dovrebbero abituare i più giovani ad ascoltare un certo tipo di musica e soprattutto a dare peso a quello che si ascolta, a quello che si sente, a quello che si scrive.
4: Uscito come singolo il 4 giugno 2004, è arrivato al 16° posto fra i singoli più venduti di quell'anno in Italia. Non solo, con questo pezzo Luca Di Risio vinse il premio come rivelazione italiana al Festival Bar 2004. Dopo il grande successo estivo, ad inizio autunno raggiunse anche il picco della programmazione radiofonica, oltre ad un doppio disco di platino e ad un disco d'oro anche con le nuove regole FIMI, in vigore dal 2009.
0: Grande Luca Di Risio, a me è sempre piaciuto tanto.
1: Sì.
0: Diciamo che io e Alberto Niente, fuori mentre andava all'appuntamento con la storia della musica, cercavamo come è combinato in questo momento Luca Di Risio.
1: È come combinato?
0: No, bene, diciamo. Sì, ha fatto un singolo nuovo. Vuoi
1: quando?
0: Metterlo?
1: Ma quando l'ha fatto?
0: Non lo so, ieri forse.

0: Luca Di Risio, calma e sangue freddo. Stavamo guardando i social di Luca Di Risio e vedevo che si era incontrato con un sacco di componenti di altri gruppi di quel periodo storico. Tu non te lo ricorderai, Edo?
1: No, però, cioè, io mi ricordo solo i Sonora.
0: Sonora c'erano, c'è anche
2: tanta roba.
0: I Righeira, ho visto insieme.
1: Righeira prima, gli Sugar Free.
0: I Sugar Free, bravo. E stanno portando in giro un tour,
2: Festival Bar 2004,
0: una roba del genere, tipo le hit estate, non so, una roba.
1: Cosa?
0: Però è bello, devo dire, è bello.
1: Beh, ma ci credo, quando le rimetti tutte insieme è un effetto revival totale.
0: Cioè, io andrei a vederlo
3: subito.
0: Se guardi i format che ci sono in giro adesso, sono tutti format da discoteca. Ma non sono...
1: Sì, ma anche noi ne facciamo uno revival anni 2000, però internazionale, italiano, sarebbe bellissimo.
0: Noi chi, scusa?
1: Io con dei miei amici.
0: Ah no, pensavo noi alla temiera, perché non lo
1: sapevo. Sì, noi che facciamo? Sì.
0: No, perché sarebbe bello fare un format.
1: No, noi abbiamo Entrevere.
0: Sì?
1: Noi abbiamo
0: quello non è nostro. Non è
1: No.
0: Noi siamo...
1: Abbiamo fatto tutto noi, credo.
0: Siamo
1: fosse...
0: media partner.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: nostro,
1: sì,
0: dove postiamo in giro magari... Canzoni italiane.
1: Ma cosa portiamo in giro? Ma cosa portiamo in giro? Come andiamo in giro? A nuoto così.
0: Allora
1: mi porto la console sulle spalle.
2: La cariola.
1: Comunque, niente che guida.
0: Luca Dorisio, Torino Arena in Alpi.
1: Il palazzetto dello sport. Ui, è grosso quello.
0: Pensava, capito?
1: Dai. Ma dov'è? Ma questa roba qua la fanno al palazzetto?
0: L'hanno fatta, sì. Non so se l'hanno fatta adesso.
2: Troviamo sti biglietti.
1: No, ma perché non siamo... capito, ma se l'hanno fatta...
0: L'audio.
1: Ma
0: troviamo i biglietti e andiamo sicuramente.
1: Ma sì, ma io voglio andare.
0: Ti
1: chiedo, scusa,
0: è,
1: ve ne avanza
0: data,
1: uno che portiamo.
0: Allora, uno è il Vespa, Vespa Verba Volant, Vespa Current, vita da teenager, se provi a volare tour.
1: Bellissimo. Se provi a volare ti accorgi che qualche stella.
0: Allora, questo qua era a Irenale, in Alpi Arena.
1: Sì, che sarebbe
0: Box, la notte delle hit si chiamava.
1: Bellissimo. Non e so, noi non siamo andati.
0: Non so se è già stata
2: no,
0: fatta.
2: Dai, ce
0: 29 aprile ce la siamo persi.
1: No,
2: no,
0: siamo persi.
2: Chiamatelo.
1: Rifatelo.
0: Ma c'è un tour di Dirisio, vorrei dirlo. 2 maggio Isole delle Femmine.
1: Ma 2 maggio è andato.
0: 6 giugno Cairo Montenotte.
1: È in Liguria, bel posto.
0: Teatro Svaldo. 11 luglio Varallo Festival.
1: Ma c'è
0: Alpa.
1: Solo lui, io voglio lì.
0: 17 luglio Roma Testaccio Estate. 22 agosto a Palestrina.
1: La Palestrina.
0: Non è quella. No,
1: la Palestrina.
0: 30 agosto Marradi Fi e 12 settembre Torino in Alpi Arena. Ancora.
1: Di nuovo hit.
2: Andiamo.
0: 12 settembre compriamo i biglietti.
4: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: seta. Elisa con Seta qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di un nostro caro amico che si chiama Alberto Niente.
1: Eccoci.
2: Bene Albi, pronti.
1: È arrivato
2: ciao,
1: il
2: Albi.
1: Turno ciao del
2: ciao.
1: Quiz del giovedì.
2: Molto bene.
1: E siete pronti?
2: Vai.
1: Indoviniamo la Zancone, la canzone un po' distorta, un po' distorta. Partiamo con la prima.
2: Sì.
1: E si parte con Annalisa, che in una canzone degli ultimi anni si sente la parte di una scarpa a contatto con il terreno.
2: Ragazza suola.
1: Bravissimo Edo 1-0.
0: Io non ho capito il gioco.
2: Ragazza sola è la canzone. Sono ragazza sola, sola.
1: Non era facile, ma è stato velocissimo, velocissimo. Qua andiamo su Rino Gaetano, 1976. Dedica la canzone a suo fratello, dicendo che è un albero semplicemente irripetibile, singolare.
0: Senta, la so. Allora, mio fratello.
1: Irripetibile, un albero.
0: Mio fratello è Tiglio Unico.
1: Bravo, bravo Alan. Bravo Alan, non era facile.
2: Non mi veniva Tiglio, avevo capito la canzone. Bravo.
1: Grazie. Bravo Alan.
0: Grazie,
1: bravo Alan.
0: Grazie
1: uno
0: mille
1: a uno.
2: Non mi veniva Tiglio, niente.
1: E adesso andiamo su un'altra che secondo me Alan ce l'ha nelle corde. Perché dici? Andiamo nel 1959.
2: Mamma mia.
1: Ed è Fred Buscaglione.
0: No, esagerato.
1: Vuole condividere con te la sua ammirazione per il suo nuovo maglione dal filato caldo e confortevole. Allora,
0: aspetta, ridimmela.
1: 1959.
0: Guarda che lana.
1: Bravissimo.
0: Ah, okay. Okay.
1: Bravissimo.
0: Ok.
1: Non era facile.
0: Guarda
1: era
0: che
1: facile.
0: Lana.
2: Bene.
0: Che faccia da preso male.
1: Dura la sconfitta. Brucia,
2: tosta.
1: brucia. Ma rimaniamo sempre nello stesso anno, perché siamo nel 59 e Celentano pubblica una canzone d'amore. Paragona le sue effusioni ad un ex wrestler, ora attore cinematografico.
2: Vabbè, il wrestler l'ho capito chi è.
1: Ora attore cinematografico, ce ne sono due di wrestler.
2: No, ma ho capito chi è. Però...
1: E quindi le effusioni amorose, quando dai un'effusione, ci sono due o tre cose.
0: Sì. Vabbè, ridillo, cos'era?
1: Celentano, 59, paragona le effusioni d'amore della sua ragazza ad un ex wrestler, ora attore cinematografico. Quindi il tuo...
0: Cavolo, come si chiama lui? Non mi viene il wrestler.
2: Io ho capito, però... lui è il tuo bacio come The Rock. Oh.
1: Bravo Edo. 2-2.
0: Hai niente, 2-2. Siamo in ritardo.
1: Vi spartite la posta in gioco, bravi.
3: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: 7 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram, e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Asta Mobili, la metà è gratis.
6: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: senza di te.
1: Willy il peyote, Kodak, ciripiripi, Kodak.
2: Ah, ce l'hai uno con la... No, lui ce l'ha con questo spot degli alieni.
1: Spot degli anni 90.
2: Ma io l'ho visto, tra l'altro, incredibile.
1: Incredibile.
2: Wow. Sottovalutatissimo come
1: sì,
2: spot.
1: Sì, sì, sì. Adesso c'è il disco sveglione per svegliare i nostri sveglioni di Giulio.
2: Chiamiamo in causa un tuo amico, Jake La Furia.
1: Siamo.
2: C'è stata il party.
1: La profonda...
2: C'è anche la profonda,
1: hanno litigato, lo sai?
2: No, questa canzone incredibile.

0: Beh, devo dire che questa canzone è una bomba.
1: Sì,
0: è proprio bella.
1: Tanta roba.
0: Mi raccontava il Jay che non è che ha guadagnato chissà quanto.
1: Ma come no?
2: Questa?
1: No, no. Come è possibile?
0: Non tantissimo. Ma non so se dice.
3: Ma magari perché li ha spartiti, no? Non lo so.
0: No, no, no, perché lui scrive, fa tutto lui.
2: Era ovunque quell'estate.
0: Era ovunque, però. Cioè, mi ha detto quanto guadagnava, ma non mi sembra così tanto da una hit. Così tipo una bella macchina, capito?
3: Che comunque.
0: Sì, vabbè, no, comunque va bene, sì. Perché va bene. Però dico, cioè, uno si immagina milioni, sì, no? Io immagino milioni.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi, ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassime e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
5: Spot.
6: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
5: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
6: Sì, e se poi è una fregatura?
5: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
6: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
5: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
7: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
8: Tu chiamale se vuoi emozioni.
9: Latte e miele.
10: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
9: Latte e miele.
11: Radio Latte Miele,
9: la tua musica italiana.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e sono arrivato al momento di chiedere al mio amico Edoardo De Simone, che sicuramente è un po' più sul pezzo di me.
1: Dimmi.
0: Questo tormentone dell'estate, qual è il tormentone dell'estate?
1: Non lo so.
0: Che adesso?
1: Boh, a me piace quella di Brescia, da Dio. Tra l'altro, domani esce anche la versione deluxe dell'ultimo album di Brescia, Mediterraneo. Che alla fine della fiera, secondo me, potrebbe avere successo. Quindi ad ora rimango su Da Dio di
0: Brescia. Non ce ne sono altre, però, vabbè, a parte Rio Casa Mia. Cioè...
1: Quale?
0: Altre.
1: Al mio paese,
0: sì,
1: Rio
0: paese.
1: Casa Mia.
0: Al mio paese, e tipo Rock Hunt non ne ha buttato fuori.
1: No, allora domani ne esce una che è Mac and Cremont, Serena Brancale e The Colors. Si chiamerà Partenope.
0: Hanno fatto già la prima, l'hanno fatta sentire a un concerto.
1: Sì, esatto.
0: Lo so, di un'altra radio.
1: Bravo, ha potenziale.
0: L'hai sentita? Io no.
1: Io l'ho sentita, ha potenziale. Però in realtà, secondo me, nulla ancora batte Ossessione di Samurai J. Ma nessuno ci va nemmeno vicino.
0: Quello sì. Ossessione, cioè. E poi anche la vincitrice del festival, perché purtroppo anche
1: certo,
0: quella è un tormentone.
1: Sì, certo, a voglia. Sono ancora quelle alla fine.
0: Vedi, per essere cantanti, no? Ci sono delle volte, degli anni in cui a maggio, marzo sei già pieno di tormentoni e non sai dove metterli. Quest'anno invece sono usciti pochissimi.
1: Beh, col fatto che il festival è stato tardi, secondo me c'è stata un po' questa ripianificazione.
0: Però uno non sa mai quando buttarsi con la sua canzone, e cioè magari quest'anno avrebbe avuto più spazio uno Shade piuttosto.
1: Ma
0: che
1: Shade,
0: sai.
1: Shade l'ha fatta uscire la sua canzone, il problema
0: sì,
1: è questo, sotto traccia purtroppo, è passata sotto traccia. È tornato anche Vito, senti un po'.
2: Buongiorno,
1: ciao amico mio.
2: Ciao, buongiorno, giorno di assenza sono tornato, ci sono sempre per i miei fratelli,
1: sì.
2: Come state?
1: Meno male, meno
0: bene,
1: male.
0: Bene,
2: dai,
0: tu?
2: Sento belli carichi. Dai, ormai siamo in via di stagione. Cosa ho detto? Non ho capito niente.
1: Cosa è successo?
2: Io, però, stagione si è capita. Vi voglio bene e ci
0: anche
2: sentiamo.
0: Noi.
2: Ciao, bellissimi.
1: Ciao, Vito,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Amico.
1: Non ho capito cosa ha detto sul finale. Dov'è che siamo?
0: Via di fine stagione. Quello voleva dire. Te lo dico io. A proposito di Salda Vinci, lo sentiamo con la nuova poesia.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: poesia, Salda Vinci qui su Radio Latte Miele, la nuova canzone del nostro napoletano preferito in questo
1: salsa
0: periodo.
1: Salsa baciata, se parla un po'.
0: Salsa baciata. Poi io sono uno che ha lavorato per anni allo Zoo Latino di Cinisello Balsamo, quindi posso dire che ho vissuto e ho sentito questa sinergia, questa musicalità per tanto tempo, diciamo. E quindi ci sono dentro fino al collo. Vabbè, è arrivato il nostro momento, perché adesso c'è
2: l'indovinello.
3: La giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
4: Bene bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Buongiorno quizzatori d'Italia. Buongiorno. Allora, vi faccio questo indovinello, che in realtà è un piccolo rompicapo. Un uomo e il suo cane si trovano sulle sponde opposte di un fiume. A un certo punto l'uomo chiama il suo cane, lo chiama come si chiama normalmente un cane. Il cane attraversa il fiume e lo raggiunge senza bagnarsi. Cioè, non ci sono ponti, barche, rami o altri oggetti sui quali passare. Il cane ha semplicemente attraversato il fiume e non si è bagnato. Ma com'è possibile?
0: E noi dobbiamo dire com'è possibile?
1: Esatto, dovete dirmi com'è possibile.
0: È difficile questo, eh?
1: Oggi sì.
0: Oggi è difficile, Enza. Enza è difficilissima. Allora, il cane dall'altra parte della sponda.
1: Ci sono un uomo e un cane sulle sponde opposte di un fiume. Uno da una parte, uno dall'altra. A un certo punto l'uomo chiama il cane. Questo attraversa il fiume e lo raggiunge senza bagnarsi. Ma com'è possibile? E non ci sono barche, ponti, rami, niente, non c'è nulla.
0: Non ho idea. Vabbè, tanto tocca a voi, Sveglioni d'Italia. Il numero è sempre lo stesso: 335-787-1910. Facciamo partire le scimmiette che abbiamo nella testa.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Okay, sir.

0: piccolo o grande, semplice o complesso. La soluzione è Edilizia Artigiana.
1: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
0: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
1: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
2: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Sveglione, indovinello del giorno. Un uomo e il suo cane si trovano sulle sponde opposte di un fiume. A un certo punto l'uomo chiama il cane. Questo attraversa il fiume e lo raggiunge senza bagnarsi, non essendoci nulla. Com'è possibile? Ditemelo. Il numero lo sapete, via.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno,

0: Che bella questa canzone, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Ti carica sempre a bestia, eh? No. Era il 1993, ti rendi conto?
1: Beh, che canzone incredibile, canzone bellissima. E quindi ci sta che l'abbiamo suonata su Latte Miele. Senti, ti do due notizie di sport. Cosa? Che succede? Ah, scusa, stavo sentendo Silvio Baldini, perché una notizia che ti volevo dare era proprio per quanto riguarda la nazionale, che ieri ha giocato contro il Lussemburgo, ha vinto 1-0 col gol di Pio Esposito.
0: Bello il gol, non l'ho visto.
1: Non ho visto nulla. Quella è però la cosa che ha fatto notizia, è che l'Italia ha schierato una formazione titolare con un'età media di 21 anni e 354 giorni. È la più giovane per gli azzurri in un match a partire dal 22 dicembre 1912. Quindi è più di 100 anni che l'Italia non giocava con tutti questi ragazzi giovani in campo. Tanti volti nuovi, per esempio Favasuli, Chiarodia, Lipani, Cherubini, Coleoscio, Fortini, Fini, D'Agasso. Li cito tutti perché sono ragazzi giovani, forti, da cui il nostro calcio ha bisogno di ripartire.
0: Beh, però in campo c'era Donnarumma, c'era Esposito,
1: e basta,
0: comunque
1: e basta,
0: giocatori.
1: E basta. E Endur, che vabbè, gioca nella Fiorentina, ma Endur comunque è sempre stato nel giro dell'Under 21, mai nel giro della Nazionale Maggiore. Fa sempre specie vedere Silvio Baldini, e quello che mi piace di Silvio Baldini è il fatto che non regali mai una conferenza stampa banale. Andate a vedere quella prepartita, quando parla del cane, dei suoi figli, se non sbaglio, la commozione di un uomo che nella sua normalità è arrivato a allenare anche solo per due partite la nazionale italiana, perché poi allenerà ancora nell'amichevole con la Grecia e poi chiaramente basta. Qualcuno prenderà il suo posto, probabilmente Conte, ma è ancora tutto da vedere. Però grande Silvio Baldini, grandi questi ragazzi giovani per aver in qualche modo scritto la storia ieri. E
0: io non ho capito, cioè questa è la nazionale maggiore.
1: Questa sì, è la nazionale maggiore,
0: E perché giocano loro i
1: Perché è stata fatta una scelta voglia. Dopo che la stagione era finita e l'anno scorso
0: Già hanno fatto schifo, in più li mandano in vacanza.
1: Però non è che li mandano in vacanza, comunque 3 anni consecutivi che giocano, e l'anno scorso portare tanti interisti dopo aver perso 5-0 col Paris Saint-Germain è servito per prenderne altri 3 con la Norvegia, quindi un po' di aria fresca, abbiamo aperto le finestre ed è giusto che sia così anche nella nostra nazionale.
0: Sì, però non è giusto che loro non rispettino gli appuntamenti.
1: No, è una cosa stata decisa dalla federazione, non è stata scelta dai giocatori. No,
0: io spero che la federazione l'abbia scelto per punirli e non per favorirli.
1: Ma la federazione sa neanche che parte sono girati. Comunque, sfortunato Berrettini, che ieri si è di nuovo infortunato, si era aperto bene la partita con Arnaldi, era salito subito sul 3-0 con due breaker, Roland Garros ai quarti di finale, e niente, l'ennesimo infortunio della sua carriera, l'ennesimo guaio fisico, il problema questa volta è all'anca. È veramente un brutto momento della sua carriera.
0: Un grosso abbraccio. Adesso invece ci mettiamo un bel cartone animato che io guardavo quando ero piccola, L'Ape Maia, 1980.

0: Maya di Katia Svizzero qui su Radio Latte e Miele. Mettiamo sempre queste chicche di cartoni animati, le scelgo ogni tanto, chiedo di metterle, quelle del mio periodo, del mio tempo, anche perché così i genitori magari si ricordano la propria infanzia. Detto questo, cari sveglioncini, è il vostro momento. Noi abbiamo realizzato questo spazio proprio per voi, per darvi la possibilità di sfogarvi su quello che non vi va della vostra giornata, esistenza, vita. Ditelo pure, noi siamo qua, microfoni aperti, quindi mi raccomando, 335 787 1910, questo è il numero. Un bel whatsappino audio, quindi fregate il telefonino a mamma e papà e riempiteci di informazioni su chi veramente vi dà fastidio. Può essere la mamma, la zia, il nipote, il cugino, il fratello, il maestro. Ce ne sono tanti, tanti problemi durante la giornata. Voi dovete solo dirci quale sia. Anche perché vi facciamo un regalino.
1: Sì, sentiamo anche qualche esempio. Buongiorno. Okay. Pronto?
2: Ciao Radio Latte Miele.
1: Ciao.
2: Sono Simone e mi dà fastidio a volte che i miei amici picchiano un altro mio amico.
1: No ragazzi, non va bene questa cosa.
3: Ciao,
1: no, le mani addosso.
3: Radio Latte Miele.
1: Ciao.
3: Sono Giulia, 8 anni.
1: Ciao Giulia.
3: La cosa che mi fa arrabbiare è quando la mia maestra mi dà tanti compiti. Ciao.
1: Ci sta.
0: Troppi compiti a questi bambini. E io ne so qualcosa, perché mio figlio è sempre pieno di compiti. Fate così, quindi prendete il telefonino 335 787 1910, sfogatevi.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Spot.
7: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi.
7: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
7: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
7: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: In questo giovedì di 4 giugno, del 4 giugno, ricordami di Tommaso Paradiso, e adesso è arrivato il momento di capire quanto sono intelligenti i nostri sveglioni. Devo dire una cosa, io ho sentito un po' di messaggi che sono arrivati qui a Radio Latte Miele. Devo dire che le soluzioni potevano essere entrambe, perché
1: allora,
0: in pochi hanno risposto quella
1: meno,
0: giusta.
1: Cioè, nel senso, vabbè. Cioè, nel senso...
0: quella della secca, secondo me, non, vale.
1: Una, sì, ma... cioè, sei in secondi vale. Che di fatto non c'è, però... quindi.
0: Sì, ok, però vale, cioè il ragionamento ci può stare. Vabbè, ridì qual era l'indovinello.
1: Un uomo e un cane si trovano sulle sponde opposte di un fiume. L'uomo chiama il cane che lo raggiunge senza bagnarsi. Non essendoci nulla per attraversare il fiume, vi ho chiesto come fosse possibile.
2: Il cane probabilmente si chiamerà Mosè.
1: No, non c'entra niente. Non
0: il
1: c'entra...
0: cane si chiama Mosè.
1: No, la religione non c'entra.
3: Il
1: no, no.
3: Fiume era in secca.
1: Sì.
3: Francesco da Vicenza.
1: Ciao, Fra, bravo, buongiorno. Francesco.
4: Buongiorno, sveglioni. Tony,
0: ciao, Tony.
4: Può essere che il cane salta il fiume?
1: No.
4: Ciao.
1: Salta. Nessun salto, no, non c'entra niente, no.
5: Ciao, sono Daniela del Corsico.
1: Ciao.
5: Secondo Daniela. Me il cane non si bagna. Perché nel fiume non c'è l'acqua. Ciao.
1: Però che fiume è senza acqua? C'è quello che dico io, vabbè.
6: Buongiorno, sono Saverio da San Giovanni Rotondo.
0: Ciao,
6: può
0: Saverio.
6: Può darsi che il fiume si è prosciugato e quindi è tutto asciutto.
1: Però che fiume è?
6: Non si bagna.
0: Sì, per me sì.
1: Però che fiume è?
7: Con Paola da Ortanuva. Non si bagna perché il lago è ghiacciato.
1: Questo già mi piace di più. Comunque un fiume, non un lago, Paoletta.
8: Buongiorno, Sveglione.
1: Buongiorno a lei.
8: Per me la risposta all'indovinello
0: Roberto.
8: Potrebbe essere
1: no,
8: che il fiume
1: lui.
8: È semplicemente in secca. C'è pochissima acqua.
1: Però se un po'
8: buona
1: si bagna.
8: Giornata, Walter da Milano.
9: Ciao sveglioni, sono Ludovica da Verona. Secondo me
0: ciao,
9: la risposta al quiz l'indovinello di oggi è il fiume in secca. Ciao.
10: Buongiorno sveglioni, sono Maria da Milano. Allora,
0: ciao Maria.
10: La risposta potrebbe essere che o il fiume è in secca oppure è ghiacciato.
1: Certo, vedi, sì. Ghiacciato.
11: Buongiorno cari sveglioni, l'indovinello di oggi. Il cane attraversa il fiume semplicemente perché il fiume è ghiacciato.
0: Ma il maestro non sbaglia mai.
1: Lui ci prende.
12: Buongiorno latte e miele, sono Enza
0: maestra.
12: Da Rotole.
1: Sì.
12: La risposta dell'indovinello può essere che
1: il fiume
12: è ghiacciato e il cane attraversa senza bagnarsi.
1: Sì, bravo,
12: oppure
1: bravo.
12: Che
1: oppure.
12: Può essere prosciugato il fiume
1: no,
12: lo
1: ghiacciato
12: può
1: va bene.
12: Stare tranquillo.
0: È brava, ma se uno è bravo. Bravo,
12: è
0: brava, famiglia intelligente.
12: A tutti, buongiorno.
1: A te.
0: Bacio, amore.
12: Fare un saluto
1: a chi?
12: A Giovanna di Ravenna. Che
0: ciao, Giovanna.
12: Tutte le mattine, che è nata a Grottole, ma viva a Ravenna. Un bacione, Giovanna.
1: Ma come un bacione?
0: Ciao, un bacione a Giovanna.
1: Ma fa tutto lei, un bacione
0: è
1: a Giovanna.
0: È nata a Grottole, ma sente la mancanza di Ravenna.
1: Ma che cos'è?
0: Ma noi vogliamo bene anche a Giovanna, perché fa parte della famiglia. Quindi c'ha ragione lei, ok?
13: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: 8 e 1.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
6: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Astamobili, la metà è gratis.
6: Astamobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: Cari sveglioni, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di giovedì 4 giugno 2026. Ovviamente bisogna dare il benvenuto, il bienvenue a Francesco Bianco. Buongiorno.
10: Allora, bonjour, visto che mi hai dato il bienvenue, facciamo francese.
9: Bonjour.
10: State bene?
9: Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien.
10: Ça va très bien.
9: Ça va très bien. Sì.
11: Molto bene, molto bene.
9: Sono allora, multilingue.
11: Sì, sì, esatto. sì.
9: Edo
11: sì,
9: è multitasking, ognuno ha la sua.
11: Certo.
10: Ognuno ha il suo problema. Grave in salute mentale, ma è normale. Le statistiche ci dicono soprattutto che i giovani, sì, e qui c'è solo un, sì, giovane, sono le prese con disturbi di salute mentale importanti.
11: Bene.
9: Sì, ma i giovani, Edoardo non è giovane.
11: Come no?
9: Cioè, ormai ha 29 anni.
11: 28, 20, per cortesia.
9: Sì, dai,
10: scusami,
9: 29,
10: non pensavo.
9: 30,
10: sì. Ah, vecchio, sì, basta.
11: Lo
10: scusami,
11: so,
10: vecchio, pensavo,
11: lo
10: più
11: so,
10: giovane.
11: No,
10: lo basta.
11: So,
10: sì.
11: Fra, hai ragione.
10: È andata.
11: So.
10: Tra l'altro, poi quando si compiono 30 anni, come Natalia, che qui è fuori, che sta per entrare in regia, sì, sabato li compie 30 anni e capisci che entri in età adulta, basta, è finita.
11: È il tracollo.
9: È finita, 30 anni inizia la fase brutta.
10: 30 o 50? 30 o 50 cosa cambia? Niente.
9: Sì, 30 is new 50. Diciamo.
10: Esatto, invece che dire che 50 is new 30, che è falso, sì, diciamo,
9: è falso,
10: la verità,
9: sì.
10: 30 is the new 50,
9: sì,
10: i
9: sì,
10: 30
9: sì,
10: sono i nuovi 50. Va bene, va c'è bene. Paolo Fox.
9: Sì, grazie mille Edoardo De Simone.
11: Grazie a te anche alle giuri, noi torniamo domani mattina, giusto?
12: Domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
10: Su Radio Latte e Miele.
13: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di Latte Miele, 4 giugno. Ariete, mattinata rallentata, poco interessante, attenzione alle polemiche, al nervosismo. In effetti giugno inizia in maniera un po' particolare, però la seconda parte di questo mese sarà migliore e da luglio si riparte. Insomma, tieni i denti stretti. Il Toro ha una mattinata positiva e concreta, utile per impegni pratici, e nel pomeriggio, solo nel pomeriggio, c'è un calo di energia. Va ricordato che Marte, in transito nel segno, già da qualche tempo sta apportando dei fastidi fisici. I Gemelli hanno una giornata vivace, la serata potrebbe essere divertente, anzi chi può favorisca novità e incontri, possibili inviti e notizie utili, idee brillanti sul lavoro. Cancro, molti pianeti nel tuo segno. Questo è un momento di grande trasformazione, serve chiarezza nei rapporti, decisioni più nette in amore. Oggi la luna nervosa porta piccoli ritardi che però non hanno modo di bloccare i grandi progetti. Il Leone sta risentendo del transito nervoso di Marte, possibili tensioni, irritabilità. Chi lavora mettendo a repentaglio il proprio fisico è stanco. Da domenica recupero energetico, oggi meglio non fare troppo. Vergine, giornata molto interessante per le decisioni importanti, per ottenere anche risultati concreti in vista del futuro. Le opportunità lavorative e la chiarezza nei rapporti non manca. Bilancia, mattinata tesa e con ritardi, poi miglioramento nel pomeriggio. In realtà i Bilancia stanno costruendo qualcosa di molto importante, che però costa fatica. Bisogna tenere i denti stretti fino alla fine di giugno, poi da luglio Giove non sarà più contrario. Situazione in ripresa. Scorpione, attenzione alle emozioni negative, alle delusioni. Evitare illusioni nei rapporti è meglio. Meglio anche essere concreti e cauti nelle relazioni. La serata è un po' stanca, ma ricordo sempre che giugno è un mese alla fine molto positivo. Sagittario, periodo intrigante per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni, possibili novità importanti nel weekend, voglia di libertà e nuove esperienze, anche un pizzico trasgressive. Capricorno, fase di lavoro impegnativa, abbiamo Mercurio, Venere in opposizione e Giove che non aiuta, insomma cambiamenti sono necessari, alcune situazioni vanno eliminate o riviste. Serve pazienza, ma le basi sono solide per il futuro, attenzione alle piccole polemiche. L'Acquario oggi può contare sul pallido astro, c'è una buona creatività, ci sono buone idee, intuizioni. L'unico neo è rappresentato dalla dissonanza di Marte che porta a stanchezza fisica. E qualcuno si sente stanco anche se magari ha dormito bene. C'è da dire che la tensione nasce anche e soprattutto se si portano avanti progetti monotoni. Infatti da luglio alcuni rapporti saranno interrotti definitivamente. Pesci, buona energia, ripresa emotiva, fine settimana molto favorevole per gli incontri e le relazioni. Sentimenti in crescita, nuove opportunità. Le coppie che vogliono confermare la propria storia non devono fare altro che abbracciarsi e magari anche fissare la data di un evento. Perché no? Single favoriti. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto sempre anche domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: Buon vento!
1: Buon vento, partiamo con Jovanotti e Alfa questa mattina, qui questo giovedì 4 giugno. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli, la sigla e poi tutte le notizie.
2: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up!

0: Allora, ancora con il maltempo, apriamo oggi esattamente come ieri. Questa volta è stata Roma a essere colpita, l'altro giorno invece Milano, quindi le due grandi città italiane che sono sconvolte dal maltempo, visto che i danni a Roma sono significativi, con un sacco di zone allagate. Vedremo, insomma, credo che ormai la situazione sia migliorata, poi vedremo le previsioni del tempo per le prossime ore. Intanto c'è una notizia che arriva sempre da Milano, perché il Corriere della Sera pubblica da solo questa notizia e sostiene che la Guardia di Finanza sia in comune a Milano con un'inchiesta sugli spazi in Galleria Vittorio Emanuele. Ci sarebbero anche degli indagati. Sapete che spesso si ragiona sugli spazi in Galleria Vittorio Emanuele, siete venuti a Milano, la conoscete per forza, perché è quella che, guardando il Duomo, è a sinistra del Duomo, e ci sono all'interno molti negozi di grande pregio, come potete immaginare, e anche alcune case all'interno della Galleria Emanuele che invece sono a prezzo calmierato. Spesso per quelle case ci sono state indagini, perché vengono date a persone, insomma, che proprio non ne hanno bisogno.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Spot. Domenica 7 giugno, preparati a vivere una giornata indimenticabile nel cuore delle Dolomiti Lucane. L'associazione Le Note dell'Amicizia ti invita alla splendida gita a Castelmezzano e Pietrapertosa, tra panorami mozzafiato, vicoli suggestivi e natura spettacolare. Visite guidate, pranzo al sacco e tanta allegria, il tutto a soli 30 euro a persona. Partenze da Montella, Lioni, Materdomini e Colliano. Prenota subito al numero 335 53 25 295. Castelmezzano e Pietrapertosa ti aspettano. Vivi la magia della Basilicata.
10: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
11: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
10: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
11: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
12: Canzone, trovala se puoi.
13: Latte miele.
12: Una canzone triste nel mio cuore.
13: Latte miele.
12: Una canzone d'amore buttata via.
13: Latte miele, la tua musica italiana.

La canzone estiva di Annalisa, che in realtà non è una canzone estiva, come dice lei in questa canzone estiva. Allora, parliamo di una cosa particolarmente seria, come le indagini su quello che è avvenuto in provincia di Cosenza, i quattro braccianti dati alle fiamme. Veramente una notizia sconvolgente. Se ne sta parlando all'inizio troppo poco, ora vedo che anche giornali importanti e le televisioni stanno cominciando a occuparsene per una cosa terrificante. Hanno chiuso, bloccando all'interno di una macchina quattro persone, e hanno dato loro fuoco. Potete immaginare cosa questo significhi, tanto che il questore di Cosenza, Antonio Borelli, che è un uomo di grande esperienza, ha detto in conferenza stampa, con la voce quasi rotta, potete immaginare un questore di Cosenza cosa abbia visto nella sua vita. Lui dice che mai vista tanta crudeltà in 34 anni di servizio. Se non l'ha vista il questore, pensate noi che no, siamo più distanti da queste tematiche. Tra l'altro se ne parla solo in occasione di queste vicende di caporalato in Italia. Pensate che, sapete che caporalato è questo sistema illecito di intermediazione e sfruttamento del lavoro, no? Secondo le stime più recenti ci sono circa 220.000 braccianti irregolari. Ripetiamolo insieme: 220.000 persone. Sono tantissime 220.000 persone, e non si riesce, nonostante l'Italia abbia, come spesso le accade, una normativa tra le più avanzate al mondo, l'impossibilità di metterla in pratica per la connivenza di un sacco di

0: sabato sera Mara Sattai insieme a Enrico Nigiotti qui su Radio Latte e Miele. Allora, molto rumore per nulla, come il titolo di una famosa opera di William Shakespeare. Stiamo parlando di quello che è accaduto intorno alla vicenda della grazia, sapete, a Nicole Minetti, perché in realtà è intervenuta di nuovo la Procura Generale di Milano, che ha di nuovo indagato sulla vicenda, dicendo che appunto le notizie di stampa che sostenevano alcune situazioni gravi intorno alla figura di Annalisa Minetti non trovano riscontro nella realtà, quindi sarebbero false, anzi sono false, perché lo dice la procura, quindi si può usare tranquillamente l'indicativo presente senza paura di essere smentiti al momento. Quindi il parere della procura e della procuratore generale di Milano è assolutamente quello di confermare la grazia così come è avvenuta. C'è questa nota di due pagine che spiega nel dettaglio come sono state fatte le cose. A questo punto, naturalmente, Annalisa Minetti e anche il compagno Cipriani hanno detto che sporgeranno denuncia contro questi giornali che hanno accusato l'ex igienista dentale di comportamenti effettivamente che poi non ha avuto.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchita.

0: Dico ingredienti funzionali e superfood. Non sono un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Un buon giovedì all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. Le fasi regionali di canoa kayak delle attività sportive scolastiche sono in programma domani presso il porto di Maratea. L'iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata porterà a Maratea studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti da tutta la regione per una giornata dedicata allo sport, al mare, all'educazione ambientale e ai valori della cittadinanza attiva. Per l'occasione, il porto di Maratea si trasformerà in un vero e proprio campo gara federale, ospitando le finali regionali di una disciplina che negli ultimi anni sta registrando una crescente partecipazione tra i giovani lucani. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera che autorizza la prosecuzione per l'annualità 2026 delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori autofinanziati, confermando l'impegno della Regione a tutela dell'occupazione e del sostegno agli enti locali, che si avvalgono del loro contributo. Il provvedimento interessa circa un centinaio di lavoratori impegnati presso comuni ed enti utilizzatori del territorio regionale e prevede uno stanziamento complessivo di 800.000 euro, finanziato attraverso le risorse per interventi di sostegno ai lavoratori socialmente utili del fondo di produzione derivante dalla legge 99/2009. L'approvazione di questa delibera, commenta l'assessore allo sviluppo economico e lavoro Francesco Cupparo, rappresenta una risposta concreta a lavoratori che da anni assicurano servizi essenziali alle comunità locali e agli enti pubblici. Con questo intervento confermiamo l'attenzione della Regione verso persone che, pur in una condizione lavorativa particolare, continuano a svolgere attività di grande utilità sociale e amministrativa. Cambiamo argomento. Nell'ambito delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana, l'Archivio di Stato di Potenza promuove un incontro di approfondimento storico dal titolo «Dalla caduta del fascismo alla Repubblica, la Basilicata in cammino verso la democrazia». Interverranno Giampaolo D'Andrea, presidente dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, Donato Verrastro, professore associato di storia contemporanea presso l'Università degli Studi della Basilicata, e Michele Fasanella, professore a contratto di storia contemporanea nello stesso Ateneo. L'appuntamento si terrà oggi pomeriggio alle 17 presso la sede dell'Archivio di Stato di Potenza. Apriranno i lavori il direttore dell'Istituto Andrea Alberto Moramarco e Sua Eccellenza il prefetto Michele Campanaro. Da non perdere un appuntamento promosso dall'ASL Avellino con la neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, che vedrà sul palco adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico. Lo spettacolo teatrale Il Piccolo Principe è in scena sabato 6 giugno alle 18 presso il Centro Sociale di Sant'Angelo dei Lombardi. La rappresentazione teatrale ad ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere, patrocinata dal Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, costituisce l'evento conclusivo della seconda edizione del progetto Sipario, destinato ad adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico. È tutto, a risentirci più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Quando torniamo, parleremo del Roland Garros con i nostri due nazionali che appunto saranno in semifinale insieme, quindi ci sarà un finalista. Prima vi lascio De Gregori con La Donna Cannone, poi c'è Venditti con Ci vorrebbe un amico. A tra poco.

d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

vorrebbe un amico. C'è Antonello Venditti qui su Radio Latte e Miele. In questo giovedì 4 giugno parliamo naturalmente di Roland Garros, perché domani, con un orario ancora da definire, ci sarà la semifinale tutta italiana tra Arnaldi e Coboli. Sapete che ieri purtroppo Berrettini ha avuto un problema muscolare, pensavamo fosse uscito dall'incubo, invece ci è ricaduto. Però ci sono due italiani nella semifinale, sicuramente un azzurro sarà nella finalissima, quindi siamo tutti molto contenti, perché eravamo scioccati, no, da quello che era successo a Jannik Sinner. Vedremo, insomma. Ma c'è questa notizia che sta scuotendo il mondo del tennis, perché sapete quello che è successo a Jannik Sinner, il numero uno del tennis maschile. Anche la numero uno del tennis femminile non se la passa meglio, perché Arina Sabalenka, che è la numero uno al mondo, ha perso ieri a sorpresa, quando ormai aveva dominato completamente la partita, e purtroppo non ce l'ha fatta, ha perso 10 game consecutivi, roba incredibile per un atleta come lei. E ieri in conferenza stampa ha detto: voglio smettere con il tennis, sono un atleta svuotata. Quindi il fatto che questi ragazzi, nonostante siano al numero uno nel tennis mondiale, siano così in difficoltà, certo deve far riflettere.

0: Vasco Rossi con Delusa qui su Radio Latte e Miele. Allora, Vasco Rossi che ha invaso i billboard digitali di almeno 20 città italiane con solo la faccia, senza dire nulla, e quindi la curiosità, sapete che è esplosa, sapete che anche in giro con i concerti negli stadi, sempre con grandissimo successo, ma si è già parlato, ne abbiamo parlato anche qui proprio a Wake Up, di un grande concerto per celebrare i suoi 50 anni di carriera, quindi tutti ci stiamo aspettando un annuncio epocale, perché se addirittura, no, il teaser, come si dice in questi casi, sono, no, il suo faccione su 20 billboard digitali in 20 città italiane, certo ci sarà qualcosa di molto molto interessante. Ed è interessante anche vedere come si evolve il tempo, perché c'è l'ultima perturbazione, abbiamo piogge sia oggi che domani soprattutto al nord, soprattutto sulle Alpi, gli Appennini, ma anche in pianura padana. Sono rovesci improvvisi, quindi non si può neanche dire esattamente dove accadranno. Da sabato il tempo migliora, torna a trovarci finalmente l'anticiclone delle Azzorre, che è quello dell'estate italiana, quella classica, quella carina e simpatica. Ma attenzione, perché già lì intorno all'anticiclone delle Azzorre c'è il fortissimo anticiclone africano che potrebbe essere mangiato e portare di nuovo le temperature settimana prossima a un livello altissimo.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Spot. Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
12: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: La notte ci sono i Moda qui su Radio Latte Miele. Allora, la guerra in Iran. Secondo Trump, ma questo da quando inizia la guerra, i colloqui vanno molto bene. Sapete che ogni volta che ha una chiamata con qualcuno dice che eccellente, meraviglioso, straordinario, ma la guerra resta, e quindi non riusciamo a capire se è lui che è troppo ottimista o se gli altri no, dicono cose bellissime al telefono e poi se le rimangiano nella vita vera. Comunque, ieri è arrivata anche questa risoluzione per il ritiro delle truppe americane volute dalla Camera americana. Anche alcuni repubblicani, quindi lo stesso partito di Trump, hanno votato per lo stop alla guerra, ma non cambia nulla perché Trump ha il diritto di veto, quindi può bloccare questa risoluzione, perché nella politica estera ha l'ultima parola il presidente degli Stati Uniti, quindi Donald Trump. Vedremo quello che succederà, perché sembra che effettivamente siano ripresi, no, come dire, i colloqui, le trattative tra le due parti, e Trump si dice anche pronto a incontrare Mojtaba Khamenei. Sapete che è il nuovo leader massimo, che ha parlato anche recentemente. Sapete che all'inizio non parlava perché era sfigurato, ferito, non ci hanno spiegato esattamente bene, dagli attacchi appunto americani e israeliani, mentre ora starebbe meglio. Vedremo se c'è questo incontro che potrebbe portare a un cessate il fuoco molto più duraturo.
1: Nove e uno.
2: Spot.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Porno, bambole di pezza. Partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up qui su Radio Latte Miele. Buon giovedì 4 giugno da Francesco Bianco e da Natalia Scratelli. Allora, due scosse di terremoto, una in Sicilia, 2.8 nella notte alle isole Eolie. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni in Sicilia. Infatti all'alba di mercoledì 3 giugno erano state avvertite tre scosse, un primo sisma di magnitudo 3.9 a largo delle isole Eolie, a una profondità però di 306 km, quindi molto profondo si è sentito, ma nessun danno. E poi c'è stato anche un terremoto a Moliterno, siamo in provincia di Potenza, una scossa di terremoto di magnitudo 3 alle 6 del mattino. Anche qui sembra che non ci sia nessun problema. Ci sono problemi legati al maltempo. Ieri una vera e propria bomba d'acqua, come lo chiamano i giornalisti, ma in realtà fortissima pioggia, si è abbattuta sulla capitale, su Roma, con disagi significativi. Anche oggi, come vi dicevo, potrebbe piovere di nuovo. C'è questa situazione instabile con rovesci che possono esplodere all'improvviso. Nel fine settimana migliora perché arriva l'anticiclone delle Azzorre. E poi la situazione che si sta creando in Medio Oriente. Trump sostiene che è pronto a vedere Khamenei per raggiungere un accordo. Khamenei è leader supremo iraniano. Il congresso americano dice che deve finire la guerra in Iran e deve ritirare le truppe, ma è un voto abbastanza inutile perché Trump ha il diritto di veto.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
12: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
11: Su Radio Latte Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
12: Più visibilità, più clienti, più risultati.
11: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
12: Scegli Radio Latte Miele per far crescere il tuo business.
11: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
13: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
14: Asta Mobili, la metà è gratis.
13: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
15: Aperto anche la domenica.
16: A cosa servono le mani? Non saprei.
17: Latte miele. Latte miele.
18: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
19: Radio Latte Miele.
17: La tua musica italiana.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, c'è Fulminacci qui su Latte e Miele, c'è anche Silvia Salemi, buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Te la ballavi felice!
2: Sì, ma io quando arrivo qua, cioè proprio mi si, vedo proprio il tetto di casa, le finestrelle, le tendine,
1: perfetto. Infatti ho dovuto interrompervi mentre parlavate, che stavate...
2: Sì, un po' cazziato.
1: Si va in onda a un certo punto.
2: Hai detto ragazze, basta!
1: Nella vita. È allora vero. Sei qui per molti motivi, è uscito End of Silence, fra poco lo sentiamo ed è un motivo molto serio anche, e poi per festeggiare i 30 anni di carriera e festeggiare anche il fatto che a settembre esci con il nuovo album, è così tutto vero?
2: È vero, ho messo tantissima carne al fuoco e sono contenta delle cose che hai detto prima, per il motivo per cui siamo qui, che è una ragione importante che spero avremo occasione di spiegare nell'intervista, che è questa End of Silence. Poi ovviamente il piacere di tornare a casa, perché latte e miele per me sin da bambina, una bella tazza di latte e miele, ragazzi, e poi quando sono cresciuta,
1: come direbbe Mattarella, è la casa degli italiani, Radio Latte e Miele.
2: No, ma è così, tra l'altro sono entrata, sono contenta di vedere che avete una discografia meravigliosa e lì in mezzo nel... ce n'è anche uno mio.
1: Sei
2: quindi
1: l'ultimo,
2: mi sento,
1: Coralli.
2: Sì, mi sento veramente a casa e contenta che ci siano, che ci sia questa corrispondenza di amorosi sensi, e quindi con gli ascoltatori ovviamente di Latte e Miele, che saluto e ringrazio per l'ascolto, per esserci. Spero che vorranno sentirne di più su questa End of Silence. E poi sì, il trentennale, mi dispiace dirlo, perché volevo dire 2-3 anni di carriera, invece ho 50 anni quasi, e quindi ho...
1: Come sono stati
2: 30
1: questi 30 anni
2: di carriera? Sono stati pieni di cose, sono stati intanto con questa grande partenza, quindi a casa di Luca, quindi i primi Sanremo, quindi i grandi
1: cantare.
2: Album che vedo anche lì da qualche parte,
1: sì,
2: pronta
1: sì.
2: A partire.
1: Poi la sentiamo.
2: Stavo smirando laggiù e poi anche un po' di fermo, perché ho fatto anche la mamma di quelle proprio oltranziste presenti, no? Per una decina d'anni, che poi mi è costato un rientro anche faticoso. Sono ripartita quasi dalle fotocopie.
1: Beh, come succede a molte donne, esatto. No? Quando si fermano per non solo le cantanti,
2: sì,
1: ma anche nelle aziende,
2: sì,
1: succede.
2: Io sono stata da me stessa penalizzata, non mi ha penalizzato qualche azienda che mi ha messo a riposo e mi ha detto stai a casa a fare la mamma. No, ho detto io fermati, fa la mamma. Quando sono rientrata ho pagato tutto il mio scotto di questo, perché poi quando esci dallo showbiz, dalla musica, devi riscalare banalmente, rientrare anche sulla bocca dei discografici.
1: Sì, poi secondo me nessuno ci crede che è una scelta vera, no? Uno pensa sì, dice che è vero, ma poi non è...
2: Guarda, la riprova è il fatto che io mi sono ritirata per fare la mamma. 2003 ho fatto l'ultimo Sanremo, mi sono sposata e sono rimasta incinta. Quindi,
1: sì,
2: cioè, non è che dici 10 anni dopo, è proprio tutto andato a discaletta. Poi sai, anche un momento felice, che sei sposina, che ti vuoi godere le tue cose. E poi venivo da tanti anni in cui avevo tanto spinto, quindi non era una depressione. Però prima di farmi una depressione ho detto vabbè, faccio la mamma felice, piuttosto che invece fare l'artista esaurita che non si è mai fermata. Ha fatto 6 dischi, uno attaccato all'altro, è tanto.
1: Allora facciamo così, ascoltiamo End of Silence, che è questo nuovo progetto, e poi
2: piace.
1: Ne parliamo in modo diffuso.

0: End of Silence, Silvia Salemi, Radio Latte e Miele. Questa è la nuova canzone che parla anche di un modo nuovo di raccontare il tumore. Perché l'hai chiamata End of Silence e perché in inglese?
1: Beh, allora, c'è tutta una storia di questa canzone. Questa canzone intanto nasce prima di quello che stiamo raccontando oggi, perché il mio, diciamo, il mio aspetto personale, la mia vicenda personale, che ormai ha moltissimi anni fa, ha riguardato la mia famiglia, non me direttamente, ma mia sorella, mi è sempre rimasta dentro. È una narrazione che mi girava dentro come un magma che dovevo prima o poi far esplodere.
0: Tra l'altro spesso, no, i familiari, naturalmente chi è vittima della malattia, molto, però i familiari intorno diventano un po', no? Non sanno come comportarsi, non sanno cosa fare.
1: Diciamo che
0: è difficile.
1: Penso che come scrivo, descrivo bene nella canzone, c'è un silenzio che pesa.
0: Esatto.
1: E tutti i giorni sono sempre dietro a quest'ansia di che cosa succederà, sia per chi la sta vivendo che per chi sta intorno come caregiver. Nel momento in cui io vengo ad avere in mano proprio queste notizie che mi arrivano, come un qualsiasi cittadino che legge dei dati perché ti informi, ebbene, sapere che la ricerca oggi dà una speranza per un 10% in più di possibilità di cure ai malati oncologici non è una cosa da poco. Cioè, 40 anni fa si moriva di leucemia, che comunque è il tumore del sangue. Oggi, grazie alla ricerca, questo si cura, come i tumori, altre forme di tumore, voglio dire. Quindi,
0: tumore al seno, tumore alla prostata,
1: assolutamente.
0: Diversi hanno percentuali di guarigione che sono,
1: sì,
0: notevoli.
1: Molti hanno un follow up di 10 anni e poi diventano come qualsiasi altra persona.
0: Sono i guariti.
1: Esatto. Per cui guardiamo anche gli aspetti positivi. Io di questo parlo nella campagna. E cosa vuol dire End of Silence? Vuol dire superare lo stigma che c'è perché vuoi, che c'è un rispetto, perché è un argomento che fa male. Vuoi perché si dice il male, la malattia, non si riesce a dire cancro. Questa parola fa paura solo a nominarla. Ma se non l'affrontiamo...
0: Perché fino a qualche tempo fa si moriva con certezza.
1: Si
0: chiamava anche il brutto male, no?
1: Tu sapevi che era proprio
0: era
1: una condanna.
0: Mentre ora, grazie alla ricerca scientifica, come dici tu, e come adesso raccontiamo un secondo il progetto, anche perché c'è anche AstraZeneca che segue.
1: Sì, è arrivata
0: questo
1: appunto
0: progetto,
1: questo,
0: che è un'azienda farmaceutica
1: grande,
0: molto,
1: sì,
0: importante.
1: Questa Big Pharma che ha voluto sostenerci, ma soprattutto tante associazioni pazienti che sono entrate, ma perché hanno capito la canzone, perché hanno capito che è un modo per dire, in una maniera diversa parliamo del cancro, perché magari andare a parlare di cancro è difficile avviare una conversazione diretta, mentre con una canzone, con delle parole rispettose ovviamente, quindi capire il dolore e trasformarlo in qualcosa che può parlare di rinascita, perché ripeto, ci sono dei supporti scientifici che ci dicono che le cose stanno andando meglio, è più facile da comunicare ed è più ricevibile.
0: Facciamo una cosa, andiamo a casa di Luca.
1: Ah, adesso. Bene, questo fa sempre bene all'animo, è una cura.
0: Poi c'è il mare. Anni

0: casa di Luca c'è Silvia Salemi, qui a Radio Latte Miele c'è proprio lei. Stiamo parlando di End of Silence.
1: Che c'è scritto già sulla maglietta?
0: Che questa mattina avrei preferito non incontrarmi, che è una frase di una premio Nobel, Erta Müller. Allora, parliamo di 30 anni, a questo punto ne abbiamo già parlato anche all'inizio.
1: I tuoi 30 anni. Perché io
0: perché
1: devo farne ancora 31.
0: A febbraio, nel 97, sì, tu partecipasti al Festival di Sanremo con grande successo, con fu la rivelazione di quell'anno. No, questa canzone
1: fu la rivelazione anche mia, nel senso
0: certo.
1: Io mi stavo anch'io mi stavo componendo, cioè facevo il liceo, l'ultimo anno del liceo, quindi uscivo con lo zainetto la mattina per andare all'Ariston. All'Ariston studiavo in camerino, preparavo gli esami di maturità, nel frattempo facevo anche il festival, per dire. Quindi anch'io cercavo di tenere insieme e contenere i pezzi. Poi è arrivato il primo per la critica, sono arrivate le tournée, i dischi, si vendevano i dischi, ragazzi. A proposito di anni belli, si vendevano, io vendevo 1000 copie al giorno, che adesso nemmeno se metto qua fuori e pago io le persone per comprarseli quasi.
0: Non lo vogliono.
1: Non se lo prendono il CD, è inutile. Forse si prendono il vinile, che per fortuna ci stiamo ravvedendo, e molti artisti, me compresa, ma insomma anche tanti colleghi, ho sentito anche Daniela Mietta.
0: Però fa molto figo quello, no? Uno a casa magari il disco.
1: È un oggetto di culto.
0: Questo sì, però era bello avere anche la cassettina, perché me che sono vecchio, oppure anche il CD, erano oggetti molto interessanti.
1: Era l'unico oggetto che suonava, partiamo da questo presupposto, non c'era altra roba, non è che avevi un file o potevi scaricare uno stream, no? Quindi potevi sentire quello come supporto, per cui o quello. Però adesso invece il vinile è una riscoperta, cioè è un feticcio, parliamoci chiaro, è tenere in mano
0: anche
1: come,
0: perché
1: come
0: il suono è diverso. Il suono è diverso.
1: Siamo riusciti, non dico io, quindi tutti quelli che fanno tecnica in studio, a riportare un minimo di suono analogico, grazie alla non digitalità del supporto appunto del vinile. Quindi c'è un po' un mix, non è tutto freddo, non è tutto digitale, anche se di fatto è un vinile digitale. Vabbè, di fatto, perché lo prendiamo da quel suono lì, dal banco esce digitale, poi sul supporto sembra analogico.
0: Va bene, allora a settembre tornerai.
1: Ti ho fatto la supercazzola,
0: hai spiegato molto bene, hai fatto capire che capisci quello che fai.
1: Ma io sarei un producer fondamentalmente, perché io insieme a Francesco Dosoni facciamo le canzoni.
0: Che è autore anche di End of Silence.
1: Non è autore, è produttore, assolutamente sì, giusto. E però quando facciamo gli arrangiamenti, io poverino lo metto in croce. No, aspetta, non è proprio il suono giusto, facciamolo ancora più acuto, facciamolo ancora più medio, cioè mi metto
0: a rompere le scatole.
1: Però poi alla fine esce fuori, per esempio, il suono che sentite, lo Shanai che sentite su End of Silence. Siamo stati notti intere a

0: prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
7: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
6: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
7: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
6: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
8: Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, siamo costretti a riparlare del metodo Hammer, quindi i tumori. Prima vi lascio ad Ornella Vanoni con l'appuntamento e poi con Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri con Si può dare di più. A tra poco.

trio delle meraviglie Morandi, Tozzi, Ruggeri qui su Radio Latte Miele con Si può dare di più. Tra l'altro su Ruggeri c'erano un po' di polemiche per questo concerto a Codogno, sapete, il 4 luglio, se non vado a memoria, dovrebbe esibirsi, anzi si esibirà a Codogno. Sapete che Codogno è la città, il paesino, insomma, chiamiamolo come vogliamo, dove è partito tutto per quanto riguarda la pandemia Covid, almeno ufficialmente, perché lì era il paziente zero. In realtà lui ha avuto posizioni Novax e quindi dicevano no, facciamolo cantare, sta cosa che uno non può esprimere un'opinione perché poi non può cantare, non può esibirsi, non può far vedere il suo quadro, non può far leggere il suo libro, è veramente terrificante. Allora parliamo di un'altra cosa terrificante, come le teorie di Hammer che continuano a mietere vittime. Pensate a una storia terribile che arriva da Padova, perché a 10 anni di distanza dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana che era morta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori si erano rifiutati di farla curare col metodo tradizionale ha fatto molto discutere. Fa discutere anche che la madre, nonostante abbia visto la figlia morire per la stessa decisione, abbia seguito comunque le linee di questo ex medico tedesco che dall'86, quindi da 40 anni esatti, non possiede più la licenza per praticare la professione medica, che ha sviluppato e predicato questa teoria secondo cui il tumore è frutto di un conflitto interiore del paziente, guaribile solo con la risoluzione del disturbo psicologico, quindi non fa curare con la medicina allopatica, quindi quella tradizionale, ma solo con terapie psicoterapeutiche.

0: Vento d'estate, Nicola Fabi con Max Gazzè, 1998, canzone che mi piaceva un botto, tra l'altro se pensate che era un tormentone estivo dell'epoca, no? Era molto diverso dal reggaeton che ci fa scuotere. Allora, sto guardando le immagini di questo coniglio che è nel quartiere Marie di Parigi, si chiama Casper come il fantasmino ed è diventata la mascotte del quartiere. Lo chiamano coniglietto, ma è un coniglio gigante, pesare 30 kg, cioè una roba enorme, comunque molto molto carino. Allora, con l'avvicinarsi della stagione estiva tornano all'attualità alcune domande, no? E la domanda principale quando uno va in spiaggia è capire se è vero o no che puoi raggiungere il mare. In realtà il mare è libero, perché tra i diritti fondamentali riconosciuti ai frequentatori delle spiagge c'è la possibilità di raggiungere il mare senza sostenere alcun costo. Non tutti sanno che l'arenile resta un bene appartenente al demanio pubblico anche quando una sua porzione viene affidata a uno stabilimento. Quindi al mare potete arrivare, quindi avete il diritto di attraversare qualsiasi stabilimento. Lo so che ci sono quelli che non vogliono, è vero che se c'è una spiaggia libera a 20 metri non fate i polemici, ma ci sono però alcuni tratti di mare veramente pieni solo di stabilimenti ci sono alcune regioni come l'Emilia Romagna in cui ci sono dei passaggi. Poi devo dire che è molto semplice arrivare al mare, non mi è mai successo in Emilia Romagna che qualcuno mi fermasse, però in altre regioni può accadere perché chiudono tutto, ad esempio la Liguria è un pochino più così. Al mare potete arrivare.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Nigramaro con Meraviglioso qui su Radio Latte Miele, naturalmente canzone famosissima di Domenico Modugno. Allora, andiamo avanti con le notizie e parliamo di Garlasco ancora una volta, perché se ne era parlato, se ne ha discusso moltissimo della posizione dell'ex pubblico ministero Venditti. Ricorderete, era, come dire, accusato, indagato per corruzione. Secondo gli inquirenti, i Sempio l'avrebbero corrotto. Sapete che c'erano questi foglietti con delle cifre, con scritto per archiviazione, poi si è scoperto che quelle cifre, effettivamente in nero, furono prestate dalle zie di Sempio al padre di Sempio, quindi le sorelle del padre hanno prestato questi soldi per pagare gli avvocati, perché potete immaginare quando succede una roba del genere cosa possa accadere in una famiglia, no? Un sacco di soldi agli avvocati, e li avrebbero pagati in nero. Gli avvocati hanno confermato, quindi hanno commesso un reato fiscale. Comunque si sgonfia l'accusa di corruzione contro l'ex PM Venditti e molto probabilmente ci sarà l'archiviazione. Questo è un gol per la difesa di Sempio.

0: 10 e 1.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Giovedì 4 giugno, buongiorno da Natalia Scalatelli, Matilde Brizzi e Francesco Bianco. Buongiorno.
4: Oggi
3: buongiorno.
4: Anche i cognomi.
3: Oggi anche i cognomi.
4: Sì, sì, sì, così se ci vogliono querelare,
3: sanno.
4: BRZ MLD 96.
3: Ah, hai anche di codice fiscale.
4: R4.
3: Dacci anche l'IBAN, così possiamo prelevare dei soldi dal tuo conto. Sappiamo che sei ricca.
4: Fate poco.
3: Dicono tutti sì, così sì. Quelli che hanno i soldi e del resto. Allora, la simpatica Natalia vi augura un simpatico giovedì 4. È una giornata simpatica.
4: Che giovedì è sempre simpatico.
3: È simpatico perché si mangiano gli gnocchi.
4: Sì, sì, è il mio giorno preferito.
3: Per
4: così torna ogni 7 giorni. Mi piace come suona, mi piace che sia alle porte del weekend. È il vero sabato della settimana, secondo me, il giovedì.
3: Va bene, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
4: Bene, io parto con l'almanacco aperto anche questa mattina. Ci dice che ci ha lasciato in questa data il signor Giacomo Casanova. Va bene?
3: E quindi bisogna... ma ne ha fatte prima di lasciarci.
4: Ne ha fatte, le ha raccontate.
3: Jack ne ha fatte.
4: Signor Jack ce le ha anche raccontate, così senza pudore, con nonchalance nella sua Historia de mi vida, qualcosa del genere. Sì. Poi era veneziano, quindi non credo che parlasse spagnolo. E disse una volta: cambierò da questa citazione la parola donne con la parola persone.
3: Oddio, fai come Delia, no,
4: No, non faccio come Delia, no.
3: Leggi
4: no.
3: Come l'ha scritta lui. Non l'hai scritta tu.
4: La leggo in tutti i due modi.
3: No, solo quello suo.
4: Dalle donne inesperte
3: si
4: possono imparare molte cose.
3: Vedi che ha ragione, non ha detto niente di male.
4: Ma anche dalle persone inesperte, anche dagli uomini inesperti.
3: Vabbè, ma non l'ha detto, dillo tu e dici che è tua.
4: Giacomo, siamo d'accordo? Bene.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle di Latte Miele, 4 giugno, Ariete, mattinata rallentata, poco interessante, attenzione alle polemiche, al nervosismo. In effetti giugno inizia in maniera un po' particolare, però la seconda parte di questo mese sarà migliore e da luglio si riparte, insomma tieni i denti stretti. Il Toro ha una mattinata positiva e concreta, utile per impegni pratici, e nel pomeriggio, solo nel pomeriggio, c'è un calo di energia. Va ricordato che Marte, in transito nel segno, già da qualche tempo sta apportando dei fastidi fisici. I Gemelli hanno una giornata vivace, la serata potrebbe essere divertente, anzi chi può favorisca novità e incontri, possibili inviti e notizie utili, idee brillanti sul lavoro. Cancro, molti pianeti nel tuo segno. Questo è un momento di grande trasformazione, serve chiarezza nei rapporti, decisioni più nette in amore. Oggi la luna nervosa porta piccoli ritardi che però non hanno modo di bloccare i grandi progetti. Il Leone sta risentendo del transito nervoso di Marte, possibili tensioni, irritabilità. Chi lavora mettendo a repentaglio il proprio fisico è stanco. Da domenica recupero energetico, oggi meglio non fare troppo. Vergine, giornata molto interessante per le decisioni importanti, per ottenere anche risultati concreti in vista del futuro. Le opportunità lavorative e la chiarezza nei rapporti non manca. Bilancia, mattinata tesa e con ritardi, poi miglioramento nel pomeriggio. In realtà i Bilancia stanno costruendo qualcosa di molto importante, che però costa fatica. Bisogna tenere i denti stretti fino alla fine di giugno, poi da luglio Giove non sarà più contrario. Situazione in ripresa. Scorpione, attenzione alle emozioni negative, alle delusioni. Evitare illusioni nei rapporti è meglio. Meglio anche essere concreti e cauti nelle relazioni. La serata è un po' stanca, ma ricordo sempre che giugno è un mese alla fine molto positivo. Sagittario, periodo intrigante per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni, possibili novità importanti nel weekend, voglia di libertà e nuove esperienze, anche un pizzico trasgressive. Capricorno, fase di lavoro impegnativa, abbiamo Mercurio, Venere in opposizione, e Giove che non aiuta, insomma cambiamenti sono necessari, alcune situazioni vanno eliminate o riviste. Serve pazienza, ma le basi sono solide per il futuro. Attenzione alle piccole polemiche. L'acquario oggi può contare sul pallido astro, c'è una buona creatività, ci sono buone idee, intuizioni. L'unico neo è rappresentato dalla dissonanza di Marte che porta a stanchezza fisica. E qualcuno si sente stanco anche se magari ha dormito bene. C'è da dire che la tensione nasce anche e soprattutto se si portano avanti progetti monotoni. Infatti da luglio alcuni rapporti saranno interrotti definitivamente. Pesci, buona energia, ripresa emotiva, fine settimana molto favorevole per gli incontri e le relazioni. Sentimenti in crescita, nuove opportunità. Le coppie che vogliono confermare la propria storia non devono fare altro che abbracciarsi e magari anche fissare la data di un evento. Perché no? Single favoriti. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto sempre anche domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: tra le nostre gitane preferite, Serena Brancale, Delia e Levante su Radio Latte e Miele, ad aprire le due ore di Caffè Cliché di questo giovedì 4 giugno. Sigla.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Davvero il giovedì è il mio giorno preferito e ve la consiglio come tattica. Se voi scegliete come giorno preferito dell'anno, non il Natale, il vostro compleanno, la festa rossa X o Y, se scegliete proprio un giorno della settimana, almeno avete la certezza che torni ogni 7 giorni, almeno. Giusto, Nati? Funziona così, te hai fatto il classico, quindi lo sai benissimo. Allora, oggi sarà una puntata un po' meteorologica. Parleremo di El Niño, di cui stanno parlando tutti, un fenomeno meteorologico di cui si sta tanto parlando, che si sta temendo, si sta aspettando, ma soprattutto perché si chiama El Niño e perché questi eventi estremi meteorologici hanno nomi o di persone oppure mitologici. La senti nell'aria un po' di Nati classici, Mati classici, Natalia? Perché io quest'oggi parto, vado in Spagna, ma al mio rientro la nostra cara Nati dalla regia avrà già compiuto 30 anni, quindi ci sarà una bella sorpresina per te oggi. Inoltre, siamo partiti con una perla del signor Giacomo Casanova e ho scoperto che nel vocabolario dei modi di dire, sapete quando dite a qualcuno che è un Latin lover, un Casanova, un Don Giovanni o Don Juan, perché si traduce in tante lingue, c'è una sfumatura tra Casanova e Don Giovanni e tra poco la scopriamo.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati a americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
8: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rionero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
9: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
9: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
9: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
10: La pioggia che va.
11: Latte miele.
12: Sotto la pioggia batte forte il cuore.
11: Latte miele.
13: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
14: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.

Sono settimane che ci accompagna questo ultimo singolo di Gaia, Bossa Nostra, avete sentito qui su Radio Latte Miele. Ho capito oggi però, solo oggi, tanto non è mai tardi, cioè per capire non è mai tardi, no? Il ritornello, ormai siamo solo Bossa Nostra, cioè ormai siamo solo una canzone, un ricordo, un racconto però musicale. Mi sento sempre di ringraziare i finali anche tragici delle storie d'amore se poi portano questi tipi di canzone. Quindi grazie Gaia, ti possiamo consolare anche qui ai nostri microfoni gialli quando vuoi, ogni volta che vuoi passare. Bene, grazie per averci anche apparecchiato delle note un po' sudamericane, perché oggi parliamo di El Niño, perché ho un aereo alle 15.45 sperando di prenderlo partendo dopo la radio alla fine della diretta e quindi parliamo del Niño, ma non ne parliamo perché vado in Spagna, ne parliamo perché ne stanno parlando tutti. C'è un po' di c'è un allarme da parte della OMM, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ha avvertito che il fenomeno El Niño è imminente. Che cosa è questo El Niño? Ne abbiamo sentito parlare anche l'anno scorso, i più attenti, quelli che consultano ogni 3 minuti le app del meteo, anche di luoghi molto lontani da loro, lo sanno già e lo sanno meglio di me. È un fenomeno climatico ciclico che torna tra ogni 2-7 anni e può durare fino a 18 mesi. Esiste anche la sposa, la Niña, che è una fase fredda, perché in termini spiccioli il Niño è quando le correnti superficiali dell'Oceano Pacifico, che è enorme e poi influenza a partire da lì tutto il resto del globo, si raffreddano. Il nome è stato coniato da alcuni pescatori del Perù che hanno notato per primi che cosa? La prima influenza di questo raffreddamento, il fatto che non c'erano più tanti pesci attorno al Perù. Ecco, però vi giuro che tra poco non ne parliamo in termini allarmanti, ci prepariamo e basta. Prima arrivano Emi. Stare con te.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La musica attuale continua a regalarci dei messaggi da inviare alle persone invece di mandare delle semplici domande, possiamo mandare proprio le hit del momento. Firmata Noemi, in questo caso questa è Radio Latte Miale. Parlavamo di El Niño. Perché l'hanno chiamato El Niño i pescatori peruviani, che sono stati i primi ad accorgersi di questo fenomeno ciclico che arriva a impattare su tante zone diverse del globo ogni 2-7 anni e può durare fino ai 18 mesi. In Perù, attorno alle coste del Perù, arriva quasi sempre attorno a Natale e quindi lo hanno chiamato El Niño de Navidad, il figlio del Natale, nella sua variante calda. Nella sua variante fredda arriva la Niña, perché hanno voluto procedere così. Questo a livello europeo che significa? Qua arriverà un po' dopo, perché ovviamente sono correnti che si spostano, ci mettono il loro tempo. Non per il fatto che sono lontane e non hanno un effetto su di noi, in Europa porterà semplicemente a delle ondate

0: scientifici e più narrativi, una questione che divide gli scienziati, perché da un lato sì, ce li ricordiamo meglio, ma dall'altro sembrano storielle non vere, sembrano leggende che però ci coinvolgono tutti.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Spot.
11: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora. Perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
13: Le ultime dalla nostra redazione.
14: Un buon giovedì all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. Le fasi regionali di canoa kayak delle attività sportive scolastiche sono in programma domani presso il porto di Maratea. L'iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata porterà a Maratea studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti da tutta la regione per una giornata dedicata allo sport, al mare, all'educazione ambientale e ai valori della cittadinanza attiva. Per l'occasione, il porto di Maratea si trasformerà in un vero e proprio campo gara federale, ospitando le finali regionali di una disciplina che negli ultimi anni sta registrando una crescente partecipazione tra i giovani lucani. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera che autorizza la prosecuzione per l'annualità 2026 delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori autofinanziati, confermando l'impegno della Regione a tutela dell'occupazione e del sostegno agli enti locali, che si avvalgono del loro contributo. Il provvedimento interessa circa un centinaio di lavoratori impegnati presso comuni ed enti utilizzatori del territorio regionale e prevede uno stanziamento complessivo di 800.000 euro, finanziato attraverso le risorse per interventi di sostegno ai lavoratori socialmente utili del fondo di produzione derivante dalla legge 99/2009. L'approvazione di questa delibera, commenta l'assessore allo sviluppo economico e lavoro Francesco Cupparo, rappresenta una risposta concreta a lavoratori che da anni assicurano servizi essenziali alle comunità locali e agli enti pubblici. Con questo intervento confermiamo l'attenzione della Regione verso persone che, pur in una condizione lavorativa particolare, continuano a svolgere attività di grande utilità sociale e amministrativa. Cambiamo argomento. Nell'ambito delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana, l'Archivio di Stato di Potenza promuove un incontro di approfondimento storico dal titolo «Dalla caduta del fascismo alla Repubblica, la Basilicata in cammino verso la democrazia». Interverranno Giampaolo D'Andrea, presidente dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, Donato Verrastro, professore associato di storia contemporanea presso l'Università degli Studi della Basilicata, e Michele Fasanella, professore a contratto di storia contemporanea nello stesso Ateneo. L'appuntamento si terrà

0: Oggi pomeriggio alle 17 presso la sede dell'Archivio di Stato di Potenza. Apriranno i lavori il direttore dell'istituto Andrea Alberto Moramarco e Sua Eccellenza il prefetto Michele Campanaro. Da non perdere un appuntamento promosso dall'ASL Avellino con la neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, che vedrà sul palco adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico. Lo spettacolo teatrale Il Piccolo Principe è in scena sabato 6 giugno alle 18 presso il Centro Sociale di Sant'Angelo dei Lombardi. La rappresentazione teatrale ad ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere, patrocinata dal Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, costituisce l'evento conclusivo della seconda edizione del progetto Sipario, destinato ad adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico. È tutto, a risentirci più tardi.
1: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
2: Non vedi che è un vero affare? Non perdere l'occasione, sennò poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Dai, che avete capito chi sono questi due impresari? Comincia il karaoke di Latte e Miele.

le ali che ama almeno dal 1987 su Radio Latte Miele. Che hai detto, Natalia? Fausto, le ali che vola? Perché vola? Perché le ali. Ah, ok, benissimo, questo è il tenore. Nati, stai troppo tempo con me, sono io quella che dovrebbe fare le battute brutte. Tu, no, ti ricordo che hai fatto il classico. Ci riprendiamo da questo patema d'animo di Io Amo, bellissima canzone, dalla fine degli anni Ottanta, ritornando alla storia del gatto e la volpe, che mi ha ispirato una domanda, ok? Ma c'è una differenza sia all'interno della storia narrata in quel suo album tutto dedicato a Pinocchio di Edoardo Bennato, sia nella storia originale, quella di Carlo Collodi? C'è una differenza tra i due componenti di questa squadra infallibile di truffatori che sono il gatto e la volpe? Molto spesso nelle storie ci sono coppie di truffatori, coppie di furfanti, biriconi. Per esempio, ne ho cercate altre e mi sono resa conto che il compare devotissimo a Gaston nella storia della Bella e la Bestia, quel cacciatore che vuole sposare Belle, ma lei ovviamente non lo considera nemmeno, quel suo devoto amico, che è un po' scemotto, si chiama Le Tante, Le staccato Tante. Ma torniamo alla storia di Bennato e di Carlo Collodi. Bene, la volpe ovviamente vuole incarnare l'astuzia intellettuale, e questo lo sapevamo, è la mente del duo all'interno della storia di Pinocchio, della storia di Collodi. Il gatto è la spalla fisica e spesso mente, fa finta di essere disabile, pensate, o non vedente, per truffare gli avventori, ok? E quindi il gatto è un opportunista, e questa è una cosa che io ho sempre pensato dei gatti. Poi c'è chi li ama, vi rispetto. Rispetto per i gatti, rispetto per tutti gli animali. Però...

0: piace sempre ricordare una cosa: quando passa questa canzone incredibile, ma questo titolo straziante di Raff dal 1992, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Tu ci puoi mettere tutte le schitarrate che vuoi, la batteria potente, però è una frase veramente che ti fa paura. E invece io penso sempre che se c'è il plurale, se siamo soli in questo immenso vuoto che c'è, non siamo poi così soli, se no eri solo Raff, capito? Benissimo, quindi nota positiva. Siamo un po' all'interno di un episodio di Mati Classici. Ogni venerdì la nostra Nati dalla regia, che ha fatto il classico, ci spiega un modo di dire odierno che però ha radici nell'antichità, perché chi ha fatto il classico le sa tutte le etimologie, le origini delle parole. Io ho fatto lo scientifico, sono una grande ignorante, e oggi ti porto, sempre come un altro regalino per il tuo compleanno alle porte, i nomi dei cicloni, degli anticicloni, degli uragani. C'è una regolamentazione che varia da zona a zona. Partiamo con i fenomeni un pochino più estremi, gli uragani. Ecco, gli uragani sono un po' giurisdizione degli Stati Uniti. Ecco, lì funziona così. Anni prima si sceglie, si stila una lista di nomi propri, veri, da Katrina, Andrew, Ian, una lista che va in ordine alfabetico, e poi quando arrivano questi eventi estremi negli anni successivi si sa già, in base a quando arrivano, in base all'ordine cronologico in cui arrivano, quale sarà il loro nome. Le regole sono queste: si alternano nomi maschili a nomi femminili, sempre, non ci sono due uragani consecutivi che portano due nomi di donna o due nomi di uomini, ma soprattutto se un uragano è devastante il nome viene ritirato. Infatti non si parla più, non ci sarà mai più un uragano chiamato Katrina.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
8: Asta Mobili, la metà è gratis.
7: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: Domenica 7 giugno, preparati a vivere una giornata indimenticabile nel cuore delle Dolomiti Lucane. L'associazione Le Note dell'Amicizia ti invita alla splendida gita a Castelmezzano e Pietrapertosa, tra panorami mozzafiato, vicoli suggestivi e natura spettacolare. Visite guidate, pranzo al sacco e tanta allegria, il tutto a soli 30 euro a persona. Partenze da Montella, Lioni, Materdomini e Colliano. Prenota subito al numero 335 53 25 295. Castelmezzano e Pietrapertosa ti aspettano. Vivi la magia della Basilicata.
11: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza. a sostegno dei malati di cancro.
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Bel featuring da un anno in cui non si parlava troppo di featuring, non quanto adesso, il 2006, le voci di Elisa e Ligabue, gli ostacoli del cuore qui su Radio Latte Miele. Bene, ci siamo portati a casa la nomenclatura dei fenomeni estremi, atmosferici, meteorologici degli Stati Uniti, dove si parla purtroppo soprattutto di uragani. In Europa si parla di tempeste, ma si segue la stessa logica, nomi propri, e si alternano nomi maschili a nomi femminili, che diventano un pochino più europei. Agnes, Bert, forse Agnes, perché mi verrebbe da dire che la matrice è tedesca, Floris, Sharan, Eovn, questo nome è Eowyn, secondo me viene dal nord del Regno Unito, della Gran Bretagna. Comunque, poi si arriva a dei nomi un pochino più nostrani, un pochino più altisonanti, perché noi vogliamo, capito, vogliamo essere boriosi anche con i fenomeni tragici, atmosferici. Perché? Perché non sono così tragici. Per i nomi degli anticicloni utilizziamo Caronte, Minosse, Lucifero, oppure nomi che indicano la zona da cui arrivano. Per esempio, adesso siamo sotto all'influenza dell'anticiclone delle Azzorre. Perché si utilizzano questi nomi? E soprattutto, chi li sceglie? Non li sceglie un'organizzazione che si occupa di meteo, una troupe di scienziati e meteorologi. Li scelgono questi nomi più leggendari, più narrativi, i giornalisti, per parlarne in cronaca e per farceli rimanere all'interno della nostra memoria. Ed è per questo che Caronte fu il traghettatore degli inferi, quindi porta caldo. Minosse fu il grande giudice dell'oltretomba e quindi determina se tu oggi al mare ci vai oppure non ci vai. Cerbero, il cane degli inferi, Scipione, generale romano che conquista l'Europa come le alte temperature in questa estate.
1: Dieci e 59.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: canzone dei The Colors, chiamata Rolling Stones, che ti scoraggia a baciare qualcuno che non abbia i tuoi stessi gusti musicali. Questa è la lezione dei The Colors e apre la seconda ora di Caffè Cliché di questo giovedì 4 giugno. Allora, chiudiamo la parentesi meteo, mitologia, fenomeni astronomici, meteorologici, ma anche astrologici, perché ultima domanda: ma perché si chiamano Tropico del Cancro e del Capricorno? Qual è quello a nord? Qual è quello a sud? Perché non si chiamano Tropico della Bilancia e Tropico della Vergine? Anche qui c'è, cioè, all'interno di questa risposta c'è un mix di astronomia antica, simbolismo, ma anche un errore della storia che però è rimasto all'interno della nomenclatura di questi fenomeni, di questi luoghi terrestri. Allora, si chiamano così il Tropico del Cancro a nord e il Tropico del Capricorno a sud perché nell'antichità e non oggi il Sole si trovava in quelle direzioni durante i solstizi, cioè in quelle giornate in cui c'è la massima differenza tra le ore di luce e le ore di buio. Oggi non è più così perché, curiosità, fun fact, si dice nel terzo millennio, a giugno per il solstizio d'estate il Sole si trova nella costellazione del Toro e dell'Ariete, a dicembre in quella del Sagittario.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
10: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
11: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
10: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
11: Più visibilità, più clienti, più risultati.
10: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
11: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
10: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
12: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
13: Aperto anche la domenica.
14: Canzone, cercala se puoi.
15: Latte miele. Latte e miele.
16: Questa nostra stupida canzone d'amore.
17: Radio Latte e Miele.
15: La tua musica italiana.

pronunciata fra, Italex dice fra, ripeto, anzi fria, fria, per chi c'ha l'H finale un po' corsivo, viene da attorno a Milano-Brescia, se non mi sbaglio. Siete su Radio Latte Miele, allora basta parlare di fenomeni, di associare nomi come cancro, capricorno e nomi, altri nomi zodiacali a fenomeni meteorologici. Alla fine siamo la radio di Paolo Fox, siamo una radio molto più astrologica che astronomica, e quindi ve l'avevo promesso, oggi parliamo del signor Giacomo Casanova, che ci ha lasciato proprio in questa data qualche decennio fa, qualche secolo fa ormai. Ho scoperto che Giacomo Casanova, passato alla storia come grande romanziere, alchimista, spia, diplomatica, donnaiolo, ok, questa è la sua, questa è la prima parolina che ha nel suo curriculum, fu all'inizio un prete. Lui fu un prete, lui ha avuto un impatto sulla società del tempo, su alcune, anche su alcuni rapporti diplomatici tra la Repubblica di Venezia e i regni circostanti, veramente, veramente importanti, degni di una biografia che però lui si è autoscritto, quindi lui se l'è suonata e se l'è cantata. Passa alla storia anche come nome di, come figura donnaiola, come Latin lover, come Don Giovanni, e trovate voi altri sinonimi, perché da un lato sì, c'era una grande passione per le donne, dall'altro gli studiosi ci dicono che abbia romanzato molte delle sue conquiste. Il punto è che ho scoperto che questa parolina Casanova si utilizza in tantissime altre lingue, è diventato proprio famoso, e noi italiani romanticoni con lui.

scusate, siamo nel 2026 o nel 1956? Massimo 66 con questa bellissima atmosfera apparecchiata da Lumiero, in arte Luca Benetta, Cascasse il Duomo, anche questo titolo incredibile, della sua ultima canzone, l'avete sentita qui su Radio Latte Miele, mentre noi parlavamo di uno dei protagonisti dell'almanacco di oggi, giovedì 4 giugno. Ci lascia nel 1798, insomma alla fine del 1700, Giacomo Casanova, una parolina che poi vive oltre la sua morte, che va a identificare un grande donnaiolo, un amante delle donne, un Latin lover, insieme ad un'altra parola sempre di matrice italiana, un'altra espressione, essere o fare il Don Giovanni. Ecco, entrambe le parole si traducono, anzi non si traducono, in tantissime altre lingue, per esempio in francese diventa semplicemente Don Juan, ma ci si riferisce sempre alla stessa persona, alla stessa inclinazione. Eppure ho scoperto in un articolo di questa mattina che c'è una differenza, ci sono alcune sfumature diverse tra l'indicare una persona come Casanova è una persona come Don Giovanni. Allora, il Casanova è un seduttore brillante, infatti ricordo che Giacomo Casanova, questo avventuriero veneziano, questa spia, questo diplomatico, era prete da bambino, è stato incarcerato, da bambino, a 10 anni ha preso la vocazione, sì, a 10 anni, cara la mia Natalia, poi è stato imprigionato nel carcere dei Piombi a Venezia e è diventato famoso anche per la sua rocambolesca evasione, è evaso dal carcere. Quindi Casanova in realtà ci riporta ad una storia di estro, ok? Brillante fu il Casanova, anche simpatico e autoironico. Il Don Giovanni, stiamo attenti, più oscuro, egoista, quasi un corruttore.

0: inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: Musicalmente, la rubrica a cura del mental coach Alessandro Fanchi.
7: Ciao a tutti, benvenuti anche oggi su Musicalmente. Siete pronti per un bel tuffo nelle nostre emozioni? Io sì, spero anche voi. Nel caso siate pronti. La canzone che ho scelto oggi è Non mi avete fatto niente, di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Non so se la conoscete, è una canzone che penso sia ricorrente anche perché parla di ingiustizie, di guerre. E noi tutti adesso ci rendiamo conto che siamo circondati da questo. A volte dichiarate, a volte pubbliche, a volte no. Però comunque siamo circondati da guerra, morte, odio. E questo mi fa male, tanto male. Quindi provo a mandarvi un messaggio con questa canzone.
8: Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente. Perché tu...
7: Questa strofa fa così. C'è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti. Ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa. Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani. Perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. È una poesia questa. Ermal Meta arriva da un contesto di povertà assoluta, è arrivato in Italia con niente e si è sudato tutto quello che è oggi e penso lui sappia di cosa sto parlando, più di altri, mettiamola così. Ha di più il diritto di parlare, di esprimere il proprio pensiero perché le ha vissute le cose e mette a confronto le varie religioni, perché alla fine, pensateci un attimo, anche le religioni, a noi cosa cambia se qualcuno professa qualcosa di diverso dal nostro? C'è un momento in cui dice una parte che fa: perché la nostra vita non è un punto di vista. Cioè, non dobbiamo giudicarci in base ai nostri punti di vista. Ognuno vive come sente di vivere, senza andare a ingabbiare l'altro, senza andare a condizionare qualcun altro. Ognuno fa le proprie scelte consapevolmente. E

0: Siamo umani, siamo tutti umani, viviamo tutte le stesse cose tutti i giorni, che in modo diverso, ma tutte le viviamo. Perché dobbiamo fare ancora differenza per quello che siamo, tra parentesi, per quello che abbiamo vissuto? Usiamo questa differenza per portarci ad una crescita, a crescere a vicenda, diamoci degli stimoli. D'altronde culture differenti possono acculturarci maggiormente, no? Sapere altre realtà, conoscere altre realtà, possono darci degli strumenti in più. Il ritornello fa così: non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltretutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre. Se io credo fermamente in qualcosa e tu vuoi sopprimermi, vuoi soffocarmi, io non mi farò buttare giù da questo. Ed è quello che sta accadendo anche comunque ad oggi in tanti territori del mondo. La cultura degli abitanti di quei territori sta andando avanti, nonostante tutto. Non si arrendono all'oppressore, non si lasciano buttare giù. Un po' come è stato con noi in Italia, con i partigiani. Non ci siamo fatti buttare giù, ma siamo andati oltre. E un po' alla volta ne siamo usciti. E tutti meritano di uscirne e salvarsi, perché la vita ha un valore ed è importante. Quindi la sfida che vi pongo oggi è proprio questa. Chiedetevi, stiamo facendo qualcosa per gli altri? Gli altri noi ci hanno aiutato, ma noi cosa facciamo per gli altri adesso che possiamo rendere il favore? Ci vediamo giovedì prossimo su Musicalmente. Un abbraccio.
1: Latte e miele.
2: Nella tradizione celtica il cinghiale bianco era l'emblema del potere spirituale e della conoscenza suprema, ok? E quando ritorna l'era del cinghiale bianco significa che ritorna un ciclo cosmico positivo fatto di conoscenza intuitiva.

Questo amore è un gelato al veleno e io mi sciolgo come un gelato all'equatore. Adesso non mi viene gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Così abbiamo citato almeno tre artisti italiani che parlano e narrano del gelato. Natalia, l'ultima mezz'ora di questa puntata di Caffè Cliché di oggi è per te, ma prima devo elencarti tutte le lingue in cui si traduce la parolina, l'espressione Casanova, ok? Senza che si traduca. Quindi senti, in inglese è Casanova, in francese è un Casanova, in spagnolo è un Casanova, in tedesco è ein Casanova, in portoghese è Casanova e anche in russo si traduce, c'è una piccola lettera diversa, quindi Casanova. Va bene? Sei contenta? Benissimo. Allora, io oggi me ne vado, vo in Spagna, Levante, Gino, Dino, era Gino l'ultima frase del ciclone, e ahimè tornerò quando la nostra cara Natalia Svetonio Scalatelli avrà già compiuto 30 anni e salteremo, forse se ci arriva sabato 6 giugno, perché chi lo sa, del domani non c'è certezza, però salterà anche il solito, il vostro episodio preferito, l'unico motivo per cui ascoltate questo programma, Nati Classici del venerdì alle 11, ma tornerà lunedì perché la ritroviamo qua in regia, nonostante sia lunedì, perché deve portare le brioche e il prosecco per festeggiare anche insieme ai suoi colleghi radiofonici. Quindi che cosa ho cercato per te oggi? Frasi di antichi pensatori, filosofi, soprattutto di provenienza greca e latina, che ti possano preparare a compiere 30 anni, Natalia. Da Seneca a Platone, Aristotele, e poi arriva anche la musica di Radio Latte Miele che si dice non ti preoccupare della crescita, vai, vai, vai. Il titolo di questa canzone di René, grande.

0: c'è Irene Grandi su Radio Arte Viale con Vai Vai Vai dal 1994, e questa puntata si concluderà con piccoli trucchi filosofici maestosi per diventare grandi, perché la Nati ha il suo 30° alle porte, ma magari anche voi all'ascolto. Comunque stiamo tutti diventando grandi, cioè indietro non si torna, stiamo invecchiando. Come invecchiare bene secondo i più grandi pensatori dell'antichità, per fare un omaggio alla nostra Nati e al suo episodio, alla sua rubrica Nati Classici. Allora Natalia, regola numero uno: distingui ciò che controlli da ciò che non controlli. Lo sai chi lo insegnava? Epitteto, con due T prima della E. Ogni giorno, Nati, ti devi chiedere: posso influenzare questa situazione? Oppure sto consumando energie su qualcosa che dipende dagli altri? Io questo lo pratico molto spesso, essendo una persona che non sa scegliere nemmeno la pizza al ristorante. Mi dico: Mati, quello che non devi scegliere, non lo scegliere, fallo scegliere agli altri, alle amiche tipo Natalia. Poi, non inseguire il prestigio, costruisci il carattere, Natalia. Lo sai chi lo diceva questo? E dai, prova a indovinare però, qualche pensatore lo beccherai, lo inseccherai?
1: Dammi un po' di opzioni.
0: Vabbè, allora, Tullio d'Episcopo.
1: Sì, lui.
0: No, Seneca. Quindi, il valore di una persona, Natalia, non dipende dalla fama, dal denaro o dal ruolo. Puoi vincere anche il fantacalcio per 10 anni consecutivi, ma questo non ti arricchisce veramente. Va bene?
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Spot.
7: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
6: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
7: Sì, e se poi è una fregatura?
6: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
7: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
6: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
8: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
9: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.

0: della mia.
1: Anche oggi la programmazione musicale ci lancia degli assist. Alla mia età, Tiziano Ferro, stiamo parlando del come invecchiare bene. Cosa ci direbbero, cosa ci consiglierebbero i grandi filosofi, pensatori dell'antichità? Io ricordo solo che nell'antichità, nella grande agorà greca, i politici erano proprio filosofi. Ma comunque adesso non ci rattristiamo, perché siamo alle porte del compleanno dei 30 anni di Natale. A ultimi tre consigli per affrontarlo con il piede giusto, va bene? Sempre per Seneca. Ah no, questo te l'ho già detto, che la fama non importa. Aristotele, passiamo ad Aristotele, sosteneva che l'eccellenza nasce dall'abitudine e dalla selezione. Non servono 20 obiettivi diversi, ne bastano pochi, e nel migliorare una specifica pratica, una specifica caratteristica o coltivarne una nuova, la costanza vale più dell'intensità. Natalia, basterebbe Aristotele per farti crescere meglio. Poi, ricorda che il tempo è limitato, e questo era uno dei temi preferiti di... sempre Seneca, va bene? Molti ventenni pensano di avere tempo infinito. A 30 anni si inizia a percepire che ogni scelta esclude altre possibilità. La legge del costo opportunità della vita. Qual è il valore di una penna che compri, Nati? Non è 1,20 euro che la paghi. È tutte le altre penne che non stai comprando, ok? Ma non ti crucciare di quello che non scegli. Segui la pancia. E infine, sempre Aristotele ci consiglia... questo l'ho scelto apposta, di coltivare le amicizie autentiche, perché è uno dei più grandi beni della vita. Servono pochi amici, affidabili, conversazioni sincere, persone che ti migliorano l'umore, come diceva Aristotele, tipo l'amati.
2: Io ti ringrazio, vado a fare un brindisi con un goccino di cicuta.

0: 11:58.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Radio Lecce de Miel.
3: Bene, ciao Mati.
2: Buongiorno Enrico. Perché...
3: Dove sei, a Madrid?
2: No, sono qui contento.
3: A Minorca, dove sei?
2: A Mallorca. No, vado a Barcellona, un aereo tra 3 ore.
3: Che posti,
2: spero,
3: ragazzi.
2: Spero di farcela.
3: Sì, occhio al caldo.
2: Vado a vedere com'è il Primavera Sound, un festival spagnolo, però con questo titolo italiano. Ci sono tantissimi italiani e quindi poi vi racconto tutto.
3: Italiani che cantano, italiani...
2: Non quest'anno, ci sono stati
3: da clienti.
2: Però, da clienti, da visitatori, ci sono stati Maneskin recentemente.
3: Ah, mica male,
2: Insomma, dai.
3: Mica Maneskin, insomma.
2: Benissimo.
3: Va bene, allora buon viaggio, Mati.
2: Buon viaje.
3: Vabbè, tu ridi. Ma io sono poliglotta e tu mi prendi in giro.
2: Non lo so nemmeno io l'espagnolo.
3: Più che altro poligrotta, per come parlo male, insomma.
2: Va
3: sono
2: bene, allora sentite, vi lascio in ottime mani, ci risentiamo lunedì.
3: Sì.
2: Come finisce un bellissimo film.
3: Sì.
2: Bellissimo. Gino, vai in Spagna!
3: È vero, il ciclone, no? Era lui?
2: Sì,
3: esatto.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Ciao Mati, allora buon weekend, ci risentiamo lunedì, ci ritroviamo con Caffè Cliché, inizia l'indiano, lo facciamo con Brescia, proprio
2: facciamo
3: de Brescia, proprio, di corsa.
2: Un beso.
3: D'addio, ciao!
4: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro, che caldo. Se esco, ti manco.

0: C'è l'ultima di Brescia, si chiama D'addio. Questa è Radio Latte e Miele, superato mezzogiorno, inizia l'indiano, come ogni giorno con la nostra informazione. Poi state lì perché scopriamo l'argomento di oggi.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Giulio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Spot.
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Domenica 7 giugno, preparati a vivere una giornata indimenticabile nel cuore delle Dolomiti Lucane. L'associazione Le Note dell'Amicizia ti invita alla splendida gita a Castelmezzano e Pietrapertosa, tra panorami mozzafiato, vicoli suggestivi e natura spettacolare. Visite guidate, pranzo al sacco e tanta allegria, il tutto a soli 30 euro a persona. Partenze da Montella, Lioni, Materdomini e Colliano. Prenota subito al numero 335 53 25 295. Castelmezzano e Pietrapertosa ti aspettano. Vivi la magia della Basilicata.
8: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
9: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
8: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
9: Più visibilità, più clienti, più risultati.
8: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
9: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
8: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
10: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
11: Asta Mobili, la metà è gratis.
10: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
12: Aperto anche la domenica.

0: Bam Bam Bambina.
1: Iniziamo con la carica di Elettra Lamborghini. Si chiama Bam Bam Bambina. Buon giovedì, inizia l'indiano.
2: Su Radio Latte Nuova. L'indiano.
1: 4 giugno 2026, come state? E questo è l'orario canonico del pranzo di Radio Latte e Miele. Ci sono i nostri argomenti, la regina sicuramente delle nostre giornate è la musica italiana. Scopriamo subito di cosa parlare oggi. Nella storia, nel 1798, scompare Giacomo Casanova. Quindi dai, ne parliamo tra poco. Però devo andare dritto dritto alla domanda del giorno. Nelle sue memorie Giacomo descrive delle cene luculliane a base di champagne, a base di ostriche, per ovviamente sedurre le sue donne. Qual è il vostro piatto forte infallibile quando cucinate per conquistare qualcuno? Quel classico primo o secondo appuntamento, dai, vieni a cena da me, ecco, quel piatto infallibile qual è? 335 787 1910.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto Me, bentornati su Radio Latte e Miele. Buongiovedì a tutti, oggi partiamo da Giacomo Casanova, che scompare nella storia proprio il 4 giugno, ma del 1798. Nasce a Venezia nel 1725, era il 2 aprile. Più che un semplice seduttore, fu in realtà un genio poliedrico del Settecento. Abate, militare, violinista, matematico e addirittura agente segreto. Praticamente non si è fatto mancare niente. Ha speso la sua vita viaggiando tra le varie corti europee. È stato travolto da scandali, gioco d'azzardo, lussi e anche i debiti. La sua impresa più celebre resta una rocambolesca fuga. Siamo nel 1756 dal carcere veneziano dei Piombi. Ed non era molto facile scappare da quelle carceri lì. Una curiosità incredibile che fu pioniere anche della finanza. Infatti nel 1757 fondò la Lotteria Reale a Parigi per risanare le casse di Luigi XV. È diventato poi ricchissimo, ma scrisse le sue celebri memorie negli ultimi anni di vita e ci ha regalato un ritratto veramente immortale, no? Di un'epoca libertina ma anche sfrontata e, perché no, anche colta. In queste memorie lui raccontava anche questi pranzi luculliani che organizzava per sedurre le donne, per sedurre le sue prede, no? Tra virgolette. Oh, adesso voglio fare chiarezza, perché mi avete già mandato messaggi, no? Sulla domanda di oggi. Ma io non è che cucino solo per fare colpo su qualcuno. Allora facciamo così, qual è il vostro piatto forte in cucina, in generale, sia per raggiungere risultati, sia che no? 335-787-1910, dai, è una sfida contro di me in realtà, perché oggi veramente mi farete piangere in questo orario in cui la fame incombe.
2: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: Le ultime dalla nostra redazione.
6: Un buon giovedì all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. Le fasi regionali di canoa kayak delle attività sportive scolastiche sono in programma domani presso il porto di Maratea. L'iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata porterà a Maratea studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti da tutta la regione per una giornata dedicata allo sport, al mare, all'educazione ambientale e ai valori della cittadinanza attiva. Per l'occasione, il porto di Maratea si trasformerà in un vero e proprio campo gara federale, ospitando le finali regionali di una disciplina che negli ultimi anni sta registrando una crescente partecipazione tra i giovani lucani. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera che autorizza la prosecuzione per la

0: naturalmente utili del fondo di produzione derivante dalla legge 99-2009. L'approvazione di questa delibera, commenta l'assessore allo sviluppo economico e lavoro Francesco Cupparo, rappresenta una risposta concreta a lavoratori che da anni assicurano servizi essenziali alle comunità locali e agli enti pubblici. Con questo intervento confermiamo l'attenzione della Regione verso persone che, pur in una condizione lavorativa particolare, continuano a svolgere attività di grande utilità sociale e amministrativa. Cambiamo argomento. Nell'ambito delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana, l'Archivio di Stato di Potenza promuove un incontro di approfondimento storico dal titolo «Dalla caduta del fascismo alla Repubblica, la Basilicata in cammino verso la democrazia». Interverranno Giampaolo D'Andrea, presidente dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, Donato Verrastro, professore associato di storia contemporanea presso l'Università degli Studi della Basilicata, e Michele Fasanella, professore a contratto di storia contemporanea nello stesso Ateneo. L'appuntamento si terrà oggi pomeriggio alle 17 presso la sede dell'Archivio di Stato di Potenza. Apriranno i lavori il direttore dell'istituto Andrea Alberto Moramarco e Sua Eccellenza il prefetto Michele Campanaro. Da non perdere un appuntamento promosso dall'ASL Avellino con la neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, che vedrà sul palco adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico. Lo spettacolo teatrale Il Piccolo Principe è in scena sabato 6 giugno alle 18 presso il Centro Sociale di Sant'Angelo dei Lombardi. La rappresentazione teatrale ad ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere, patrocinata dal Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, costituisce l'evento conclusivo della seconda edizione del progetto Sipario, destinato ad adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico. È tutto, a risentirci più tardi.
1: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
2: Parte il nostro primo viaggio nel tempo anche per oggi. Giovedì 4 giugno, la regina di Radio Latte e Miele e la musica. Si inizia con il 79 capolavoro di Lucio Dalla, Anna e Marco e poi Pino Daniele, Yes I Know My Way. Era l'81.

un grande classico di Pino Daniele, Yes I Know My Way. E come fare a disannunciarla senza cantarla, senza ballare, ondeggiare, nel mio caso muoversi male? Allora, questa è Radio Latte e Miele, parliamo oggi di piatti forti, ma nel vero senso della parola, cioè quel piatto da cucinare sia per conquistare qualcuno ma anche per fare bella figura quando hai ospiti a casa, quel piatto che sicuramente ti viene bene e, perché no, creando un'opera d'arte anche nel piatto. Marco da Milano, che saluto, ragazzi, qua si va sul sicuro, risotto alla milanese con foglia d'oro, fa subito serata di gala, è cremoso al punto giusto e finora non ha mai fallito un colpo. Ciao a tutti, Francesca da Napoli, altro che ostriche, il vero segreto è lo scarpariello fatto in casa, se resiste al profumo del basilico e del pecorino vuol dire che non era la persona giusta. Un bacio. Poi Alessandro da Bologna, cara Radio Latte e Miele, da buon bolognese vi dico, tortellini fatti a mano da me, e io lo sapevo che andavo incontro a questa pena oggi, richiedono tempo, dedizione, amore, se non è seduzione questa, ragazzi, non so cosa dire, è seduzione anche la bella musica, quella del viaggio nel tempo. C'è zucchero, ridammi il sole.

0: Ridammi il sole, il grande zucchero, 1992, viaggio nel tempo che ci porta al Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
2: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Cinascondiano, oggi quarto indizio, mi sono andato a nascondere lunedì dentro un elettrodomestico. Piccolo, quindi già avete individuato in molti, ho visto i messaggini, molti hanno indovinato. Si trova spesso sul piano della cucina e diventa molto caldo quando è acceso. Se non diventa caldo vuol dire che è rotto, non funziona. Trasforma qualcosa di morbido in croccante, anche gustoso direi, ha bisogno della corrente per lavorare. Dopo qualche minuto fa sentire un piccolo click. Possiede delle fessure molto particolari. Indizio di oggi, nuovo, è il compagno perfetto di burro e marmellata. Fa saltare fuori delle fette dorate e fragranti. Vabbè, adesso è praticamente l'indizio definitivo oggi. Buttatevi fino a domani 335-787-1910, poi verrete messi in un bussolotto proprio nella seconda ora di venerdì. Uno di voi verrà omaggiato dei nostri bellissimi gadget.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot. Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

0: Arisa con Controvento dal 2014, brano con cui vinse la 64esima edizione del Festival di Sanremo. E sicuramente quel giorno fu molto emozionata, ma mai come due giorni fa, in occasione della Festa della Repubblica. Del 2 giugno ha omaggiato la sua terra natale, esibendosi a Potenza, in piazza Mario Pagano. L'artista lucana, quindi è nata proprio in quella terra, ha intonato l'inno di Mameli indossando un cappello da bersagliera. Questa sua performance ha accompagnato la solenne cerimonia dell'alzabandiera e lo srotolamento di un grande tricolore della prefettura. Era visibilmente commossa, infatti ha detto: una delle emozioni più grandi di tutta la mia vita, Arisa. Una voce raffinata, veramente una carezza per l'anima, una ragazza tra l'altro simpaticissima, alla mano, un artista veramente tutto tondo. Oggi parliamo di piatti forti, al 335-787-1910 stanno arrivando, i piatti, anche le fotografie, non solo messaggi scritti. Quel piatto che non fallite mai, qual è quella vostra pietanza proprio del cuore, che dovete conquistare qualcuno, dovete fare bella figura con gli ospiti, bene, vi affidate a quello, dai, ancora in questa seconda ora cercate di farmi, come si dice dalle mie parti, verso Bolzano, di farmi rosicare.
1: L'Indiano su Radio Lattemiele.

0: 12:59.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
3: Asta Mobili, la metà è gratis.
2: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
4: Aperto anche la domenica.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento!
1: Tutto ciò che riguarda il mare mantiene dentro di sé un fascino veramente particolare, come questo buon augurio meraviglioso. Buon vento, Jovanotti ed Alfa, all'inizio della nostra seconda ora che si apre con Ok Salute e Benessere.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ok, salute e benessere.
7: È giovedì 4 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Quando si parla di salute cardiovascolare e longevità, l'errore più comune è concentrarsi solo sul peso, sulla bilancia. La vera partita, spiegano gli esperti, si gioca invece dentro i nostri vasi sanguigni. Esistono alimenti capaci di agire come veri e propri spazzini delle arterie e altri che al contrario accelerano l'invecchiamento cellulare e costringono il cuore a fare gli straordinari, soprattutto in tema di pressione alta. Per fare chiarezza abbiamo stilato la mappa definitiva dei cibi sì e dei cibi no, basata sulle più recenti evidenze della cardiologia e della nutrizione applicata alla realtà italiana. Per proteggere il cuore non serve scalare le montagne. La risposta è racchiusa nei pilastri più autentici della nostra dieta mediterranea. Allora, al primo posto il pesce azzurro, almeno due volte a settimana, sgombri, alici, sarde, sardine e diciture locali come il nostrano pesce sciabola. Non serve spendere una fortuna in integratori. Il pesce azzurro è una miniera d'oro di acidi grassi omega 3. Questi grassi buoni agiscono sul sangue fluidificandolo, riducendo i trigliceridi e proteggendo l'endotelio, che è la parete interna dei vasi, dalle infiammazioni croniche. Frutta e verdure fresche, la regola delle 5 porzioni al giorno. Il segreto è nel colore, soprattutto nel potassio. Consumare almeno 5 porzioni al giorno di vegetali freschi garantisce l'apporto di questo minerale fondamentale. Il potassio funziona come un antidoto naturale al sodio, rilassa le pareti dei vasi sanguigni e aiuta a mantenere la pressione arteriosa a livelli di sicurezza. Cereali integrali e legumi. Sostituire la pasta e il pane raffinati con le loro versioni integrali, farro, orzo, riso venere, e riscoprire legumi come ceci, fagioli, lenticchie, cambia le regole del gioco metabolico. Le fibre in esse contenute non solo rallentano l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, evitando i picchi di insulina, ma intrappolano il colesterolo cattivo nell'intestino, impedendogli di entrare in circolo. Vediamo invece i cibi no della dieta che pulisce le arterie, nemici da limitare drasticamente. Spesso si nascondono dietro un'immagine insospettabile, dietro la fretta della vita moderna. Ecco a cosa fare attenzione. Vediamolo subito, come ad esempio il primo, il sale nascosto. La maggior parte degli italiani pensa che basti mettere poco sale nell'acqua della pasta. Errore: circa 70-80% del sodio che assumiamo quotidianamente è già dentro i cibi che compriamo, dadi da brodo, sughi pronti, prodotti da forno confezionati, anche quelli dolci, attenzione, anche biscotti, pizze surgelate e insaccati. Leggere l'etichetta è l'unica vera arma di difesa. Alcolici, superalcolici, non devo spiegarvelo, vero che l'idea del bicchiere di vino che fa buon sangue è un mito superato dalla scienza. Poi, se vogliamo berci un bicchiere di vino mentre mangiamo perché stiamo bene, è ok, ma non è vero che allunga la vita. Grassi saturi e colesterolo cattivo, carni rosse molto grasse, burro, formaggi eccessivamente stagionati e i classici fritti industriali. Questi alimenti sono ricchi di acidi grassi saturi che aumentano il colesterolo LDL, quello comunemente chiamato cattivo, e fanno innalzare anche la pressione. Quindi attenzione, grazie per essere stati con noi.
8: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
9: Latte e miele.
10: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
9: Latte e miele.
11: Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che Italia.
6: Radio Latte e Miele.
9: La tua musica italiana.

0: papà, buona domenica.
1: La musica di Safe, questa si chiama Buona Domenica. Bentornati su Radio Latte e Miele in queste due ore del pranzo, accompagnate dall'indiano, le vostre pause dal lavoro un po' rapide, veloci, ingurgitate cose, sicuramente non il vostro piatto forte. Parliamo di questo, il vostro piatto che vi riesce meglio in cucina. Siamo partiti dalla scomparsa di Casanova, 4 giugno 1798. Nelle sue memorie è raccontato come in pranzi luculliani importanti cercava di sedurre le donne, ma oggi probabilmente bisognerebbe dimenticare un po' il cliché del seduttore seriale di Giacomo Casanova. Oggi probabilmente sarebbe il re dei nerd, è uno di quelli con tre lauree che magari avvia una startup e scrive e recita anche in podcast di successo. Tutti pensano alle lenzuola quando si parla di Casanova, ma era una mente veramente molto molto brillante. Risolveva problemi matematici molto complessi, così, per puro divertimento. Ha tradotto l'Iliade, addirittura ha scritto l'Icosameron, cioè un romanzo di fantascienza anticipando Giulio Verne, pazzesco. Praticamente il classico amico multitasking, quello sempre molto affidabile, che sa fare tutto e anzi lo sa fare meglio di te. Se fosse qui nel 2026 probabilmente lo vedremo a un panel di tecnologia a spiegare algoritmi e a giudicare tutti, perché se lo può permettere, no? Il famoso genio, perché tra tutte le nostre conoscenze e amicizie il genio emerge sempre, tutti ne abbiamo almeno uno. C'è Sal da Vinci con Poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: poesia di Saldavinci, Radio Latte e Miele, seconda ora dell'Indiano, e questo è il suo periodo tra Sanremo, Eurovision e questi successi incredibili, ovviamente la fa da padrona. 2026, anno d'oro per Saldavinci, e magari anche il 27, 28 fino al 40, dai, facciamo così. Oggi è il 4 giugno, ma nella storia, oltre alla scomparsa di Giacomo Casanova, successe una cosa molto molto importante, perché in Francia i fratelli Étienne e Joseph Montgolfier cambiarono per sempre la storia dell'umanità, facendo decollare il primo pallone ad aria calda. Davanti a questa folla sbalordita, voi immaginate persone che per la prima volta vedono una roba del genere, caspita, questi inventori francesi hanno acceso un grande fuoco, hanno alimentato il tutto con paglia e lana, e questo calore riempì l'involucro di tela e carta, battezzato poi mongolfiera proprio in loro onore. Senza nessuno a bordo, questo aerostato si sollevò maestosamente da terra, raggiungendo un'altezza di incredibilmente di 1000 metri, viaggiando per un paio di chilometri poi prima di adagiarsi al suolo. Questo fu un esperimento che però fu straordinario da subito, e non fu solo un trionfo della fisica, dell'ingegno di questi due geni, ma segnò l'emozionante nascita appunto del volo umano, dimostrando che il cielo non era più un limite invalicabile. Io immagino le persone a bocca aperta che per primi hanno visto una roba del genere. Questo l'omaggio all'almanacco di oggi, 4 giugno.
1: Su Radio Latte Miele, L'Indiano, con Enrico De Dola.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
6: Si parte con un altro straordinario viaggio nel tempo. Lo spoileriamo almeno le prime due, dai. Lucio Battisti, un'avventura, 1969, e poi Claudio Baglioni, a cui mandiamo un abbraccio forte, dal 1982, la splendida Avrai.

una gemma incredibile di Claudio Baglioni, 1982 Avrai, e noi lo aspettiamo. Baglioni ha rimandato il suo tour per una polmonite, vedrai, caro Claudio, che canterai più forte e meglio di prima. Questa è Radio Latte e Miele, il nostro viaggio nel tempo tra poco continua con un'altra star dagli anni 90, però devo leggere i vostri messaggi. Oggi parliamo di piatti forti, quel piatto che non vi fa fallire né un appuntamento né un'ospitata importante, magari con colleghi che per la prima volta vengono a casa vostra. Giulia da Roma vota per i tonnarelli cacio e pepe fatti a regola d'arte. Certo, dice, c'è il rischio del dente nero per il pepe, ma se superiamo quello siamo già a metà dell'opera. Io punto tutto sul filetto alla Wellington, dice Matteo da Firenze. Sembra difficilissimo, quindi l'altra persona pensa che io sia uno chef stellato. In realtà basta seguire la ricetta passo passo e funziona sempre. Me lo dici per certo, caro Matteo? Va bene, se me lo dici tu. Poi Firenze, dai, la patria della carne. Elena da Torino, il mio piatto forte è il flan di topinambur con fonduta di taleggio. Sofisticato, piemontese e perfetto da bagnare con un buon calice di nebbiolo. Saluto anche Davide da Palermo, involtini di pesce spada con uvetta e pinoli. Come detto, c'è Giorgia, era il 1997 e cantava Un amore da favola, magari davanti a due piatti incredibilmente buoni.

0: Un amore da favola, Giorgia, 1997. Abbiamo toccato gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo e preparando questa puntata sui piatti forti, su quello che gli italiani sono bravi a fare in cucina, magari per conquistare qualcuno o anche magari l'assenso dei primi colleghi che inviti a cena, mi sono accorto che siamo veramente fortunati, perché c'è una lista enorme, infinita, di pietanze incredibili che ci invidiano in tutto il mondo. Secondo i sondaggi, la cena romantica perfetta punta su eleganza e zero stress. Il re indiscusso, vedi, non lo sapevo, ho fatto questa ricerca, è il risotto ai frutti di mare o zafferano, quindi queste sono le due strade. Cucinarlo dimostra dedizione senza il rischio di schizzi degli spaghetti, no? Quindi non metti neanche in difficoltà il tuo ospite. Per i secondi invece vince il salmone in crosta di pistacchi. È il più amato perché è leggero, raffinato, non è difficilissimo da fare. Banditi però aglio, cipolla e cotture troppo lunghe che ti costringerebbero a fare il solitario tra i fornelli. Anche se va detto, le case di oggi ormai hanno tutte l'angolo cottura. Le cucine chiuse con le porte ormai sono introvabili, specialmente in grandi città come Milano, in cui gli spazi ovviamente sono sempre più piccoli. Il vero asso nella manica però alla fine della cena sembra il dolce fatto in casa, quindi tortino dal cuore caldo, quello di cioccolato, oppure il classico tiramisù, però in monoporzione, insomma, che conquistano così oltre il 75% delle persone intervistate.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Spot.
3: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.

0: Sempre lì andiamo a finire, al mangiare. Oggi niente, il fil rouge mangereccio dell'indiano. Briciole e Noemi, gli anni 2000 che suonano nel nostro viaggio nel tempo e ci portano al gioco. Ci nascondiamo.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Ci nascondiamo, che è arrivato al quarto indizio, perché è giovedì. Mi sono andato a nascondere lunedì, mentre voi, qualcuno di voi, era in vacanza lunedì e martedì nel Ponte Lungo. Mi sono andato a nascondere in un elettrodomestico che si trova spesso sul piano della cucina. Diventa molto caldo quando è acceso. E lì l'abbiamo messa da parte. Vi ho detto poi martedì che trasforma qualcosa di morbido in croccante. Ha bisogno della corrente per lavorare. Dopo qualche minuto, quando è finita la cottura, fa sentire un piccolo click e possiede delle fessure molto particolari. È il compagno perfetto di burro e marmellata. Fa saltare fuori delle fette dorate e fragranti. Qua forse ho esagerato, perché potevo direttamente dire il nome di questo elettrodomestico. Ma vabbè, dai, è un gioco, ragazzi. Insistete fino a domani. Uno di voi verrà omaggiato, grazie alla nostra redazione e all'estrazione dal bussolotto, dei nostri bellissimi gadget. Tutto questo però domani, eh. Fino a domani potete dire tutto quello che volete al nostro numero 335-787-1910.
3: L'indiano su Radio Latte Miele.

Radio Latte e Miele è la tua compagna ideale. Portala sempre con te scaricando la nostra applicazione gialla e gratuita e visitando il nostro sito per contenuti esclusivi lattemiele.com.

0: 14 e 1.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Una delle hit più suonate di questa estate al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Devo trovare il link fino alla fine del mangiare. Quanto si mangia bene nei paesi, ragazzi, quando torni a casa d'estate e ti ingrassi magari 3 o 4 kg, una media di una settimana. Inizia l'ultima mezz'ora dell'indiano, superate le 2. Buon pomeriggio.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Domenica 7 giugno, preparati a vivere una giornata indimenticabile nel cuore delle Dolomiti Lucane. L'associazione Le Note dell'Amicizia ti invita alla splendida gita a Castelmezzano e Pietrapertosa, tra panorami mozzafiato, vicoli suggestivi e natura spettacolare. Visite guidate, pranzo al sacco e tanta allegria, il tutto a soli 30 euro a persona. Partenze da Montella, Lioni, Materdomini e Colliano. Prenota subito al numero 335 53 25 295. Castelmezzano e Pietrapertosa ti aspettano. Vivi la magia della Basilicata.

importante saper chiedere scusa anche in tutte le varie lingue del mondo. Sorry, scusa, lo siento. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Abbiamo superato le due in compagnia dell'Indiano. Oggi siamo partiti dalla scomparsa nella storia di Casanova. Era il 4 giugno 1798 e lui probabilmente è quello che nella storia ha inventato un termine molto caro ai giovanotti di oggi. Non giovanotti il cantante, proprio i giovani, quelli che non hanno superato i 20 anni, cioè il ghosting. Per scappare da debiti e soprattutto da cuori infranti, infatti Casanova spariva nel nulla andando in giro per l'Europa e ha creato quindi praticamente secoli fa questo ghosting, cioè sparire nel nulla. Nasce nei primi anni 2000 in realtà questa parola. Poi l'avvento delle chat online l'ha fatta esplodere nel 2014 grazie alle app di dating. Descrive l'atto appunto di interrompere bruscamente ogni comunicazione con qualcuno sparendo nel nulla come un fantasma. Nel 2015, questa è una bella curiosità, il dizionario Collins lo ha inserito tra le parole dell'anno, ufficializzandone l'impatto culturale. Dal punto di vista psicologico, il ghosting attiva le stesse aree cerebrali del dolore fisico, addirittura. E chi lo subisce sperimenta il rifiuto sociale, senza una spiegazione. Va bene, senza allarmarci adesso, ragazzi. Succede da che mondo è mondo, dai tempi di Casanova. Oggi non si applica solo all'amore, vedi, ma anche alle amicizie e persino ai colloqui di lavoro. C'è l'ultima di Mew, che probabilmente potrebbe andar bene il titolo anche nel caso di ghosting. Si chiama Vaffa Amore.

0: Miu con Vaffamore chiude l'indiano di oggi. E non sbagliavo, anche ascoltando il testo può andare molto bene per il ghosting stile Casanova. Da lui siamo partiti, abbiamo imparato tante cose, soprattutto mi avete fatto venire fame perché abbiamo parlato dei vostri piatti forti. Qual è il piatto che vi riesce meglio in cucina? Siete stati tanti, io vi ringrazio. Il pomeriggio però è in buone mani di Radio Latte e Miele. C'è Arena con Andrea D'Agostino fino alle 5. Domani l'indiano sarà dalle 11 fino alle 2:30, quindi 3 ore e mezzo parlando di, tra le altre cose, anche di ambiente, perché sarà la giornata dell'ambiente. Mi raccomando, lo dico spesso e lo voglio ripetere tutte le settimane, di terra ne abbiamo una sola e va rispettata. Buon pomeriggio a tutti, quindi l'appuntamento è a domani, sempre qui su Radio Latte e Miele con l'indiano.
1: Su Radio Latte e Miele
2: l'indiano.

0: prenditi cura di me.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Bentrovati dalla redazione. I Tarantolati di Tricarico tornano sul palco con Jovanotti. Il gruppo lucano è stato infatti scelto per partecipare al Jova Summer Party 2026, il nuovo tour estivo dell'artista che prenderà il via ad agosto e toccherà 7 località balneari italiane, tra cui Palermo, Napoli e Catanzaro. Per i Tarantolati si tratta di un ritorno dopo le esperienze al Jova Beach Party del 2019 e del 2022. Si è conclusa la missione promozionale della Basilicata negli Stati Uniti, organizzata dall'Agenzia di Promozione Territoriale insieme a Enit, al Comune di Aliano e alla Italy America Chamber of Commerce of Texas. Le tappe di New York e Houston hanno coinvolto numerosi operatori turistici e giornalisti specializzati. La direttrice dell'APT, Margherita Sarli, ha sottolineato l'importanza del mercato statunitense per la regione e la necessità di consolidare relazioni durature con il Nord America. E passiamo all'Irpinia, musica, arte e spiritualità protagoniste domani nella Cattedrale di Avellino, che aderisce all'undicesima edizione della Lunga Notte delle Chiese. L'appuntamento, dedicato al tema Home Francesco, va e ripara la mia casa, celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. In programma dalle 20.30 alle 23.30 un concerto a lume di candela, momenti di meditazione e un percorso artistico aperto gratuitamente a cittadini e visitatori. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Penultimo pomeriggio della settimana da condividere, caro Doug, benvenuto.
8: Esatto. Ciao caro Henry, buon pomeriggio.
7: Inizia arena. Bisogna far salire la Claire.
8: Arrasta che te la fai,
7: fino alla fine, mi piace.
8: Ciao Henry, a domani.

E così tra un Wachuwari e l'altro comincia il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Latte Miele, subito dopo aver sentito anche Franco Battiato e il suo bel centro di gravità permanente. Ciao a tutti, buon pomeriggio, noi siamo pronti, voi siete pronti, siamo tutti pronti, e allora sapete che facciamo? Come sempre lanciamo la sigla di...

giovedì 4 di giugno. Ciao a tutti e un buon pomeriggio. Mi presento, ciao, io sono Doug e vi do il benvenuto anche oggi a Arena. Buon pomeriggio e buon giovedì, eccoci qua, penultimo giorno della settimana.

ma nonché anche penultimo giorno di diretta per me per questo, questa stagione 25-26. Poi tornerò invece nel mese di luglio, ma ormai è già qualche giorno che ve lo dico, quindi insomma ormai già lo sapete. Abbiamo tante cose di cui parlare oggi, c'è anche proprio una novità dell'ultimissima ora che però vi dico tra pochissimo. Prima Fabio Concato, Mi innamoro davvero. Mi sento

0: Fabio Concato, mi innamoro davvero su Radio Latte Miele. Una poesia incredibile quella che abbiamo appena sentito, una delle canzoni più belle di Fabio Concato, più belle anche degli anni 90. Dai, ci allarghiamo ancora un pochettino. Buon pomeriggio e buon giovedì 4 di giugno. Vi dicevo poco fa, c'è una bella novità, una bella notizia che sono molto felice di darvi, perché due italiani hanno vinto nel doppio misto a Roland Garros, e si tratta di una bis, perché avevano vinto anche l'anno scorso e quest'anno sono riusciti nella impresa non facile di ripetersi. Stiamo parlando di Sara Errani e Andrea Vavassori, la nostra coppia di doppio misto che nel corso degli ultimi anni ci ha regalato sempre grandissime soddisfazioni, nonostante il tennis in doppio sia un po' in più in ombra rispetto al tennis in singolare. Ecco, questa è la loro vittoria in uno slam numero 4. 4, veramente numeri molto importanti, 2 agli US Open, e questa invece è la seconda a Roland Garros. Quindi bravi i nostri Sara Errani e Andrea Vavassori, tutti siamo orgogliosi di voi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: Negrita con Gioia Infinita su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di giovedì 4 di giugno. Ciao a tutti, ben ritrovati ad Arena. Ciao, io sono Doug. E c'è una cosa in realtà che nella mia vita non avevo mai fatto prima d'ora, e cioè avere un, chiamiamolo così, il bar di fiducia. Ok? Nelle grandi città è difficile, soprattutto una città come Milano, dove i negozi aprono e chiudono nel giro di 5 minuti. Fai neanche in tempo a renderti conto che c'era e già ha cambiato insegna. È una cosa che sto imparando negli ultimi, facciamo così, un paio di anni, perché mia moglie lavora di fronte a un bar, quindi loro vanno tutti i giorni in questo bar e allora io per riflesso ci vado pure io. Ecco, è molto bello avere un bar di fiducia, un bar, anche semplicemente il bar del paese, no? E sono quelle istituzioni che vanno un po' salvate, che per molti motivi stanno anche scomparendo. Vuoi lo spopolamento delle province, vuoi che tante persone c'è il delivery, insomma ci sono un sacco di cose che stanno influendo anche su questo aspetto. Quindi ne approfitto per fare un grandissimo saluto a tutte le persone che in questo momento sono al bar. Ciao a tutti, godetevi un bel caffè e tenete cara questa cosa, quello del vostro bar di fiducia.
1: Arena Latte Miele.

Buon giovedì e buon 4 giugno a tutti, ciao, benvenuti ad Arena. E stanno per cominciare come sempre le nostre prime due ore insieme, mezz'oretta è già volata via. Tutti i giorni ci facciamo compagnia tra le 14.30 e le 17, anche con i vostri messaggi. Numero da tenere in considerazione perché tra poco torniamo a giocare e ci sono i gadget di Radio Latte Miele. Il 335 787 1910.

0: 14:59.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza. A sostegno dei malati di cancro. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenza tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: Elisa, Amore è su Radio Latte Miele. Apre così la nostra prima ora insieme. Ciao a tutti, benvenuti ad Arena. Ciao, io sono Doug. E come in regia c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco. Ma dai, anche oggi c'è l'allergia, Glauco. Come mai? Perché non prendi gli antistaminici, è quello il problema. No, infatti, bravo, non prende. Continua così. E beh, certo, dopo uno starnuto ci va anche una bella soffiatona di naso. Allora, sai Glauco che oggi è giovedì e c'è l'ultima canzone strapazzata della stagione? Sì? Sì, c'è proprio la canzone strapazzata. Oggi giochiamo insieme e regaliamo i gadget di Radio Latte e Miele al 335-787-1910. Quindi da non perdere, provateci, buttatevi. Tanto un tentativo lo si può fare sempre e comunque è gratis come un messaggio su WhatsApp. Allora, sentiamo la canzone? Vai!

0: Ok, vabbè, dai, sono sicuro che qualcuno all'ascolto ha già capito di che canzone si tratta. Provateci con un messaggio vocale al 335-787-1910.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Spot.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: maledetto me.
1: Fulminacci e maledetto me su Radio Latte Miele. Torniamo indietro nel tempo, c'è la classificissima. Si torna nel 1996, 30 anni fa, Tondi Tondi. Già, esatto. Sembra passato poco tempo, ma in realtà sono già 30 anni. Comunque, che canzoni si compravano? Cosa andavano gli italiani a comprare al negozio dei dischi? I CD singoli. Ma quanti ricordi con i CD singoli? Bellissimi. Comunque, tantissima musica internazionale, un po' quel trend iniziato a metà degli anni 80 e finito poi dopo la metà degli anni 2000, prosegue e continua anche in questa fase. C'è tantissima musica internazionale, anche se molta cantata da artisti italiani. Troviamo Alexia, troviamo Robert Miles, troviamo Gigi D'Agostino, Molella, insomma davvero tanta musica italiana, ma per il mercato internazionale. Di italiano in termini di lingua c'è poco, se non una canzone che poi sarebbe destinata a diventare una vera colonna sonora dell'estate del 1996, dedicata alla ex fidanzata, ormai, Michelle Hunziker, e proprio nel periodo in cui Michelle stava aspettando l'arrivo di Aurora, prima figlia di Eros Ramazzotti. E se avete indovinato la canzone, allora siete bravissimi. È Più bella cosa su Latte Miele. Come

Più bella cosa la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele nella nostra classifichissima, uno dei singoli più acquistati, comprati, amati dagli italiani nell'estate del 1996, talmente tanto amato che poi riuscì anche a vincere l'edizione del 96 proprio del Festival Bar, che come sempre andava a incoronare una canzone italiana o straniera come la regina dell'estate. Nel 96 c'era proprio il buon Eros Ramazzotti. Noi torniamo a giocare insieme anche oggi, 335 787 1910, canzone strapazzata. Pronti? Preparati? Messaggi ce li avete lì aperti al 335 787 1910, perché aspettiamo i vostri messaggi vocali. C'è una canzone da riconoscere ed è questa qua.

0: Bene, va bene, va bene. Dai, so che ce l'avete lì sulla punta della lingua. Provateci, buttatevi, che tanto è tutto così. Un messaggio su WhatsApp è più che sufficiente. Con un vocale però al 335-787-1910.
1: Arena Latte Miele.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Le ultime dalla nostra redazione.
7: Bentrovati dalla redazione. I Tarantolati di Tricarico tornano sul palco con Jovanotti. Il gruppo lucano è stato infatti scelto per partecipare al Jova Summer Party 2026, il nuovo tour estivo dell'artista che prenderà il via ad agosto e toccherà 7 località balneari italiane, tra cui Palermo, Napoli e Catanzaro. Per i Tarantolati si tratta di un ritorno dopo le esperienze al Jova Beach Party del 2019 e del 2022. Si è conclusa la missione promozionale della Basilicata negli Stati Uniti, organizzata dall'Agenzia di Promozione Territoriale insieme a Enit, al Comune di Aliano e alla Italy America Chamber of Commerce of Texas. Le tappe di New York e Houston hanno coinvolto numerosi operatori turistici e giornalisti specializzati. La direttrice dell'APT, Margherita Sarli, ha sottolineato l'importanza del mercato statunitense per la regione e la necessità di consolidare relazioni durature con il Nord America. E passiamo all'Irpinia, musica, arte e spiritualità protagoniste domani nella Cattedrale di Avellino, che aderisce all'undicesima edizione della Lunga Notte delle Chiese. L'appuntamento, dedicato al tema Home Francesco, va e ripara la mia casa, celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. In programma dalle 20.30 alle 23.30 un concerto a lume di candela, momenti di meditazione e un percorso artistico aperto gratuitamente a cittadini e visitatori. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
8: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
9: Ripartiamo, nuovo viaggio nella storia della musica italiana. Preparate il cassetto dei ricordi perché qua ne tiriamo fuori veramente di grandissima qualità. Partiamo dal 1976 con Rino Gaetano.

0: Marcella, senza un briciolo di testa su Radio Latte Miele. Torniamo a parlare di animali. Se prima parlavamo di gatti, adesso passiamo alla controparte, cioè ai cani. E sono sicuro che anche nella vostra zona, più o meno dove abitate, li avete visti. Ci sono ormai presenti in quasi tutti i quartieri d'Italia i negozi di toelettatura. Sono quei posti locali dove ci sono degli esperti del settore che si occupano di mettere a posto un po' i nostri animali dal punto di vista del pelo e magari anche delle unghie e di qualcos'altro. Insomma, ci sono tutta una serie di trattamenti che vengono proposti per cani e gatti che magari hanno bisogno, insomma, di una lavata un po' più strong rispetto a quella che potremmo dargli noi. Ecco, questo mercato, il mercato della toelettatura per animali, sta letteralmente esplodendo e sicuramente anche nella vostra zona ve ne sarete accorti. Ne parliamo un po' meglio tra poco, perché intanto c'è una canzone meravigliosa che dobbiamo sentire. Torniamo negli anni 90 con questa, che è una delle perle più belle della musica italiana. Infatti nel 1996 Vasco Rossi dedicava una canzone dolcissima a Sally su Radio Latte Miele.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia fare la guerra.

bel amore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi, Sally su Radio Latte e Miele. Poco fa parlavamo di toelettatura per animali, nel caso specifico dei cani. A New York, quindi città cosmopolita, sempre attenta al mondo della moda e non solo, proprio il mercato della toelettatura per cani sta diventando un business miliardario. È stato calcolato che solo nel 2025 nel mondo il mercato globale della toelettatura per animali vale quasi 20 miliardi di dollari, una valanga di soldi se mettiamo tutto insieme, quindi spazzole ma anche trattamenti. Ecco, nei vari trattamenti ce ne sono veramente alcuni stravaganti e decisamente costosissimi. Stiamo veramente parlando di lussi quasi estremi. Ad esempio, a New York una toelettatura per il cane può costare anche fino a $1,000 semplicemente per portare il cane a lavare e dargli un minimo di pettinata. Esistono proprio dei veri e propri saloni di bellezza per animali più o meno in tutta la città di New York, e questa cosa si sta espandendo più o meno in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo. Non tanto per una sensazione di lusso, perché vogliamo cose più lussuose per noi o per i nostri animali, ma perché in una città così grande e complicata come ad esempio è la Grande Mela, in molte persone vivono da sole e quindi trattano un po' i propri animali come dei figli, no? Spendendo il più possibile per il loro benessere. Esistono ristoranti per cani dedicati solo ed esclusivamente a loro, in cui quasi i padroni stanno seduti in un angolo aspettando che i propri animali si godano questo bel pasto. Io però sono sempre un po' forse sono un po' l'antica, poi ne possiamo parlare insieme. In ogni caso, io penso che ai nostri cari amici cani bastino in realtà poche cose: il nostro affetto, una bella ciotola piena di crocchini e una corsa al parco.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a €24 di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Spot.
9: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram, e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
10: Domenica 7 giugno, preparati a vivere una giornata indimenticabile nel cuore delle Dolomiti Lucane. L'associazione Le Note dell'Amicizia ti invita alla splendida gita a Castelmezzano e Pietrapertosa, tra panorami mozzafiato, vicoli suggestivi e natura spettacolare. Visite guidate, pranzo al sacco e tanta allegria, il tutto a soli €30 a persona. Partenze da Montella, Lioni, Materdomini e Colliano. Prenota subito al numero 335 53 25 295. Castelmezzano e Pietrapertosa ti aspettano. Vivi la magia della Basilicata.
11: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
12: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
11: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
12: Grieco Mobili, Entrate clienti, uscite amici.

ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

0: Ernia con Super Classico su Radio Latte Miele, una di quelle canzoni che lo ha reso popolare in tutta Italia, non solo tra gli amanti del rap e tra chi invece già lo seguiva da diverso tempo. A proposito di Ernia e di quello che farà quest'estate, anche lui impegnatissimo con un tour estivo che lo porterà un più o meno in tutta Italia. Le prime date sono per la fine di giugno, 24 giugno a Perugia e 25 a Bologna, poi sarà il 30 a Milano e poi invece tantissime date nel mese di luglio tra Collegno, Lugano, Caserta, Riccione, Genova, Brescia e Olbia. Praticamente Ernia va ovunque, aspetta voi per un bel concerto.
1: Arena Latte Miele.

0: 16:58.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
5: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
4: Sì, e se poi è una fregatura?
5: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
4: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
5: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
6: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971-2873-26. Orario continuato dalle 9.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Eccoli qui, pronti a portarvi a casa, Simo Rossi e Vaschi. Ciao ragazzi!
9: No, aspetta, abbiamo gli scooter. Cioè, possiamo portare al massimo 2 persone.
10: Parla per te. Io ho il sidecard.
9: Cioè il sidecard.
10: Sidecard.
8: Ah, ho sidecard.
10: Sai perché sono pieno di card?
8: Ah, quelle del gioco.
10: Esatto.
9: Non quelle del telefono.
8: Sì.
9: Siamo un
8: la
9: po'
8: La summer card.
9: Bella la summer.
10: Bei tempi. Anche la Christmas card.
9: Anche la crisi card.
10: Anche
9: quella di
10: Meghan
9: oggi.
10: Gale.
9: Meghan Gale che è tornata. Oltretutto c'è una polemica, quindi lasciamo stare.
10: Per un'altra compagnia.
9: Piuttosto, ciao Doug.
8: Ciao ragazzi, benvenuti.
9: Anche oggi giochiamo insieme. Non
8: va
9: c'è
8: bene.
9: L'animale misterioso, purtroppo.
8: No.
9: Però ci facciamo una cultura con 5 secondi.
10: Sì. Questo gioco con cui ci intratteniamo per le prossime 2 settimane. Oggi però giochiamo in tema animali.
8: Va bene. Vai, sono pronto.
10: Allora, al 335-787-1910 ci dovete dire quali sono gli animali domestici che non vorreste mai avere in casa.
9: Non vale la risposta alla suocera.
10: No, può anche essere.
9: Le suocere non sono animali, cioè in realtà sì.
10: Ma cosa? Ma
9: sì. No, perché l'essere umano è un animale.
8: Tecnicamente è un animale.
9: Quindi brava. Anche le suocere lo so. Tu perché cosa pensavi?
10: Niente.
9: Tu fatto...
10: Vai tu, Doug.
9: Pensavi fosse una metafora?
10: Sì.
9: Cioè tu veramente...
10: Scurrile.
9: Queste figure retoriche...
10: Non ne ho.
8: Allora, io non vorrei mai in casa, ma semplicemente perché non mi va di pulire, gli uccelli.
9: Ok.
10: Però sono nella gabbia forse.
8: Però ogni tanto li devi far volare fuori.
10: Sì, non lo
8: sì,
10: so.
8: Sì.
9: Io invece
8: sì.
9: I serpenti. Ho degli amici che hanno dei serpenti in casa. Cioè io più che altro mi immagino. Ora visto che i serpenti vivono in una teca, dici vabbè rimangono là. Ma tu pensa a tornare a casa dal lavoro, vedi
8: non
9: la teca vuota.
8: Il serpente.
9: La teca vuota.
10: Sono d'accordo con te.
8: Che sì,
10: stranamente
8: anch'io.
10: Tra l'altro nel condominio dei miei, nel box, hanno trovato un serpente.
9: Eh sì.
8: Ammazza.
10: Io non vado giù, non vado più giù a prendere la macchina.
8: Torno a casa a piedi.
10: Portatemela su al piano terra perché io in quei box non ci vado.
8: Vabbè, aggiungo anche
9: però così li diciamo tutti gli
8: pesci
9: animali.
8: Tropicali. Pesci tropicali.
10: Io avevo regalato dei pesci pulitori io non avevo regalato niente. Avevamo preso in famiglia ai tempi avevamo l'acquario dei pesci pulitori.
9: Solo,
10: sì.
9: Che sono,
10: era quello di...
9: solo che sono morti perché loro hanno preso e l'hanno buttato in cucina sperando che lavassero il piano cottura.
10: No.
9: E non ha funzionato.
10: Hanno mangiato gli altri pesci. Hanno pulito benissimo l'acquario.
8: Senso, no, successone.
9: 335-787-1910. Animali che non vorreste come animali domestici. Noi salutiamo il nostro. Ciao,
8: ciao
9: Doug.
8: Ciao.

0: Annalisa con Canzone Estiva su Radio Latte 1000. Pronti?
1: Per cosa?
0: Partenza?
1: No, devi dirmi per cosa.
0: Dai, che è giovedì!
1: Sii più specifico.

0: giovedì 4 giugno, siete su Radio Latte Miele, ciao a tutti, state ascoltando, fin qui tutto bene?
1: Bene.
0: Baschi, come
1: ciao.
0: Stai?
1: Io bene, tutto, tu come stai Simone?
0: Ma sì, dai, sono bello carico, oggi perché? È il primo giovedì di giugno.
1: Sì, è stata la prima settimana di giugno che è partita da lunedì e ho scoperto una cosa che un po' mi ha indispettito.
0: Cioè?
1: Che così, andando a casa a vedere le mie vecchie storie di Instagram, giugno, anzi tutto l'anno, è uguale al 2020. Quindi anche nel 2020 l'1 giugno era lunedì.
0: Ah!
1: E il 4 giugno era giovedì.
0: Anche nel 2020.
1: È vero.
0: Anno che ricordiamo.
1: Che ricordiamo, grande
0: beh,
1: anno.
0: L'estate è stata carina.
1: Sì.
0: Di, quel di quell'anno lì, però vabbè.
1: Una riapertura.
0: Non vorrei ritornare indietro a quei tempi.
1: Bah.
0: Andiamo avanti per
1: sì,
0: questa e la prossima settimana a giocare con un gioco in particolare.
1: Un gioco dove vi facciamo una domanda, si chiama 5 secondi il gioco da tavolo e vi abbiamo chiesto quale animale domestico non vorreste in casa.
0: Ecco.
1: Dateci anche una bella spiegazione.
0: Sì, noi abbiamo detto i serpenti.
1: Eh beh sì, torni a casa, teca vuota, dov'è? Del panico e paura.
0: L'avevo lasciato lì. Poi... Daga ha detto gli uccelli.
1: Sì, perché sporcano. Sì. Poi il guano non è carinissimo. Poi è stata detta anche la suocera. No, non è carino.
0: Soggettiva come
1: sì,
0: definizione.
1: Infatti, molte okay. persone hanno ottimi rapporti con la suocera, soprattutto quando la mettono nella gabbietta. Non è vero, sto scherzando.
0: Sta scherzando.
1: Sto scherzando.
0: Fateci sapere quali sono i vostri animali domestici che non vorreste mai avere in casa al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: È il più divertente e sagace. Poi si porterà a casa un bel gioco da tavolo.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
13: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
14: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
13: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
14: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
15: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
16: Asta Mobili, la metà è gratis.
15: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
17: Aperto anche la domenica.
18: E ci sei.
19: Latte Miele.
20: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
19: Latte Miele.
20: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
19: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio Latte Miele. Questo giovedì 4 giugno stiamo giocando insieme.
1: Stiamo giocando per 5 secondi, questo gioco da tavolo con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sarei abbastanza veloce? 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento. Scopri di più su grandigiochi.com.
0: E oggi non ci stiamo solo giocando, ma no, lo regaliamo.
1: Lo regaliamo.
0: Per questa e la prossima settimana.
1: Bravo,
0: eh?
1: Mi hai tolto le parole di bocca.
0: Non volevo rubartele.
1: No, tranquillo.
0: Per tutti quelli che si sono sintonizzati con noi per dire: ma io volevo sentire l'animale misterioso. Allora no, però stiamo giocando a 5 secondi in tema animali apposta, perché oggi è giovedì.
1: Più che animali, animali domestici, perché vi abbiamo chiesto quali animali domestici non assolutamente vorreste mai a casa. Ho buttato una bottiglia di plastica per terra.
0: Non ti arrabbiare, mi raccomando.
1: Eccola.
0: Voi magari sfogatevi al 335 787 1910,
1: sì,
0: dicendoci che cosa vi infastidirebbe, no, avere un animale in casa. Abbiamo detto i ragni, no, abbiamo detto i serpenti.
1: Vabbè, i ragni, che animali domestici sono.
0: No, non esiste, no?
1: No, sì, è vero, in realtà sì, però la tarantola penso sia. Ecco, possiamo annoverarla tra gli animali che non vorremmo mai in
0: tarantola
1: casa.
0: Tarantola famosa in Puglia.
1: Sì, è vero, anche fa dei bellissimi film come regista. Ma quello è Tarantino, è un po' diverso.
0: No, io sto dicendo una tarantella.
1: Ah, giusto, non ci ho pensato.
0: O anche a Napoli. Comunque, sì. 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci dite quali sono gli animali domestici che non vorreste mai avere a casa.
1: E qualcuno di voi si potrebbe portare a casa un bellissimo gioco da tavolo che si chiama 5 secondi.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: che male.
1: Sono Giulia, 13 Pietro, qui no. Piangono tutti su Radio Latte e Miele, perché
2: no.
1: Dici no?
2: Perché piangono tutti? Ragazzi, sta iniziando l'estate.
1: Forza che poi dai. È giovedì, è il 4 giugno, in questi giorni stiamo giocando a 5 secondi.
2: Sì.
1: Non giochiamo con l'animale misterioso, no. Perché vogliamo regalarvi ogni giorno questo gioco.
2: Sì, anche perché siamo pieni, abbiamo un pacco pieno di questi giochi da 5 che si chiama 5 secondi e dobbiamo regalarlo soprattutto a chi ci dà delle belle risposte.
1: A chi gioca con noi, cioè se non giocate non potete portarvelo a casa questo gioco.
2: Poi le risposte non sono difficili da dare, cioè le domande non saranno mai tipo come faccio una vacanza spendendo 5 euro, ecco non vi stiamo chiedendo questo, cose più banali del tipo quale animale domestico non vorreste assolutamente a casa.
1: Sbizzarritevi al 335-787-1910, ci aspettiamo dei messaggi vocali perché vogliamo sentire anche un po' la paura mentre magari ci dite questo animale,
2: magari Dio. Facendo anche il verso così a caso,
1: così come fa il verso del serpente.
2: Questo sono io tra poco in bagno. No, questo
1: cosa sta dicendo?
2: È schifo.
1: Non lo vogliamo sapere. Chi si vuole portare a casa questo gioco dei 5 secondi deve farci un bel messaggio vocale al nostro numero
3: 335-787-1910.
2: Secondo me può valere anche tipo non vorrei mai un gatto in casa perché ne sono allergico.
1: Va benissimo.
2: Va benissimo, ok.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Spot.
7: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
8: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
10: Musicalmente, la rubrica a cura del mental coach, Alessandro Fanci.
11: Ciao a tutti, benvenuti anche oggi su Musicalmente. Siete pronti per un bel tuffo nelle nostre emozioni? Io sì, spero anche voi. Nel caso siate pronti. La canzone che ho scelto oggi è Non mi avete fatto niente, di Emal Mehta e Fabrizio Moro. Non so se la conoscete, è una canzone che penso sia ricorrente anche perché parla di ingiustizie, di guerre. E noi tutti adesso ci rendiamo conto che siamo circondati da questo. A volte dichiarate, a volte rese pubbliche, a volte no. Però comunque siamo circondati da guerra, morte, odio. E questo mi fa male, tanto male. Quindi provo a mandarvi un messaggio con questa canzone.
12: Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente. Perché tu...
11: Questa strofa fa così. C'è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti. Ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa. Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani. Perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. È una poesia questa. Normalmente arriva da un contesto di povertà assoluta, è arrivato in Italia con

0: come sente di vivere, senza andare a ingabbiare l'altro, senza andare a condizionare qualcun altro. Ognuno fa le proprie scelte consapevolmente e non esiste una bomba pacifista. Cioè, se noi ci imponiamo su qualcun altro con le nostre idee e lanciamo una bomba, non portiamo pace, dimostreremo solo di essere delle persone squallide che non sono in grado di accettare le idee degli altri, quindi persone anche insicure. Se noi crediamo strettamente nella nostra storia, nelle nostre scelte, non abbiamo bisogno di imporci sugli altri, possiamo portare il nostro pensiero pacificamente. Non serve una bomba o un proiettile o anche solo essere aggressivi. Dobbiamo essere un tutt'uno, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, siamo tutti umani, viviamo tutte le stesse cose tutti i giorni, che in modo diverso, ma tutte le viviamo. Perché dobbiamo fare ancora differenza per quello che siamo, tra parentesi, per quello che abbiamo vissuto? Usiamo questa differenza per portarci ad una crescita, a crescere a vicenda, diamoci degli stimoli. D'altronde culture differenti possono acculturarci maggiormente, no? Sapere altre realtà, conoscere altre realtà, possono darci degli strumenti in più. Il ritornello fa così: non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltretutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre. Se io credo fermamente in qualcosa e tu vuoi sopprimermi, vuoi soffocarmi, io non mi farò buttare giù da questo. Ed è quello che sta accadendo anche comunque ad oggi in tanti territori del mondo. La cultura degli abitanti di quei territori sta andando avanti, nonostante tutto. Non si arrendono all'oppressore, non si lasciano buttare giù. Un po' come è stato con noi, in Italia, con i partigiani. Non ci siamo fatti buttare giù, ma siamo andati oltre. E un po' alla volta ne siamo usciti. E tutti meritano di uscirne e salvarsi, perché la vita ha un valore ed è importante. Quindi la sfida che vi pongo oggi è proprio questa. Chiedetevi, stiamo facendo qualcosa per gli altri? Gli altri noi ci hanno aiutato, ma noi cosa facciamo per gli altri adesso che possiamo rendere il favore? Ci vediamo giovedì prossimo su Musicalmente. Un abbraccio.
1: Latte e miele.
2: Alzi la mano chi vuole ricevere in regalo un bel gioco targato Grandi Giochi.
3: Io voglio 5 secondi.
2: E allora scrivete un bel messaggio al 335-787-1910 con gli animali che non vorreste come animali domestici.
3: Tipo un bel ragno, no, quello no.

0: questa parte finale mi piace moltissimo. Sono riuscito a fare quasi simile a Lucio Dalla dal 1986, Se io fossi un angelo. Caro Simone Rossi, tu ti sei mai sentito dire che bei meloni, spenderei 31.000 euro per averli?
1: No, anche perché... Cosa? Mi sembrerebbe un po' strano, che bei meloni.
0: Sto parlando di frutta.
1: Cioè, di frutta? Cosa, no, certo, no, certo, anch'io. No, dicevo, perché io e la frutta non andiamo tanto d'accordo, è lo vero. So, è sbagliato.
0: Sei anche allergico ai kiwi.
1: Quindi ho detto, fatto, cioè, tolto il kiwi, tolgo tutta la frutta.
0: Ma infatti
1: non
0: tu
1: si fa.
0: Sai perché succede? Perché tu, essendo brianzolo, non puoi farlo. In Giappone in realtà può succedere, perché infatti i due meloni sono stati venduti per 31.000 euro a un'asta di Hokkaido.
1: Un'asta benefica oppure no, così?
0: Un'asta.
1: Un'asta
0: e basta.
1: Fruttifera.
0: Un'asta e basta che ci starebbe anche come rima. No, una catena di supermercati di frutta e verdure che li ha comprati per esporli in un supermercato di Tokyo, perché sono due meloni perfetti.
1: Ma senza neanche... cioè, da esporre basta.
0: Sì, da esporre per un po', perché poi ovviamente
1: se
0: andranno a marcire
1: dopo.
0: Sì, sì, sì. Anche perché sono due meloni esteticamente perfetti, perché sono tondi. Ma tondi che dici che se metti un geometra, tu che l'hai fatto oltretutto geometra, a controllare il diametro risulta sempre uguale in
1: sì,
0: qualsiasi...
1: ovunque.
0: È
1: il raggio o il diametro.
0: Sì, infatti,
1: poi dipende dalla misura. È la metà del diametro.
0: Bravo, molto bravo. 10 e lode.
1: Grazie.
0: Sono due meloni Yubari, si chiamano, che sono buonissimi.
1: Yubari?
0: Yubari.
1: Veramente?
0: Dai, dillo, Yupuglia.
1: No. Yubari?
0: Yubari.
1: Ok. Infatti mi sono fermato sulla Puglia, scusate.
0: No, sono buonissimi ed è un frutto di lusso. Sono costati tanto, anche perché, come dicevo, hanno questa forma. Anche se in Giappone c'è proprio un vero e proprio mercato di frutta di lusso, no?
1: Ok.
0: Che in realtà noi in Italia non conosciamo molto bene, perché in realtà da noi qualsiasi tipo di frutto è buono. Mentre lì in Giappone, che hanno un po' più di difficoltà a reperire dei frutti di livello, c'è questo sottomercato dove la frutta costa tantissimo.
1: Nel caso doveste avere degli amici giapponesi e non sapeste che cosa regalare,
0: un mango,
1: ma
0: un capo,
1: una bancarella della frutta.
2: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione, così sia.

c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Il mio nome è Mepiù, Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù, che l'hanno messo alla fine perché fa rima, dal 1999 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questi meloni venduti,
1: signore,
0: in Giappone.
1: Signore, i meloni!
0: Ma quelli erano limoni. Signore, però... limoni, signora! No, in questa cosa sarebbe sì, signora molto abbiente, i meloni che costano 31.000 euro.
1: Ma in generale ci dicevi che c'è un mercato della frutta di lusso in Giappone.
0: Esatto, tanto che se dovessero vivere l'estate in Italia, i giapponesi sarebbero molto contenti di mangiare uno dei pasti più buoni della bella della nuova stagione che sta arrivando.
1: La Macedonia.
0: No, simile. Abbiamo parlato di meloni. Cosa ci associamo di buono al
1: sì,
0: melone?
1: Prosciutto e melone. Ma te lo dico con un po' di sufficienza, perché non è un piatto che mi piace.
0: Tu non sei italiano. Esatto. Tu sei una persona estera.
1: Però sono un ottimo compagno per quelle persone che magari mi invitano a casa e lascio tutto il prosciutto e melone a loro. Capito?
0: Ma magari ti mangi solamente il melone, perché il melone non... Ah, tu non
1: sì.
0: ti piacciono.
1: No, il melone sì. Però diciamo che il prosciutto crudo e il melone non è il mio piatto preferito.
0: Vabbè, allora io non parlo più, perché in realtà si parlava proprio del perché ci piace molto questa accoppiata.
1: Dillo,
0: che in realtà
1: dillo.
0: Sembra che non ci colga nulla,
1: sì,
0: cioè
1: non ci azzecchi niente, ma
0: perché
1: invece
0: inganna nei recettori del gusto, cosa che tu a quanto pare non hai, perché il nostro cervello va in tilt letteralmente. Il melone è dolce e fresco, il prosciutto è sapido e asciutto, e questo mix attiva contemporaneamente diverse papille gustative, creando questo effetto cortocircuito per cui il cervello interpreta come un picco di piacere immediato.
1: Mi piacerebbe avere questo picco di piacere immediato, ma a quanto pare non solo dal punto di vista amoroso, anche per quanto riguarda la frutta.
0: Sì, no, tu ci scherzi, perché in realtà questa accoppiata produce dopamina, che è l'ormone del piacere, tanto che si parla di un'accoppiata afrodisiaca.
1: Vedi, già non faccio niente. Se in più non mangio neanche prosciutto e melone.
0: La prossima volta che vedi una donna, prosciutto e melone.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Spot.
8: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
7: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
8: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
7: Più visibilità, più clienti, più risultati.
8: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
7: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
8: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
9: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram, e rispondiamo al numero 338 89 44 719.

0: prima un bel trittico di giovani, Ligabue, Giovanotti e Perio Pelù, e ora un trittico di donne, Ornella Vanoni, Elodie e Dito nella Piaga, dal 2024 con Ti Voglio. Stiamo parlando di cibi afrodisiaci, come possono essere per esempio il prosciutto accoppiato col melone, e quindi oggi parliamo ancora di quello nella scienza dimostra.
1: Che fortuna! Vai, dove andiamo? L'università del...
0: Di Vienna.
1: Del Vienna.
0: No, di Vienna, no, del Vienna. No, no, l'università di Vienna.
1: Del Vietnam.
0: No, quello è lontano, lontanissimo. No, in realtà questa università parla dei cibi afrodisiaci che funzionano soprattutto perché la gente ci crede.
1: Ecco, ti volevo chiedere, tu hai provato un cibo afrodisiaco proprio con l'intento di creare della situazione durante una serata?
0: Io voglio arrivare vergine al divorzio, quindi questa non è una domanda giusta da fare.
1: Non ci volevi fare niente.
0: Vabbè, comunque, uno studio della University of Vienna ha osservato che l'effetto afrodisiaco di molti alimenti è spesso legato più all'aspettativa mentale che a un reale effetto biologico.
1: Vedi, abbiamo noi il pensiero che questo frutto, questo cibo potrebbe aiutarci sotto le coperte, e invece...
0: E invece no.
1: In realtà, ci si arriva neanche alle coperte.
0: Forse
1: magari.
0: Sì.
1: In cucina...
0: Cos'era?
1: Cioè, la cucina non tanto a fare qualcosa di amoroso, ma a cercare la frutta afrodisiaca.
0: Sì, a spalmarti il cioccolato. No, in realtà non parla di frutta in questo caso, perché dice che il cervello associa certi cibi come cioccolato, ostriche e spezie a rituali, lusso e situazioni romantiche, attivando una risposta psicologica di eccitazione e attenzione.
1: Quindi non frutta, ma ostriche.
0: Parla di ostriche, cioccolato e spezie.
1: Io ho iniziato a mangiarle l'altro ieri.
0: Buonissime le ostriche.
1: Hanno un po' quella consistenza che a me dava fastidio. Io poi ho imparato, non so se si mangino così, io cosa faccio?
0: Metto in bocca. Aspetta, intanto tagli la parte che lo lega con la conchiglia.
1: Sì, chiaro. Limone, pepe, metto in bocca e deglutisco senza masticare, giusto?
0: Sì, è giusto in realtà. Anche se ti lascia un po' quel gusto
1: di mare.
0: Che hai voglia a pensare che sia afrodisiaco, poi vado a baciare una donna con quell'alito.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: :17:59
4: Spot.
5: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi.
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gress, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito. Presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
5: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar su Super. Radio Latte Miele. Buon giovedì, è il 4 giugno, state ascoltando Fin qui tutto bene, come va? Taschi?
1: Ma, bene, ti posso dire, è un po' difficile la settimana perché stiamo arrivando alla fine. Per molti è stata la settimana corta, per noi no, un pochino la sto patendo, sai.
0: C'è gente che secondo me ancora non è tornata a casa perché stavo controllando i social ed è una vacanza continua.
1: Ma che bello, beati loro.
0: Per fare tutta la settimana quanti giorni dovevi prendere?
1: Tre. Eh sì, sono mercoledì, giovedì e venerdì.
0: Però partivi sabato.
1: Ma io tipo, alcune persone non le capisco come facciano hanno migliaia di euro, miliardi di euro in banca. Perché io vedo ogni tanto persone che a marzo prendono e partono una settimana in Marocco. Tipo, volevo salutare il mio amico Valerio che si lamenta sempre che lavora e alla fine lo trovi sempre in Marocco.
0: Se lavora sempre è giusto poi investire il denaro.
1: È lo smart working. La gente è intelligente e quindi si accumula i giorni di smart working e poi se ne va a Zanzibar e lavora dalla piscina facendo le robe dal PC.
0: Ma magari fare un po' di smart working così.
1: Ma non
0: però...
1: piangere, sì, no, cioè, no, non volevo.
0: Sono caduto giù in un bar.
1: Che ero partito un po' down e tu invece mi stai seguendo.
0: Allora andate pure in vacanza, fate quello che volete, spendete tornato. Perché a livello di risparmio ci pensiamo noi, cioè? Con i regali.
1: Ah sì, un regalo che cambierà totalmente il vostro...
0: il vostro vivere.
1: Sì, la vostra vita economica.
0: La vostra estate, magari sotto l'ombrellone potete giocare a 5 secondi il gioco con cui ci stiamo intrattenendo per queste settimane.
1: E tra poco potremmo chiamare un ascoltatore, non si sa, non vedremo, ma,
0: non vedremo.
1: Ma ascolteremo effettivamente.
0: Sì, giocheremo insieme a qualcuno di voi e gli regaleremo questo gioco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Domenica 7 giugno, preparati a vivere una giornata indimenticabile nel cuore delle Dolomiti Lucane. L'associazione Le Note dell'Amicizia ti invita alla splendida gita a Castelmezzano e Pietrapertosa, tra panorami mozzafiato, vicoli suggestivi e natura spettacolare. Visite guidate, pranzo al sacco e tanta allegria, il tutto a soli 30 euro a persona. Partenze da Montella, Lioni, Materdomini e Colliano. Prenota subito al numero 335 53 25 295. Castelmezzano e Pietrapertosa ti aspettano. Vivi la magia della Basilicata.
9: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
10: Ehi, tranquillo. Puoi sempre noleggiare un'auto.
9: Sì. E se poi è una fregatura?
10: Altro che fregatura. È una DS7. Comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
9: Hai ragione. Non posso mancare. Parto subito.
10: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
11: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
12: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
13: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
14: Latte e miele.
15: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
14: Latte e miele.
16: Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che tutta
4: Radio Latte Miele.
16: La tua musica italiana.

0: Disco latte e miele per quanto riguarda questa settimana. Fulminacci, maledetto me. In questo giovedì stiamo giocando a 5 secondi. Bravissima Barbara da Reggio Calabria che si porterà a casa questo gioco.
1: E soprattutto non si porterà a casa un'iguana, visto che ha parlato di fobie, del fatto che c'è questo tipo che gira per Reggio Calabria.
0: Che salutiamo comunque.
1: Con un'iguana sulla spalla. E mi sono chiesto, ma sarà tipo, avrà il fisico da falegname? Cioè la spalla dove mette l'iguana, che sarà enorme, l'altra un po' più piccola.
0: Perché i falegnami sono fisicati?
1: I falegnami hanno il braccio destro che è più, cioè il braccio che sono di più, più grosso dell'altro.
0: Come me, faccio
1: o
0: tennis.
1: Tennisti. Vedi. Vabbè, tu che fai tennis.
0: Comunque vi stiamo chiedendo,
1: tu
0: vi abbiamo chiesto,
1: tennis.
0: Io abuso, anzi mi fa male il polso, sono ecco. Davvero una pippa. Vi abbiamo chiesto in questo giovedì quali sono gli animali che non vorreste mai in casa, quindi come animali domestici.
1: Sono arrivati molti messaggi al 335-787-1910, tra cui anche molti iscritti.
0: Sì, l'animale che non vorrei mai e poi mai a casa è il topo, vero?
1: Beh, esistono anche topi, cioè ratti più che altro da casa.
0: Ieri stavo guardando un film, c'era un topo con questo
1: che mangia il formaggio.
0: Era in una casa e mi immagino sempre se mai lo dovessi trovare nella mia.
1: E che fai?
0: Scappo.
1: Ma scappa prima lui. Hanno più paura loro di te. Te di loro, penso.
0: Non lo so. In casa non voglio i ragni perché costruiscono le loro case nel mio territorio, sono abusive,
1: abuso
0: non
1: edilizio.
0: Pagano l'affitto.
1: Abuso edilizio non si fa, non
0: Barbara
1: si fa assolutamente.
2: Non vorrei mai avere in casa, sembrano così bellissimi, i Batman o pipistrelli. Ciao.
1: No. Se sono Batman sono pipistrelli uomini, scusami.
0: Vabbè, per dire, vabbè. Dai, ma come
3: ciao
0: sei
3: ragazzi,
0: ciao.
3: Sono Monica da Treviso. Ciao, l'animale Monica. Che non vorrei mai a casa è un marito. Ciao.
1: Io ho fatto la battuta della suocera.
0: Quel sorrisino lì, era già pronta a dire il marito, non vedeva l'ora.
4: Io non voglio la zanzara come animale domestico.
1: E chi ce la vuole la zanzara?
0: Brava.
1: Nessuno
0: sottovalutata
1: la
0: zanzara, ma invece è quella che rompe un po' più le scatole.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: È semplice, non vorrei per nessun motivo mio suocero.
1: Hai visto? Per par condicio abbiamo detto la suocera e le ha detto il suocero.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: Claudio Baglioni, La vita è adesso su Radio Latte Miele. Claudio, a cui mandiamo un grossissimo abbraccio. Avete sentito che ha rinviato le date del suo tour al 2027.
1: Alla polmonite, no?
0: Per sì, una polmonite acuta.
1: Che, insomma, quindi... è importante, sai, usa la voce per lavorare un pochino.
0: E quindi sono stati prescritti almeno 90 giorni di riposo e cure.
1: Anch'io voglio riposarmi per 90 giorni.
0: Magari si godrà anche una bella vacanza.
1: Eh sì, se lo merita.
0: Perché ho visto che ha la casa a Lampedusa.
1: Ah,
0: tu sei mai stato a Lampedusa?
1: No, ma in realtà mi hanno detto che è un posto che costa tantissimo, anche se ha un mare incredibile. Incredibile, perché è la perla del Mediterraneo.
0: Sì, allora è molto costoso arrivarci, però poi vedevo che dal punto di vista di ombrellini,
1: ombrelline del MotoGP,
0: ombrelloni e lettini, ho fatto un po' questo mix.
1: La crasi.
0: Non è che sia così alto il prezzo, perché varia dai 25 ai 40 euro al giorno, ovviamente, per un ombrellone e due lettini.
1: Però non è pochissimo.
0: Non è pochissimo.
1: Cioè, secondo
0: però...
1: me, se vai in uno di quei negozi dove compri roba sportiva, li trovi a di meno.
0: Ma non è che devi comprare e portare a casa.
1: Vai solo là e costa 40 euro
0: al giorno.
1: Ma è tantissimo.
0: Dai 25 ai 40, dipende un po' dalla spiaggia. Però siccome viene spesso etichettata come una delle mete un po' più care d'Italia, invece dal punto di vista del noleggio di ombrelloni e lettini, invece non mi sembra così alto.
1: Ma ci sono anche delle spiagge libere lì a Lampedusa.
0: Sì.
1: E allora sai che faccio? Io vado in un negozio e mi compro, cioè anziché fare 3 giorni e spendere 120 euro, mi compro due lettini belli,
0: chiaro,
1: un ombrellone.
0: Chiaro, e con la spiaggia libera

0: risparmi perché non hai il comfort, anzi il comfort lo devi portare sulle spalle.
1: Ah vabbè, dai,
0: tu di solito quanto spendi quando vai al mare per un ombrellone e due lettini?
1: In realtà dipende, perché io spesso vado in Sicilia e per esempio l'anno scorso siamo andati a Isola Bella a Taormina e ci è costato 30 euro a testa. Eravamo in tre con due ombrelloni e tre lettini. Poi più vicino al riposto, più vicino alla città di Catania, è costato un po' di meno, una cosa come 12 euro a testa.
0: E poi varia in base alla stagione, certo, in base al luogo dove
1: se vai a
0: andare.
1: Dicembre mi sa che ti dico, senti, vai tranquillo.
0: In Puglia da me sul Gargano si risparmia sempre.
1: Vabbè, perché tu non paghi.
0: Ma no,
1: prendi e scappi.
0: No, 10 euro.
1: No,
0: 10
1: notando.
0: Euro, ombrellone e due lettini. Comunque, tra poco facciamo un po' un giro dell'Italia per vedere qual è la spiaggia più economica.

0: Irene Grandi, Che vita è su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di vacanze. Un modo per avvicinarci con una certa tranquillità è quello anche di trovare una situazione un po' più economica.
1: Sì.
0: Cosa ridi?
1: No, mi fa molto ridere che noi parliamo spesso di vacanze durante Fin qui tutto bene, lo facciamo cercando più che altro i posti più economici. Ma anche perché, tipo, io sono indicizzato su TikTok, su questo nuovo social, con video, cioè mi capitano video dove mi fanno vedere ecco
0: come
1: dove
0: non
1: far...
0: pagare
1: più o meno, cioè ecco la vacanza economica in Europa e ti porta magari in Portogallo, in Grecia, in posti che costano poco.
0: È difficile che ci sia l'articolo ecco dove pagare di più per andare al mare.
1: Secondo me sì, cioè chi è abbiente, particolarmente benestante, capito? Quindi, vuoi un po' di lusso per la tua vacanza top?
0: Che ambiente, secondo me non sta neanche su TikTok, è lì. Jean-Pierre, mi trovi una spiaggia per favore?
1: Loro hanno Rich Talk.
0: Che è Rich Talk?
1: È il TikTok dei ricchi, però l'ho inventato ora, sì, buonanotte.
0: Allora, stavo guardando, per noi che non navighiamo nell'oro,
1: ah no?
0: Quali sono le spiagge più economiche per un due lettini e un ombrellone in questa estate 2026.
1: Prendo il mio taccuino e prendo gli appunti.
0: Allora, ci ha pensato Altro Consumo a stilare questa classifica, ha preso come riferimento una settimana d'agosto, quindi in media quanto si spenderebbe.
1: Alta stagione.
0: E 10 località in Italia.
1: Ah, quindi 10.
0: Perché sono troppe. Però sì. 222 stabilimenti.
1: Ah, ok, sono tanti. 222.
0: Qual è secondo te la città più economica? Il luogo, città, no, però diciamo la destinazione marittima più economica d'Italia?
1: Sicuramente non Perugia.
0: Perché non c'è il mare.
1: Sì,
0: al primo posto c'è Lignano Sabbia d'Oro.
1: Ah, ok, Sabbia d'Oro poi, cioè quindi in realtà dovrebbe essere costosissimo. Questa è proprio, scusate.
0: Allora, con un prezzo al giorno per due lettini e un ombrellone di circa 23 euro. Tu perché ridi?
1: No, se mi ha fatto ridere dopo a scoppio ritardato Lignano Sabbia d'Oro.
0: Vabbè, ecco, anche contento delle sue battute.
1: Sì, infatti mi sto stringendo la mano da solo.
0: Davanti a Rimini, che è sempre in un'ottima posizione quando si parla di economicità, è perché avendo tanta scelta, non so se sei mai stato sulla Riviera Romagnola.
1: L'anno scorso.
0: C'è un Lido ogni metro praticamente.
1: Ok.
0: Qual è la meta più costosa per quanto riguarda prenotare lettini e ombrellone?
1: 5 terre.
0: No, Alassio.
1: Ah, Alassio, là vicino.
0: Alassio, 340 euro a settimana in media. Ricordiamo che è stata presa come riferimento la settimana di Ferragosto.
1: Posso dirti?
0: Dimmi.
1: Quasi quasi mi affitto una casa sul mare, mi sa che costa di meno.
0: Sì, perché pensavi di dormirci sul lettino, non l'ho capito.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
10: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
11: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
10: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
12: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
13: Aperto anche la domenica.

0: Guardami amore, Francesco Renga su Radio Latte Miele. Stiamo parlando d'estate, ormai siamo nel mese di giugno, sì. Sentiamo il profumo, siamo proiettati, abbiamo iniziato il countdown.
1: Mancano 17 giorni a Natale, all'estate.
0: All'inizio della stagione, certo. Eh sì, pensavo avessi già in testa quando andrò in vacanza.
1: Sì, no, ha voglia ancora. La nuova stagione in realtà inizia il 22, se no dovrebbe, condizionale.
0: L'estate di Radio Latte Miele.
1: Esatto, certo. Bravo Simo Rossi.
0: Allora, parlando di vacanze, c'è chi è fortunato perché è già lì, bello, tranquillo, spaparanzato al sole. Fortuna fino a un certo punto per quanto riguarda questo turista che è diventato famoso nelle ultime ore perché è stato mozzicato da uno squalo 5 volte.
1: Ah, è vero, l'ho visto.
0: In Sardegna.
1: Ma scusa, lui sta bene comunque.
0: Sta benissimo. Dei graffi
1: perché
0: superficiali.
1: Perché tu non sai come sta lo squalo?
0: Ha perso i denti lo squalo.
1: Infatti, a pugni, ha fatto due montanti e un gancio, gli ha levato gli incisivi.
0: Ovviamente si ride perché il signor Giovanni Caselli, anzi signor mica tanto perché è giovanissimo, ha 28 anni.
1: Vabbè, signore,
0: era lì che si allenava nelle acque della Sardegna, belle cristalline.
1: Di box, si è messo là a picchiare gli squali.
0: A quanto pare ha avuto un incontro ravvicinato con uno squalo, lui ha provato a scappare, ha detto a dorso, quindi con la pancia in su, non so se sia un metodo per allontanare uno squalo.
1: Penso abbia senso perché così non ti mangia la pancia. Comunque,
0: anche dietro comunque è importante.
1: Se avessi uno squalo davanti probabilmente mi metterei a piangere.
0: Io sverrei.
1: No, non è la
0: mi
1: cosa
0: farei
1: migliore.
0: Portare a riva dallo squalo, capito? Comunque poi il giovane è uscito dall'acqua con dei lividi e ha raccontato un po', non so se come si dice, alle autorità.
1: È andato al Ciringhito e ha fatto: ma niente, stavo facendo a botte con uno squalo.
0: Sì, così. C'è del mojito? Sì, infatti. Dai, mi serve il ghiaccio perché ho avuto un piccolo limone, ci siamo dati un limone io e lo squalo.
1: Ma che stai dicendo?
0: No, nel senso il bacio, ma non l'ha semplicemente assaggiato.
1: Ti è uscito un po' male.
0: Poco afrodisiaco.

0: 19:01.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Laura Pausini, immensamente, su Radio Latte Miele. Giovedì sera, è il 4 giugno, state ascoltando Fin qui tutto bene. Ciao Vaschi!
1: Ciao Simo Rossi, dai che è l'ultima ora di questo giovedì, che quindi vuol dire weekend.
0: Sentiamo già il profumo del venerdì.
1: Eh sì.
0: Sei mai stato sulla mongolfiera?
1: Non ci penso nemmeno.
0: Ah, cioè, fobie?
1: Stai scherzando? Io soffro un pochino di vertigine, l'ho scoperto quando ero piccolo sulla Tour Eiffel. E figurati se mi metto sopra, cioè sotto un pallone aerostatico pieno di gas. Ma tu sei matto.
0: Anch'io non ci sono mai stato e anch'io potrei soffrire,
1: no.
0: Però perché parliamo di mongolfiera? Perché il 4 giugno del 1783 ci fu il primo volo.
1: Ah, bello.
0: In Francia.
1: Ma guarda, continuate a farlo. Cioè, contenti
0: voi. Uno spettacolo bellissimo,
1: sì,
0: dove
1: sì,
0: in Cappadocia,
1: sì,
0: in Turchia,
1: sì, certo.
0: Che c'è adesso questa cartolina che vediamo spesso sui social, che se non sbaglio vanno all'alba? A fare questo, o all'alba o al tramonto,
1: Non
0: mi ricordo male.
1: È perché sennò poi si bruciano, visto che si avvicinano troppo al sole.
0: Magari fa troppo caldo, dici,
1: sì,
0: già
1: sì.
0: C'è sotto una fiamma.
1: Era un riferimento della mitologia greca, però vai tranquillo. Che era, non mi ricordo chi
0: ma
1: fosse.
0: Ma cosa fai riferimenti
1: perché
0: classici
1: era...
0: che non so nulla.
1: No,
0: io.
1: Ma era praticamente questo personaggio di cui non mi ricordo il nome, al 3357871910 potete aiutarmi, che si era legato delle ali tramite della cera nella schiena, volava, si avvicina troppo al sole, il sole gli fa sciogliere questa cera e quindi perde le ali.
0: Ma è un...
1: Non è successo davvero, Simone Rossi.
0: Okay, è una leggenda.
1: Sì, che ma secondo te uno si mette delle ali e vola?
0: Io mi preoccupo, perché ormai con questa intelligenza artificiale non sappiamo mai cosa è vero e cosa è falso.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano, mediato dagli Stati Uniti, dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
4: L'economia.
3: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerzbank. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
5: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare.
4: dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: Tu chiamale se vuoi emozioni.
7: Latte e miele.
8: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
7: Latte e miele.
9: Radio Latte e Miele,
7: la tua musica italiana.

0: Si chiama così l'ultima di Samurai J Flamenco Paranoia, ma dalla Mugnano di Napoli di Samurai facciamo un salto un pochino più a sud.
1: Sicilia.
0: No, un po' più nord. Vabbè, senza che stiamo qua
1: Reggio
0: a fare
1: Reggio Calabria.
0: No, non facciamo il gioco dell'oca. Andiamo in Molise, a Montaquila.
1: Ma non è a più a sud
0: Molise, è più a sud di Napoli.
1: Vabbè, fammi controllare.
0: Io in geografia sono molto scarso. Comunque, mentre Simone cerca, c'è questo paese molto famoso per una cosa: le frittate. Quella come quella che ho fatto io ora, perché non è più
1: esatto,
0: a sud.
1: Esatto, bravo, okay. Bravo, ti ho già risposto. C'è un paese in Molise che è famoso per le frittate.
0: Ok, sì, si chiama Montaquila, e per il 43esimo anno di fila hanno fatto una frittata record con 2001 uova.
1: Perché una?
0: Perché deve essere sempre dispari. Esatto. Lo fanno ogni anno da 43 anni, quest'anno hanno fatto questo record usando 2001 uova, come dicevo, 9 kg di crudo super stagionato che mi sta venendo qui, 7 kg di salsiccia secca, 6 kg di pancetta, poi aglio, cipolla, prezzemolo e mpetella.
1: Cos'è la mpetella?
0: È una mentuccia che cresce solamente in quella zona.
1: Ah, allora io proporrei, okay, anzi mi autopropongo per quest'estate
0: una gita,
1: di andare in giro a trovare questi posti che organizzano
0: queste super
1: facciamo
0: cucinate.
1: La focaccia ligure più grande al mondo, facciamo la frittata, esatto,
0: latte e miele, radio partner delle grandi mangiate.
1: Oh, dovremmo proporre, andiamo lì come inviati
0: a gratis. Lo facciamo a gratis giusto per la fama e la fame. Comunque no, non è la prima volta che fanno questo evento. L'hanno fatto la prima volta nel 1983 e pian piano ogni anno hanno aumentato le uova, tanto che il primo
1: sono
0: anno
1: sono partiti con due uova,
0: con 601, un po' di più di
1: giusto
0: uova.
1: Che devono essere dispari,
0: anche se ho scoperto, cioè l'hanno fatto da poco, quindi ne stiamo parlando, ma il record lo detiene un paese in provincia di Perugia, si chiama Scheggino, che ha fatto la frittata più grande della nazione con 2700 uova.
1: E mentre lì in Molise quanto?
0: 2001.
1: Ah,
0: 2001.
1: Quindi è il record della regione, quello sì, che ci ha raccontato.
0: Esatto, quello nazionale. Questo è il record mondiale, secondo te, da quante uova è composta la frittata più grande del mondo?
1: Non lo so.
0: È incredibile.
1: 3001.
0: No, no. Perché abbiamo parlato di 2001 uova, il record lo detiene dal 2012 un paese in Portogallo con 145.000 uova.
1: Hanno fatto la frittata.

0: canzone che sembra un pochino di altri tempi, sì. Fatta da questo ragazzo in realtà abbastanza giovane, del 97, si chiama Lumiero, Luca Benetta l'anagrafe, e lo abbiamo ascoltato anche con molto piacere qui su Radio Latte Miele, dove spesso e volentieri
1: sembravamo nel 62.
0: È vero, in realtà questo ragazzo del 62 non l'ha visto per 35 anni,
1: ma magari ha ascoltato tantissimo.
0: Comunque su Radio Latte Miele abbiamo parlato di questo record di uova usate in una frittata in Italia, 2001 uova, record poi strabattuto dal Portogallo.
1: 45.000 uova.
0: 145.000. Si vede che ascolti molto quello che dico.
1: Me era rimasto 45. Io sono come quelli che sentono solo la fine. Ah, o sì, come quelli che non sanno la canzone e cantano solo il finale della frase.
0: O il ritornello. Il ritornello di ora sono i record, perché così, cercando un po' di record sulle uova, ho trovato secondo me un record che mi ha fatto un po' paura. Cioè? Che ho anche capito male all'inizio, che no, non è possibile. A ottobre 2013 alla Major League Eating di Las Vegas, Joey Chestnut ha mangiato 141 uova sode in 8 minuti.
1: Sai che c'è un... mi sta venendo un
0: mal di stomaco.
1: Esatto, anche perché io una roba che non riesco a mangiare è proprio l'uovo.
0: Cioè?
1: Cioè, anche la carbonara, se è troppo pesante dal punto di vista della presenza dell'uovo, mi viene un po' di nausea. Non oso immaginare questo ragazzo che... non è che era a New York?
0: No, in realtà a Las Vegas ha mangiato un uovo intero ogni 3 secondi, masticandolo pochissimo e dando...
1: ogni 3 secondi?
0: E dando ogni tanto una sorsata d'acqua, ma lo faceva raramente perché non perdeva tempo.
1: Ed era intollerante al glutine, vero?
0: Sì, oltretutto. Il glutine che c'entra con...
1: non c'entra con l'uovo. Non c'è,
0: mica
1: no,
0: c'è
1: il
0: glutine. No, infatti, non ha il... No, la scienza non capisce in realtà come sia possibile, perché hanno fatto degli studi scientifici su questo... scientifici su questo
1: fa
0: ragazzo.
1: Fa l'effetto l'uovo, sta facendo
0: effetto. Perché lui ha consumato, mangiando tutte queste uova in 8 minuti, 11.000 calorie e una quantità di colesterolo che una persona normale assume in 6 mesi. Lui l'ha fatto in 8 minuti.
1: Una botta così. Sarà... c'era di fianco la nutrizionista?
0: Mi sa di no, perché se no... oppure sì, ce l'aveva ed è svenuta.
1: Sei licenziata.
2: Fin qui tutto

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: C'è la terza ora di Fin qui tutto bene. Abbiamo parlato di record di mangiate, tra cui anche 141 uova in 8 minuti.
4: Cioè un uovo ogni 3 secondi.
3: Ogni 3 secondi. Io in 3 secondi non riesco neanche a bere una birra. Tu sì, secondo me.

0: Dal 1982, storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli con questo Sound Motor Rock direttamente su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di numeri alti.
1: Sì, numeri altissimi.
0: Sembra
1: com'era
0: il ruba bandiera. No, infatti abbiamo parlato di questo Joey Chestnut, che è un mangiatore professionista che durante le sue mangiate praticamente assume il fabbisogno calorico di 6 persone, cioè di 6 mesi in poche ore.
1: Ma scusami, lui lo fa nella vita?
0: Lo fa nella vita,
1: è mangiatore. Non lo fa, tipo, non è stato un caso isolato.
0: No, lui è un mangiatore professionista che va in
1: mangiatore professionista.
0: Va in queste fiere dove fa dei record, per esempio abbiamo detto che ha mangiato queste 141 uova sode in 8 minuti, lui ha fatto altri record come 76 hot dog in 10 minuti e sempre nello stesso range di tempo 121 tacos.
1: Salutiamo tutte quelle persone che come me stanno pensando ad altro, cioè
0: sì,
1: nel senso che ci sta passando la fame a sentire questo, che si è strabuffato di robe.
0: Ecco, lui che si riempie di colesterolo sicuramente non farà la vita della signora Erminia di Gian Antonio.
1: Già nome e cognome è bellissimo.
0: Antonio. Questa è una signora pisana che ha da poco compiuto 107 anni e che ha raccontato i suoi trucchetti per vivere a lungo.
1: Sì.
0: Diciamo la costante di queste persone che sono molto longeve nella loro vita è una: il vino rosso. Lei beve vino rosso e soprattutto fa una dieta dove sta molto poco attenta.
1: Calma però con questo vino rosso. Siete lì adesso a fare l'aperitivo.
0: Oh,
1: sentito, la signora 107 anni,
0: bicchiere
1: vino rosso.
0: Di vino, un calice. No,
1: vai.
0: Ma dammi anche una boccale di vino.
1: Un bicchiere di vino a pranzo, a cena, immagino.
0: No, solo a cena in realtà.
1: Ah, solo a cena, vedi. Ecco, un bicchiere di vino al giorno.
0: Mi ha anche un po' stranito, perché lei ha detto che mangia la polenta, il formaggio, prosciutto e salmone, ma la cosa strana è la sua routine mattutina, perché lei si beve del latte caldo e uno spicchio d'aglio crudo. Cioè, se lo vengo, si dice che faccia
1: molto
0: buona.
1: Bene.
0: Quindi
1: oggi non ho mangiato uno.
0: Si sente? No, sto scherzando. Non è vero. Basta che non lo mastichi, lo prendi e lo butti giù.
1: Eh no, era troppo tardi, era in mezzo alle zucchine. Pasta con le zucchine, stavo mangiando con foga. Cos'è questo sapore?
0: Aglio.

0: Così in musica dal 1997, Dubbi non ho di Pino Daniele, dove abbiamo parlato di questa signora nel Pisano che, bevendo vino rosso e mangiando uno spicchio d'aglio al mattino, sta vivendo da ben 107 anni.
1: Erminia
0: di Giannantonio.
1: Di Giannantonio. E quindi giustamente, quando vedi una persona arrivare così brillantemente a una certa età, chiedi consigli.
0: Sì, chiedi
1: ma
0: consigli.
1: Ma com'è possibile?
0: Spicchio d'aglio. Spicchio la mattina.
1: D'aglio, vino alla sera, due bocce di rosso.
0: Simone Rosso. In realtà noi sappiamo che la zona dove ci sono molti centenari è una e una sola.
1: La Barbagia
0: si chiama.
1: Non so, in Sardegna come si chiama?
0: Nuorese, in provincia di Nuoro, c'è questa zona dove ci sono un sacco di centenari. Infatti proprio a Nuoro, a Perdasfefogu, l'ho detto bene? Perdasfefogu.
1: Sì, comunque la Barbagia è il cuore montuoso e selvaggio della Sardegna centrale.
0: Ecco, là è stato fatto un record, quello dei fratelli più anziani al mondo. Sono 9 fratelli che tutti insieme fanno 818 anni. Stai facendo due conti?
1: Sì,
0: vero?
1: Non riesco. In media quanti
0: allora,
1: anni?
0: La media non la sappiamo. Potremmo trovarla, ma non ci va. Ecco, la sorella maggiore ha 108 anni. I tre fratelli, ci sono tre fratelli che hanno superato i 90 anni. E la più piccola ha 78 anni. Una giovincella.
1: Una giovincella,
0: una
1: esatto.
0: Giovanotta.
1: Cosa fanno di bello nella vita? Allora, lavoreranno ancora?
0: Allora, loro in realtà sì, perché loro lavorano i campi. Sono persone molto semplici che fanno una vita ovviamente più sana di chi abita in città.
1: Ma è così che tiri avanti,
0: Sì, infatti.
1: Coltivando la tua terra, mangiando i prodotti del tuo orto.
0: Esatto, perché in realtà uno dei motivi per cui loro sono molto longevi, hanno detto che il minestrone è magico. Loro a ogni pranzo mangiano un minestrone fatto con verdure fresche dall'orto, che io invidio in una maniera incredibile. Fagiolini, patate e culurgiones, che sono, sappiamo, i ravioli sardi, vero?
1: Culurgiones, sì.
0: Tutto accompagnato da cosa?
1: Dal vino!
0: Esatto.
1: Evviva!
0: Un bel bicchiere di vino rosso.
1: Dai, che weekend!
0: Uno.
1: Forza!
0: Vabbè, non esagerate però.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot. Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
9: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
8: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
9: Più visibilità, più clienti, più risultati.
8: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
9: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
8: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
10: Domenica 7 giugno, preparati a vivere una giornata indimenticabile nel cuore delle Dolomiti Lucane. L'associazione Le Note dell'Amicizia ti invita alla splendida gita a Castelmezzano e Pietrapertosa, tra panorami mozzafiato, vicoli suggestivi e natura spettacolare. Visite guidate, pranzo al sacco e tanta allegria, il tutto a soli 30 euro a persona. Partenze da Montella, Lioni, Materdomini e Cogliano. Prenota subito al numero 335 53 25 295. Castelmezzano e Pietrapertosa ti aspettano. Vivi la magia della Basilicata.
11: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
12: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più in omaggio il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: gioco su Radio Latte Miele in questo giovedì 4 giugno. Noi stiamo per finire, per quanto riguarda noi di fin qui tutto bene, ma stavo guardando.
1: Cosa?
0: Ah, abbiamo ancora una roba.
1: Per cosa?
0: La superlatte che...
1: Il falsetto.
0: I buchi sulla superficie dei cracker non sono estetici.
1: No, sono fatti per passare l'aria e renderli sempre secchi, giusto?
0: In parte.
1: Ok.
0: Servono a far uscire il vapore durante la cottura in forno.
1: Ah, ok.
0: Impedendo alla sfoglia di gonfiarsi troppo e garantendo la tipica croccantezza.
1: Hai mai mangiato dei crackers fatti in casa?
0: No,
1: anch'io,
0: tu?
1: Prego. No, così è per chiedere, magari.
0: Ah, così?
1: Sì, okay. Sì, infatti.
0: La distanza dei fori poi è calcolata scientificamente.
1: Ah, ok. Cioè, infatti, sai che ogni volta mi sono messo là col millimetro a vedere
0: perfetto.
1: Se fossero. Non è vero, sto scherzando.
0: Se fossero troppo vicini, il prodotto perderebbe troppa umidità, risultando duro e secco.
1: Okay.
0: Se fossero troppo distanti, si formerebbero delle sgradite bolle d'aria sulla superficie.
1: Che poi i crackers sono. Io ho lessi un libro che parlava di questo personaggio che era un assaggiatore e assaggiava soprattutto biscotti, dava le sue idee e diceva. Un giorno che odio è il giorno in cui assaggio i crackers.
0: Perché, scusami?
1: Perché sono secchi e hanno un...
0: Sì, ma quelli salati sopra sono ottimi.
1: Vabbè, ne mangi uno poi basta. Cioè, io non
0: sono. Noi a casa siamo cresciuti a pane e crackers, eh?
1: Ma si vede.
0: Si vede.
1: Beh, infatti, c'è un bel fisico, Simone.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene!

0: 20 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizi a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Ma dov'è finita Anna Patti? Scusate.
7: E di là si sta preparando e tra poco faremo io e lei insieme al centro della musica.
6: Ah, rimani?
7: Eh sì, rimango, le faccio un po' di regia, anche perché in realtà fa sempre delle belle puntate, posso dire. Cioè, sulla musica sa veramente il suo.
6: Cosa pensi? Che infatti, mettiamo Anna Patti a caso.
7: Non dovrebbe sorprendermi la cosa, però ogni volta che l'ascolto mi sorprende.
6: Ti stavo uscendo un po' di romano,
7: ogni volta che ascolto sono contento di Anna Patti al centro della musica.
6: Vi lasciamo con lei al centro della musica. Noi ci risentiamo domani alle 17.
7: Ciao.
6: Ciao.
8: Latte, latte stelle.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
9: Le stelle del 5 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata migliore delle precedenti, la luna non è più dissonante, c'è un clima più disteso, anche se, lo ricordo, i primi giorni di giugno sono di battaglie. In effetti stai combattendo per ottenere qualcosa, magari un recupero, un rinnovo. Avrai molto di più da fine mese e ancora andrà meglio da luglio. Il Toro ha una giornata un po' pesante per colpa della stanchezza, del nervosismo. Marte nel segno, lo dicevo anche ieri, può portare quel classico fastidio di stagione che non passa. Meglio non sovraccaricarsi. Gemelli, luna favorevole, inviti, incontri, situazioni piacevoli. Poi avremo da luglio un Giove molto attivo, quindi l'atmosfera è leggera e positiva, soprattutto per le persone che vogliono mettersi in gioco. L'amore si risveglia. Cancro, avere Mercurio, Venere, Giove nel segno non è cosa da poco. Certo, c'è sempre quel Saturno dissonante che parla di tensioni. Comunque, se hai rinunciato ad un programma o ad un progetto, nessun rimpianto. Tutto quello che parte, che nasce in questo periodo, è in qualche modo protetto. Possibili svolte positive. Il Leone ha una giornata nervosa, attenzione nei rapporti con gli altri, soprattutto se tanti pretendono da te il massimo. A te piace stare al centro dell'attenzione, però devi curare un po' di più la forma. Meglio evitare discussioni e non forzare le situazioni. Vergine, periodo in forte ripresa con Mercurio favorevole. Anche Venere aiuta, possibili conferme, nuove trattative. In amore c'è ancora qualche piccolo dubbio da chiarire con Pesci e Gemelli. La bilancia ha un periodo impegnativo. Penso a chi è a capo di un'impresa, agli imprenditori che devono comunque rilanciare un progetto, rischio, stress e agitazione. Però sappiamo che la prima parte di giugno è un po' laboriosa e che la seconda darà soddisfazioni. Cura di più il fisico. Lo Scorpione ha una giornata carica di impegni. In realtà giugno, l'ho detto tante altre volte, è un ottimo mese, soprattutto per chi ha un'attività in proprio, per i creativi, per coloro che devono far partire un progetto o un programma. Però oggi questa luna dice: attenzione al nostro fare, meglio essere pazienti, ci vuole più dialogo nei legami costruttivi, nessun problema in quelli che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi tempi, attenzione alle parole di troppo. Sagittario, fase di recupero, da luglio poi grandi cambiamenti, c'è persino chi dirà basta, non voglio più stare qui, voglio viaggiare, voglio cambiare vita, dipende dall'età, dalle circostanze, comunque crescono entusiasmo, idee e possibilità. Capricorno, periodo un po' faticoso per colpa delle opposizioni planetarie che soprattutto negli ultimi due giorni hanno messo alla prova anche i più forti. Magari c'è un po' di nervosismo, c'è una agitazione per quanto riguarda i soldi, il mese di giugno porta qualche ostacolo all'inizio. L'acquario ha una possibilità di recupero molto forte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, ma serve anche ponderazione, perché dal 13 di giugno Venere andrà in opposizione, perché Giove da luglio sarà opposto, quindi serve appunto gestione attenta delle energie, e soprattutto bisognerà capire quali sono le cose da portare avanti e quelle che invece vanno annullate. Pesci, buon momento per emozioni e chiarimenti personali, sentimentali. Sono favoriti gli incontri, i dialoghi, le opportunità. Periodo molto promettente per chi vuole innamorarsi o è già innamorato e magari vuole confermare una unione. Per oggi è tutto, a domani, ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: The Colors con Rolling Stones qui su Radio Latte Miele. Cominciamo tra poco con l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot.
4: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
9: E ci sei adesso tu.
8: Latte Miele.
9: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
8: Latte Miele.
10: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: Serena Brancale Levante, Delia, al mio paese, qui su Radio Latte Miele, siamo pronti per partire con Al Centro della Musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti e ben ritrovato in regia anche a Vaschi, che ringrazio insieme per le prossime due ore. Anche stasera tanta musica, ci sono i nostri viaggi da fare insieme come sempre. Il primo viaggio ci permette di ripercorrere la carriera di un grande artista italiano, nel secondo viaggio invece ci facciamo guidare dalle parole, scegliamo quattro canzoni dove dentro c'è proprio la nostra parola guida. Ma qui ormai lo sapete, al centro della musica tutto parte dalla nostra citazione.
3: Mio cuore è stato spesso confortato e rinfrescato dalla musica quando era malato e stanco. Martin Lutero.

Grande canzone di Mango, questa che si intitola Cuore del 1997, canzone che ci sembrava perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera, citazione di Martin Lutero che diceva proprio: il mio cuore è stato spesso confortato, rinfrescato dalla musica, soprattutto nei momenti difficili della vita, quando era malato e stanco. E questa canzone parla proprio di tutto ciò che il cuore può fare, ma soprattutto di tutto ciò che sentiamo quando siamo innamorati. Tra le frasi di questa canzone di Mango: nel cuore musica per te, la vita che vorrei inventarti, la sola isola che c'è, dimenticare e solo amarti.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Primo viaggio di questa sera dedicato alla carriera di Alberto Fortis. Proprio ieri lui ha compiuto gli anni, allora noi lo festeggiamo molto volentieri questa sera riascoltando alcuni dei suoi grandi successi. Partiamo da Milano e Vincenzo.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Alberto Fortis, Milano e Vincenzo qui su Radio Latte Miele, il primo dei grandi successi di Alberto Fortis, che tra l'altro inizia molto presto la sua carriera nel mondo della musica. Si appassiona da bambino, comincia a suonare, anche se poi invece il suo percorso iniziale non è facilissimo, e proprio grazie, non so se dire grazie, al Vincenzo al quale è stata dedicata questa canzone, Vincenzo Micocci, che era il discografico della Hit, che poi è il discografico che ha scoperto gran parte dei cantautori della scuola romana, quindi Venditti, anche De Gregori. Diciamo che all'inizio gli ha messo un po' i bastoni tra le ruote ad Alberto Fortis, infatti lui scrisse questa canzone cattivissima, però poi nel corso, diciamo, della carriera, della loro vita, si sono ritrovati, grande stima reciproca. Addirittura Vincenzo Micocci poi ha intitolato la sua autobiografia Vincenzo io ti ammazzerò, e la prefazione di quell'autobiografia, guarda caso, è di Alberto Fortis. Diciamo che poi le cose nel tempo si sono fortunatamente appianate. Grandi incontri molto importanti quelli che ha fatto Alberto Fortis nella sua carriera, e tra poco vi dirò perché ha avuto l'occasione di registrare tanti dischi a Londra, negli Stati Uniti, a New York. Ma andiamo un po' avanti nella sua carriera. 1981 lo ritroviamo con La Niña del Salvador.

0: canzone molto poetica e sognante, questa di Alberto Fortis, La Negna del Salvador, contenuta nel suo album La Grande Grotta, il terzo album da lui registrato, pubblicato proprio nel 1981. E tra i tanti viaggi, le tante occasioni di grandi incontri per Alberto Fortis, questo album era stato registrato a Los Angeles e rimase in classifica per 9 mesi. Rimane tra i più grandi successi del cantautore, grazie anche a 2 brani molto particolari: questo che abbiamo appena ascoltato, La Negna del Salvador, e Settembre, che è considerato il primo esempio di brano gospel pop italiano. Tante scelte importanti, come dicevamo, nella carriera di Alberto Fortis, ma soprattutto la possibilità da parte della sua casa discografica e anche dell'allora produttore che registrò proprio i primi album con Alberto Fortis, Claudio Fabi, di andare all'estero a registrare. L'esperienza sicuramente più importante e toccante nella carriera di Alberto Fortis, quella fatta a Londra, agli Abbey Road Studios, lì dove tanti album dei Beatles erano stati registrati e dove Alberto Fortis registrò proprio questa canzone, che era un suo omaggio a John Lennon. Si intitola Fragole Infinite.
1: Fragole.

Alberto Fortis con Fragole Infinite. Mi ricordo ancora quando Alberto Fortis è venuto a trovarmi ai numeri uno, l'emozione che anch'io ho provato nel sentirli raccontare questa storia, perché come vi dicevo prima ho avuto l'occasione di registrare questo album e questa canzone in modo particolare agli Abbey Road Studios, e con lui c'era il suo produttore Claudio Fabi, ma

0: sarà anche quello che è stato da sempre considerato il quinto Beatles, lo straordinario produttore dei Beatles, George Martin. E proprio mentre assisteva alla registrazione di questa canzone è successa una cosa molto particolare. A un certo punto George Martin gli fece segno ad Alberto Fortis di fermarsi, andò via per un attimo e ritornò da lui con un microfono degli anni 60, del 65, e gli disse: questo è il microfono con cui John Lennon registrò Strawberry Fields Forever, e visto che questa canzone tua è ispirata a quella, registrala con questo stesso microfono e dedicagli la tua canzone. Una, credo, delle emozioni più forti che un artista può provare, soprattutto se ama tantissimo i Beatles, come nel caso ovviamente di Alberto Fortis. Tra poco il nostro viaggio a lui dedicato si conclude con un altro dei suoi grandi successi e con un'altra canzone che nasconde delle storie importanti, degli incontri importanti nella carriera di Alberto Fortis. Tra poco torniamo con Qui la Luna.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
3: Asta Mobili, la metà è gratis.
2: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
4: Aperto anche la domenica.
5: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
6: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
5: Sì, e se poi è una fregatura?
6: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
5: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
6: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione. Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Alberto Fortis, Quella Luna, altro album straordinario registrato da Alberto Fortis negli Stati Uniti, nei Power Station Studios, per dirvi, sono quelli in cui sono stati registrati i maggiori album della storia americana, tra cui Born in the USA di Bruce Springsteen, ma anche tanti album di David Bowie. E a questo album Alberto Fortis lavora con Carlo Salomar, che è proprio uno dei produttori al fianco di David Bowie. In quell'album Assolutamente Tuo c'era la canzone che abbiamo appena ascoltato, Quella Luna, e in quell'album suonano la maggior parte dei musicisti che in quel periodo accompagnavano David Bowie nei suoi tour. Quindi insomma, grande occasione davvero quella di Alberto Fortis per poter registrare con grandi nomi della musica internazionale. E ancora una volta torna il mondo dei Beatles, perché mentre era lì in quei giorni che registrava il suo album con Carlo Salomar, lo stesso Salomar aveva delle registrazioni con il figlio di John Lennon, Julian, e quindi in quei giorni Alberto Fortis ebbe la possibilità di conoscere Julian, di parlare con lui, di interagire con lui. Insomma, il mondo Beatles in qualche modo è sempre tornato nella carriera e negli incontri fortunati di Alberto Fortis. Ci torneremo sulla carriera di Fortis con altri viaggi sicuramente. Intanto gli facciamo ancora tantissimi auguri di buon compleanno, e io vi consiglio, se ve la siete persa quella puntata dei numeri uno a lui dedicata, di recuperarla. C'è il podcast sul nostro sito lattemiele.com, perché i racconti di Alberto Fortis sono veramente molto molto coinvolgenti ed emozionanti, anche il suo modo di raccontare lo è. Torniamo invece adesso al 2026, ci torniamo con le nostre novità. Vi proponiamo questa sera il nuovo singolo di Delia insieme a Fiat 131, si intitola Rum e Cioccolata. Rastod-

0: Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica ed io vi ricordo che oltre ad ascoltarci tutte le sere dal lunedì al giovedì live qui su Radio Latte Miele dalle 20 alle 22, poi trovate i nostri podcast sul sito lattemiele.com. Musica, musica, sa di piacere,
1: sa che prima o poi ti fregherà. Al Centro della Musica.

0: 21 in punto.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza. A sostegno dei malati di cancro. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, a riaprire la seconda ora di Al centro della musica.
1: Al centro della musica.
0: Ben ritrovati ancora da parte di Anna Patti, buonasera da parte nostra, mia e di Vaschi, che questa sera è con me in regia. Seconda ora, anche questa molto ricca. Tra poco faremo un viaggio insieme a voi, guidati da una parola che è fondamentale per la vita di tutti noi, ovvero l'acqua. Quattro canzoni tra di loro molto diverse, che però sono accomunate proprio dall'acqua. E poi tra pochissimo invece concludiamo il racconto dell'album che ci ha accompagnato questa settimana. Grande successo dei Decibel, grande successo per la musica rock degli anni 80, Vivo da Re, e come sempre ci sono le nostre novità, rimanete con noi.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
3: Spot.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Un mondo, soltanto adesso io ti guardo.
6: Latte e miele.
5: Hey, in questo mondo di ladri.
6: Latte e miele.
7: Com'era il mondo prima di te?
8: Radio Latte e miele.
6: La tua musica italiana.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me, questo è il disco Latte Miele di questa settimana. Ma a proposito di dischi che ci accompagnano nella settimana, noi ne abbiamo sempre uno qui al Centro della Musica, e questa settimana insieme a voi abbiamo ripercorso un momento molto importante nella carriera dei Decibel con il loro album Vivo da Re. Lo dicevamo forse nelle sere scorse, il fatto che questo sia stato un po' l'apice della carriera dei Decibel e anche l'inizio invece di una nuova carriera per Enrico Ruggeri, perché subito dopo, per problemi interni al gruppo, cose che spesso succedono dentro le band, Enrico Ruggeri decide di seguire la sua strada e lascia i Decibel al loro destino, che faranno ancora degli album ma che non avranno poi lo stesso successo di questo, che rimane comunque un album anche iconico degli anni 80. Noi parliamo spesso di copertine, la copertina di questo album è molto particolare, ci sono una foto di loro scattata in primo piano con camicia bianca e cravatta nera, e Enrico Ruggeri ha i capelli biondi, biondissimi, e questi occhiali bianchi che sono diventati anche poi proverbiali di quel periodo, di quel tempo di Enrico Ruggeri insieme ai Decibel, un po' ispirato al mondo del Kraftwerk, quella foto, quel modo di vestire, qualcosa forse richiamava anche la loro musica, dove dentro c'erano talmente tante suggestioni. Altra canzone d'amore molto aggressiva contenuta nell'album, Per No.
2: Ho già

0: Vi lascio amici e ciò che è stato è stato.
1: I Decibel con Per No, dicevo anche qui, l'influsso, come dire, almeno l'ispirazione viene da una storia d'amore finita, ce ne sono diverse all'interno di questo album dei Decibel. Il protagonista cade in depressione dopo aver bevuto tutto quello che ha in casa e aver distrutto tutto quello che ha in casa. Il finale è quello con uno sparo, quindi evidentemente sceglie di togliersi la vita. Sembra che finisca anche la canzone dopo lo sparo, invece poi riparte, come avete sentito, con una coda piuttosto lunga. Anche qui suggestioni che vengono da tanti mondi. L'altra sera parlavamo anche del mondo del cabaret tedesco, sicuramente ci finisce un po' anche in questa storia. Canzone che ha avuto meno successo dall'album, ma che noi comunque vi abbiamo proposto proprio per farvi conoscere quante suggestioni diverse ci fossero all'interno di questo album fortunato dei Decibel, che ci ha accompagnato questa settimana. Settimana prossima ovviamente avremo un altro album da riscoprire con voi, ma intanto noi torniamo al 2026, lo facciamo con le nostre novità. C'è Mida con Un bel casino.

Radio Latte Miele.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot.
4: Domenica 7 giugno, preparati a vivere una giornata indimenticabile nel cuore delle Dolomiti Lucane. L'associazione Le Note dell'Amicizia ti invita alla splendida gita a Castelmezzano e Pietrapertosa, tra panorami mozzafiato, vicoli suggestivi e natura spettacolare. Visite guidate, pranzo al sacco e tanta allegria, il tutto a soli 30 euro a persona. Partenze da Montella, Lioni, Materdomini e Cogliano. Prenota subito al numero 335 53 25 295. Castelmezzano e Pietrapertosa ti aspettano. Vivi la magia della Basilicata.
5: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
6: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
5: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
6: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
7: Secondo viaggio di questa sera a guidarci è la parola acqua. Abbiamo scelto quattro canzoni completamente diverse in cui l'acqua assume anche dei significati diversi. Cominciamo subito con Eugenio Finardi, la canzone dell'acqua.

stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare.

letto, tieni la testa a posto, datti una regolata e guarda bene dentro te stesso. Non giudicare gli altri e cerca invece di capire. Butta via lo specchio che c'è il mondo da guardare. Dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto.

vorrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare e lì si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore.

Dal 1979 Eugenio Finardi con La canzone dell'acqua. Molto poetico questo testo di Eugenio Finardi, in cui lui vorrebbe essere come acqua, vorrebbe scivolare via, far scivolare via anche tutti i problemi della vita, quindi farla scorrere, far scorrere le cose brutte. Questo è quello che dice nella sua canzone, ma anche ripartire esattamente come riparte l'acqua, andare magari veloce a volte in alcuni momenti della vita, come fanno i corsi d'acqua. E proprio nella canzone dice: vorrei essere come l'acqua che lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera gli ostacoli, e come acqua, magari anche poi come un fiume, arrivare alla propria destinazione finale, che è il mare, e lì raggiungere tutte le altre acque del mondo. Un'immagine molto potente quella che regala Eugenio Finardi in questa canzone. Prossima canzone del nostro viaggio: l'acqua ha un significato diverso. Questo viene da un modo di dire, quello di essere acqua e sapone, quindi semplici ma allo stesso tempo molto molto belli, una bellezza semplice, una bellezza anche raffinata ma non pretenziosa. Probabilmente la canzone l'avete riconosciuta già, sono gli Stadio con un loro grande successo, Acqua e sapone.

crescita di una ragazza che è importante, come quella dell'adolescenza. Lei non usa trucchi, nessun artefatto, ma nella sua semplicità è estremamente bella. Il nostro viaggio con l'acqua continua, c'è Loredana Bertè.

0: Loredana Bertè con Acqua è uno di quei brani molto suggestivi che riesce ad unire forza espressiva, sensualità e anche impegno sociale in un'unica canzone, che dimostra anche tutta la passione di Loredana Bertè per la musica brasiliana. Era all'interno proprio di un album tutto dedicato al Brasile, l'album era Carioca del 1985, e infatti testo di questa canzone scritto da Bruno Lauzi, ma la musica originale era quella appunto del brasiliano Javan, canzone che si inserisce anche nel filone pacifista, con un linguaggio molto semplice ma di grande impatto simbolico. Usa l'acqua come metafora universale di vita, di rinascita, di purificazione, ma usa l'acqua anche come messaggio di pace contro tutte le forme di guerre nel mondo. Tra poco il nostro viaggio dedicato all'acqua si concluderà con un altro modo di dire che ha a che fare con l'acqua. Sentiremo tra poco Nino Buonocore con L'acqua alla gola.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
7: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
6: Su Radio Latte Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
7: Più visibilità, più clienti, più risultati.
6: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un

0: servizio. Questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
0: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Nino Buonocore con l'acqua alla gola. Le atmosfere sono quelle che musicalmente tanto piacciono a Buonocore, quelle del jazz pop, sempre piuttosto raffinato soprattutto negli arrangiamenti. E come diciamo prima, qui la parola acqua torna in un altro dei modi di dire con l'acqua alla gola, cioè proprio quello di sentirsi talmente pressato da tutto quello che può accadere nella vita di ogni giorno che non si riesce più neanche a respirare, ci si sente appunto con l'acqua alla gola, la sensazione che ci manchi un po' il respiro. Ma nonostante le difficoltà esterne che possono toglierci il respiro, il testo poi suggerisce come sempre che l'unica via d'uscita per non affogare sia quella di rifugiarsi negli aspetti, nell'amore, in una complicità intima che restituisce calma e che soprattutto dà senso alle nostre giornate. Quattro canzoni, come vi dicevo, completamente diverse tra di loro, che però avevano in comune proprio la parola acqua e la forza di questa parola che le può in qualche modo riassumere tutte. Il nostro viaggio si è appena concluso, noi torniamo alle novità del 2026 con Lorenzo Salvetti, Dimmelo Tu. Dici che

0: Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci saluteremo e scopriremo il nostro finale di questa sera.
1: Musica, musica, sa di piacere, sa che prima o poi ti fregherà.
2: Al Centro della Musica.

0: 22 in punto.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Al Centro della Musica, ma anche alla fine della settimana per quanto ci riguarda. Grazie a Vaschi che è stato con me in regia stasera, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Rimanete qui, come sempre dopo di noi partono i viaggi di Rewind, e domani sera a tenervi compagnia, come sempre come ogni venerdì, ci sarà Edo con Giovani Fuori Classe. Io vi auguro buon weekend, noi ci risentiamo ovviamente lunedì dalle 20 alle 22 con una nuova puntata e una nuova settimana di Al Centro della Musica. Cosa abbiamo scelto stasera per chiudere? Una canzone di Paolo Conte dal suo album Un gelato al limone del 1979, la canzone che chiudeva quell'album è Rebus. Buonanotte.
3: Cercando di te in un vecchio caffè ho visto uno specchio e dentro ho visto il mare e dentro al mare una piccola barca.

0: latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: spot.
1: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
0: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
1: Sì, e se poi è una fregatura?
0: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
1: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
0: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
2: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: Una canzone per te.
5: Latte e miele.
6: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
5: Latte e miele.
7: Sai, le canzoni non vanno mai via.
8: Radio Latte e miele.
9: La tua musica italiana.
10: Latte e miele, Re Wind.
11: Dagli anni 60 ad oggi.
10: La musica che non si dimentica.

0: Ok.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: spot.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

pace le sue onde sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: 22 e 58.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 5 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata migliore delle precedenti, la luna non è più dissonante, c'è un clima più disteso, anche se, lo ricordo, i primi giorni di giugno sono di battaglie. In effetti stai combattendo per ottenere qualcosa, magari un recupero, un rinnovo. Avrai molto di più da fine mese e ancora andrà meglio da luglio. Il Toro ha una giornata un po' pesante per colpa della stanchezza, del nervosismo. Marte nel segno, lo dicevo anche ieri, può portare quel classico fastidio di stagione che non passa. Meglio non sovraccaricarsi. Gemelli, luna favorevole, inviti, incontri, situazioni piacevoli. Poi avremo da luglio un Giove molto attivo, quindi l'atmosfera è leggera e positiva, soprattutto per le persone che vogliono mettersi in gioco. L'amore si risveglia. Cancro, avere Mercurio, Venere, Giove nel segno non è cosa da poco. Certo, c'è sempre quel Saturno dissonante che parla di tensioni. Comunque, se hai rinunciato ad un programma o ad un progetto, nessun rimpianto. Tutto quello che parte, che nasce in questo periodo, è in qualche modo protetto. Possibili svolte positive. Il Leone è una giornata nervosa, attenzione nei rapporti con gli altri, soprattutto se tanti pretendono da te il massimo. A te piace stare al centro dell'attenzione, però devi curare un po' di più la forma. Meglio evitare discussioni e non forzare le situazioni. Vergine, periodo in forte ripresa con Mercurio favorevole. Anche Venere aiuta, possibili conferme, nuove trattative. In amore c'è ancora qualche piccolo dubbio da chiarire con Pesci e Gemelli. La bilancia ha un periodo impegnativo. Penso a chi è a capo di un'impresa, agli imprenditori che devono comunque rilanciare un progetto, rischio, stress e agitazione. Però sappiamo che la prima parte di giugno è un po' laboriosa e che la seconda darà soddisfazioni. Cura di più il fisico. Lo Scorpione ha una giornata carica di impegni. In realtà giugno, l'ho detto tante altre volte, è un ottimo mese, soprattutto perché ha un'attività in proprio, per i creativi, per coloro che devono far partire un progetto o un programma. Però oggi questa luna dice: attenzione al nostro fare, meglio essere pazienti, ci vuole più dialogo nei legami costruttivi, nessun problema in quelli che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi tempi, attenzione alle parole di troppo. Sagittario, fase di recupero, da luglio poi grandi cambiamenti, c'è persino chi dirà basta, non voglio più stare qui, voglio viaggiare, voglio cambiare vita, dipende dall'età, dalle circostanze, comunque crescono entusiasmo, idee e possibilità. Capricorno, periodo un po' faticoso per colpa delle opposizioni planetarie che soprattutto negli ultimi due giorni hanno messo alla prova anche i più forti. Magari c'è un po' di nervosismo, c'è una agitazione per quanto riguarda i soldi. Il mese di giugno porta qualche ostacolo all'inizio. L'acquario ha una possibilità di recupero molto forte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, ma serve anche ponderazione, perché dal 13 di giugno Venere andrà in opposizione, perché Giove da luglio sarà opposto, quindi serve appunto gestione attenta delle energie e soprattutto bisognerà capire quali sono le cose da portare avanti e quelle che invece vanno annullate. Pesci, buon momento per emozioni e chiarimenti personali, sentimentali. Sono favoriti gli incontri, i dialoghi, le opportunità. Periodo molto promettente per chi vuole innamorarsi o è già innamorato e magari vuole confermare una unione. Per oggi è tutto, a domani, ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
4: Una canzone per te.
5: Latte miele.
6: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
5: Latte miele.
7: Sai le canzoni non vanno mai via.
8: Radio Latte miele.
5: La tua musica italiana.
9: Latte miele, Re Wind.
10: Dagli anni 60 ad oggi.
9: La musica che non si dimentica.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

0: La soluzione è Edilizia Artigiana.
1: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
0: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
1: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: 2018.
1: Esco o non esco, fuori è caldo ma normale ad agosto, non ci

0: Mezzanotte e due.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Latte e miele.
4: Da questo treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
3: Latte e miele.
5: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
6: Radio Latte e miele.
3: La tua musica italiana.

0: potrei cantartele qui.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo.

0: in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
0: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
0: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
3: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore. In mezzo a tante persone non sento chiusure e non

0: Una e uno.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
2: Ehi, tranquillo. Puoi sempre noleggiare un'auto.
1: Sì. E se poi è una fregatura?
2: Altro che fregatura. È una DS7. Comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
1: Hai ragione. Non posso mancare. Parto subito.
2: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
3: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
4: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
5: Sarà bello sogna, sogna, sogna.
6: Latte miele.
7: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
6: Latte miele.
8: Sognami se nevica.
6: Latte miele, la tua musica italiana. Perché?

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

fame che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 1:58.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.